0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto!

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

0: sa canticchiare, sa fischiettare, ma se ne fischia di me.
1: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.
2: Il mondo è una gran palla, c'è chi affoga e chi sta a galla, chi si lagna senza un perché. Chi vive nei piaceri, c'è chi ha solo dispiaceri, c'è chi invece fa come me. Io sono pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. Se casca il mondo non mi confondo, che cosa importa mai a me? Io non ho un soldo, ma lagnarsi che fa? Se chi ne ha non me ne dà. Io sono pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. La luce m'han levato ed il gas m'ha sigillato, come pago se non ne ho? Per me non mi lamento, son più bello al lume spento, un gran male non è perciò. Io son pacifico.

io non ho un soldo, ma lagnarsi che fa, se chi ne ha non me ne dà. Io sono pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. Restai un vecchio amico 100 lire e non vi dico quanto affetto mi dimostrò. Adesso è un pezzo grosso e io sono ridotto all'osso, ma quei soldi più non vedrò. Io sono pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. Se casca il mondo non mi confondo, che cosa importa mai a me? Io non ho un soldo, ma lagnarsi che fa, se chi ne ha non me ne dà. Io sono pacifico, tutto è magnifico, ormai la vita so cos'è. 11 siamo amati, ora i tempi sono cambiati, la mia donna stanca di me. C'è pure chi mi informa che ogni dì mi fa le corna e mi

Non mi confondo, che cosa importa mai a me? Lei mi tradisce, ma se piango, che fa? L'umanità ne riderà. Io sono pacifico, tutto è magnifico, la vita prendo.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

trovavo per la strada circa l'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103 che bambola riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me. Che bambola. Ehi, ehi, ehi, le grido, piccola. Dai, dai, dai, non farla stupida. Sai, sai, sai, io son volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccio. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campion. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla d'un lampion. Che sventola.

lei spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi le faccio con passione, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va. Bacio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo, un bel bacio lei.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMB 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signori e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Ebbene sì, buongiorno, cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di...
3: Océane Brisbois-Baudry!
2: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di mercoledì, ma sì, diciamo mercoledì, 10 giugno, ma sì, diciamo 10 giugno 2026, felice di essere di ritorno in vostra compagnia, colgo subito l'occasione, mi auguro che non ascolti questo messaggio la mia cara Vittoria che stia dormendo, ma colgo l'occasione per ringraziarla infinitamente dell'eccellente lavoro che ha fatto quando ha preso le redini del risveglio quando io vado in vacanza, è lei che se ne occupa. 20 gradi all'esterno già a quest'ora, 21 la sensazione percepita sul corpo nudo, almeno quello esposto, 23, ma sì, 23 è la massima di oggi con una sensazione di 28, però arrivano delle precipitazioni a carattere piovoso, dovrebbero già iniziare nel pomeriggio che garantito 100%, 70% nel corso della notte, possibile anche qualche temporale con questa trasformazione di escursioni termiche. Domani giovedì è un'altra giornata con precipitazioni al 70%, venerdì 40% con ancora temperature elevate, 26 domani e 29 venerdì. Dico elevate per il periodo, perché di solito le medie stagionali per questo periodo sono intorno ai 23-25 gradi come massima, ed è quello che avremo sabato. Tra l'altro, se dovete già prevedere delle attività all'esterno per il fine settimana, consiglio la giornata di sabato. E non lo faccio solo io, lo fanno tutti, perché sabato sarà soleggiato, interamente soleggiato, con una piacevole massima di 25 centigradi, 18 la minima. Domenica invece arrivano delle precipitazioni garantite, anche qui 100%, la massima sarà di 23, la minima di 13. Poi la settimana seguente si annuncia più stagionale sul fronte delle temperature, lunedì infatti la massima non andrà oltre i 17 gradi. E iniziamo in musica, dai!

Alle 6.20 tutto il metto, minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna. Alle 7 il primo GR della giornata, 7.20 l'oroscopo, 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, 8.20 un po' di sport, 8.45 la nostra hit parade internazionale, alle 9 un altro giornale radio, 9.30 uno sguardo alle caricature, ci saluteremo alle 10 per cedere il microfono e l'antenna, ancora una volta Vittoria Zolfini questa volta per il suo programma Le Mattine con Vittoria. Ora torniamo in musica.

0: minuto.
1: Come dicevo, dopo ancora un paio di giorni di temperature elevate dovremmo ritornare a valori più stagionali. Attualmente abbiamo già 20 gradi all'esterno, percepiti a 21, brilla il sole splendido. Approfittatene perché più tardi arrivano delle nuvole e più tardi ancora delle precipitazioni. Massima prevista al termometro oggi 23, sensazione di 28, però nel pomeriggio si parla di una certezza di precipitazioni a carattere piovoso, anche abbondanti, da 5 a 20 mm. Via. Nella notte aggiungiamo un paio di millimetri, nella notte la minima bene sarà di 20 gradi, percepiti a 23. Il sole è sorto alle 5:05 stamattina. Mi fa ridere perché io le duro già in piedi. 20:42 invece l'ora del tramonto, il tasso d'umidità 73%. Per quanto concerne il resto della settimana, dicevo, domani ancora pioggia al 70%, però 26 la massima, 21 la minima. Venerdì ancora più caldo, 29 la massima, 18 la minima. Precipitazioni la cui percentuale scende al 40%. Sabato splendida giornata, interamente soleggiata e giustamente temperata, mi verrebbe da aggiungere, 25 la massima, 18 la minima. Domenica invece ritorno di precipitazioni piovose garantite, 100%, 23 la massima, 13 la minima, anche se ho sentito stamattina che potrebbero non essere continue comunque. E poi lunedì ritorno di condizioni più soleggiate ma temperature al ribasso, la massima non sarà di più di 17 gradi centigradi, abbastanza stabile come temperatura perché nella notte scenderemo a una minima di 15. Per quanto concerne le fasi lunari, oltre a quelle del sottoscritto che è letteralmente nella luna stamattina, vi dico subito che la prossima fase prevista per il 14 giugno, poiché proprio l'8 giugno alle 5:59 abbiamo completato l'ultimo quarto di luna, quindi adesso ci accingiamo ad indirizzarci verso la luna nuova che avremo appunto il 14 giugno alle 22:54.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia. Ed ora la situazione del traffico.
1: I soliti rallentamenti già presenti sulla 13 e la 15 all'altezza della 440 direzione sud, ovviamente il tunnel già bloccato in entrambe le direzioni. A San Leonardo troverete già traffico per la Met West, bisogna dire che c'è anche un incidente subito dopo l'Echangeur d'Anjou, quindi incrocio 25-40. Dalla riva sud, accesso al ponte Mercier da Saint-Catherine, o se preferite Saint-Constant, è già lento, così come l'accesso a Samuel de Champlain. Il resto è abbastanza scorrevole, prudenza e pazienza, mi raccomando.
2: CFMB.
1: Sul fronte dell'attualità, Paul Saint-Pierre Plamondon, il leader del Partito Québécois, è irremovibile. Se il Partito Québécois formerà il prossimo governo, ritirerà la provincia dal progetto del treno ad alta velocità tra Quebec e Toronto, il cui obiettivo primario, secondo lui, è rispondere al desiderio di costruzione nazionale e di rafforzamento dell'unità canadese. Ovviamente bisogna dire che si basa su delle cifre che per alcuni sono esagerate, dice che il progetto potrebbe costare quasi 200 miliardi. Lui stima che la parte o la quota di finanziamento del Quebec ammonterebbe a quasi 40 miliardi di dollari, quindi praticamente facile per lui. Ritirando il Quebec dal progetto, il governo del Partito Québécois chiederebbe a Ottawa di sbloccare questa somma che investirebbe nelle infrastrutture obsolete, tipo appunto le strade e i trasporti pubblici all'interno delle città del Quebec. Ovviamente tutti dicono che se Quebec si ritira, il progetto non si farà, perché ovviamente fare un treno ad alta velocità esclusivamente per la provincia dell'Ontario non avrebbe nessuna logica e quindi non ci sarebbero fondi da investire. Due ex deputati della coalizione per il Quebec, Pierre Dufour e Yuri Chassin, hanno deciso di bloccare per il momento la procedura accelerata per il disegno di legge 9, quello che mira a vietare la vendita di bibite energetiche ai minori di 16 anni. Dufour è deputato indipendente, vuole che il divieto si applichi ai minori di 14 anni, quello che è praticamente anche il parere di Santé Canada, un'agenzia federale che sconsiglia il consumo di tali bevande ai minori di 14 anni. Sono iniziate a proposito le udienze relative a questo progetto di legge che il governo auspica poter far passare, quindi che diventi legge prima della fine della sessione parlamentare, che ricordo è prevista per questo venerdì. Ottawa, parlando di progetti di legge, si prepara a presentare un disegno di legge sulla sicurezza digitale che vieterebbe l'accesso alle reti sociali ai minori di 16 anni. Il Globe and Mail ha riportato ieri che il governo federale proporrà il divieto per i minori di 16 anni nell'ambito di un disegno di legge che verrà presentato proprio quest'oggi, e anche qui i pareri sono alquanto discordi. E infine il comune di Montreal ha ricevuto il divieto di smantellare l'accampamento situato sotto il viadotto Van Horn nel quartiere del Plateau Mont-Royal. Attualmente vi risiedono circa 10 senza tetto. L'ingiunzione provvisoria, in attesa di un'udienza completa sul merito della causa, è stata emessa lunedì dalla Corte Superiore del Quebec. Sto seguendo quest'altro per voi sul fronte dell'attualità, primo GR alle 7. Rimanete con noi.

0: ci insegna.
1: 10 giugno, 161esimo giorno della 24esima settimana di questo 2026. In questo giorno, nel 1190, nella regione turca della Cilicia, muore Federico I van Hohenstaufen. Perché lo dico? Perché era detto Federico Barbarossa, signore e signori, imperatore del Sacro Romano Impero, alla guida del suo esercito diretto a Gerusalemme, quando dopo aver attraversato il Tauro si appresta a superare il fiume Salef, annegherà, ahimè, in tali acque all'età di 68 anni. Nel 1914, per iniziativa delle federazioni sportive, viene fondato il CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, che ha come primo obiettivo l'organizzazione di una delegazione nazionale, ovviamente per i giochi olimpici. Nasce il CONI 112 anni or sono, ricordiamo tutti, nel 24 a Roma, quando viene rapito e assassinato il politico Giacomo Matteotti, segretario generale del Partito Socialista Unitario. Aveva minacciato di produrre prove di irregolarità elettorali e violenze commesse dal regime fascista in occasione delle consultazioni del 6 aprile, 102 anni fa. Ricordo che aveva detto tra le altre cose che potevano uccidere lui ma non le sue idee, e infatti che idee che continuano a sopravvivere. Nel 1926 muore invece a Barcellona, dove tra l'altro oggi è prevista l'inaugurazione dell'ultima torre, la più alta della Sagrada Famiglia, da parte del Papa, tra le altre cose. Ma in questo giorno invece muore proprio il massimo esponente del modernismo catalano, l'architetto che l'ha ideata, Antoni Gaudí, che era stato investito tre giorni fa da un tram mentre si recava alla chiesa San Filippo Neri. Ed è stata scelta questa data per l'inaugurazione proprio per tale ragione, centenario del decesso del grande Gaudí, 1926. 1934, bei tempi, a qualche giorno dall'inizio di questo campionato mondiale di calcio. Nel 1934 l'Italia in questo giorno vince per la prima volta i mondiali di calcio. Nella finale giocata a Roma, la squadra di Vittorio Pozzo batte la Cecoslovacchia per 2-1. Ai vittoriosi calciatori viene elargito un premio partita di 20.000 lire, signore e signori, 92 anni fa. 1966, per la prima volta

viene utilizzata la tecnica del nastro suonato al contrario in una canzone. La canzone è Rain dei Beatles, lato B di Paperback Writer. La tecnica è stata messa a punto da John Lennon, che ne ha scoperto casualmente il potenziale sonoro 60 anni fa. Quanti di noi hanno cercato di ascoltare questa cosa al contrario? Nel 1968, finale bis agli europei di calcio, dopo che l'incontro con la Jugoslavia si è concluso 1-1 al termine dei tempi supplementari, l'Italia che stavolta vince per 2-0 e diventa campione anche degli europei nel 68, 58 anni fa. Quando dico bei tempi, quelli sì che erano bei tempi. Nel 1973 il Giro d'Italia di ciclismo si chiude con due italiani sul podio, Felice Gimondi al secondo posto e Giovanni Battaglin al terzo, la vittoria sempre lui, Eddy Merckx, 53 anni fa. Nel 1977 James Earl Ray, uomo condannato per l'assassinio di Martin Luther King, evade dalla prigione statunitense di Brushy Mountain, nel Tennessee, insieme ad altre 6 persone. Ciò avviene 49 anni fa. Nel 1981, tragedie in Italia che si ricordano sempre queste. Alfredino Rampi, di 6 anni, cade in un pozzo artesiano a Vermicino, nei pressi di Roma. Viene localizzato intorno alla mezzanotte, mobilitate le squadre di soccorso per effettuare il salvataggio e inizierà la lunga diretta televisiva del TG2. Questo avviene 45 anni fa. Nel 1985 si tiene invece il referendum italiano per abrogare la legge che introduce il taglio al meccanismo di scala mobile per l'adeguamento delle retribuzioni all'inflazione. La legge resta in vigore con un 54,3% di no. Nel 1999 le Nazioni Unite, l'ONU, approva la risoluzione 1244 che pone il Kosovo sotto la propria amministrazione provvisoria e autorizza una presenza internazionale civile e militare nel paese guidata dalla NATO per il mantenimento della pace. Nel 2001, questa volta è il 29enne trentino Gilberto Simoni che vince l'annuale edizione, che è l'84esima del Giro d'Italia. Nel sempre 2001, stesso momento, 25 anni fa, al via il nuovo governo di Silvio Berlusconi. Ne fanno parte 10 ministri di Forza Italia, 5 di Alleanza Nazionale, 3 della Lega Nord e 2 del Biancofiore, oltre a 5 tecnici. Domani presteranno giuramento. Nel 2002 invece, annuncio a sorpresa dai vertici della Fiat, quando l'amministratore delegato Paolo Cantarella si dimette, aveva ricoperto la carica per 25 anni. Già nel 2003 ci furono manifestazioni studentesche in questo giorno a Teheran, quando migliaia di universitari iraniani scendono in piazza per chiedere la libertà e reclamare le promesse mancate del presidente Khatami, gravi scontri con la polizia. Ray Charles, grandissimo artista, cantante ovviamente, muore a 73 anni in questo giorno, uno dei protagonisti, bisogna dire, della musica statunitense, oltre ad essere un magnifico pianista ovviamente. Ray Charles era nato a Albany in Georgia nel 1930 e divenne cieco all'età di 8 anni a causa di un glaucoma. 2004 viene a mancare, 22 anni fa. Andiamo a vedere adesso la storia più vicina a noi, che ci insegna prima di tutto un elemento molto importante, quando nel 1791 Giorgio III, re d'Inghilterra, firma l'atto costituzionale del Canada, quello che divide praticamente il Canada in due territori, le Haut-Canada, che è all'ovest del fiume Ottawa, è ovviamente anglofono soprattutto, che ha come capitale Newark in Ontario, e il Bas-Canada invece ha dominio francofono con Quebec come capitale. Nuova Costituzione che entrerà in vigore il prossimo 26 dicembre. Nel 1857 Saint-Hyacinthe e Trois-Rivières diventano ufficialmente delle città. Nel 1884 Louis Riel diventa il leader della ribellione del Nord-Ovest, ricordiamo le Métis contro il governo del Canada. Nel 1935 viene fondata AA, Alcoolique Anonyme. Nel 1957 elezione del partito progressista conservatore di John Diefenbaker alla Camera dei Comuni.
l'elezione la vincono col 38,9% dei suffragi, facendo eleggere 112 deputati contro 105 per i liberali di Louis Saint-Laurent. Nel 1996 l'Avalanche del Colorado, che ricordo erano gli ex Nordiques di Quebec, vincono la Coppa Stanley in questo giorno. Mentre nel 1999 colei che qualche giorno fa ha prestato giuramento come la nuova governatrice generale del Canada, Louise Arbour, in questo giorno era nominata alla Corte Suprema del Canada. Decisamente il mese di giugno per la signora Arbour è un mese fortunato, il meno che si possa dire. Nel 2001 Ralph Schumacher al Gran Premio del Canada corre più veloce del fratello Michael Schumacher, non era mai successo nella storia. Per le curiosità, nel 1534 Jacques Cartier, all'indomani della, diciamo così, scoperta o comunque quando è arrivato su San Lorenzo, sbarca sulle coste del Labrador a Brest Harbour con degli uomini per fare provvista di acqua fresca, e nelle varie racconti si fa menzione che è pronunciata la prima messa ufficiale in territorio nordamericano, 1534, mentre nel 1611 Pierre Biard, che è un missionario gesuita, scrive la prima lettera inviata in Francia, proprio qui, dal quello che era definito Le Nouveau Monde. Il proverbio di oggi dice, due punti a capo, a bel mentir chi vien da lontano.

E per fortuna che c'è Marco Cagliari che ci sveglia la mattina. Per fortuna il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato del grande Marco, che avete sentito spesso in questi giorni anche con Vittoria, anche perché introduceva nuovi artisti che venivano dall'Italia. Complimenti Marco, ottimo lavoro.

0: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
0: Ed ora la situazione del traffico.
2: Pesantina, ma sì, dai, diciamolo, pesantina soprattutto per la 13, dove il traffico adesso inizia prima del ponte sulla Rivière des Milles, così come per la 15, la Metz-Ouest incidente dopo Anjou, ma è comunque complicato da lì fino a Descaries. Tunnel un incubo, tra l'altro c'è un incidente proprio all'imbocco del tunnel Ponte Louis Polite La Fontaine, zona Boucherville all'altezza della 132, che complica ulteriormente la situazione. Ponti da riva sud al completo, scorre sul facilmente il traffico sul ponte Samuel de Champlain e sul ponte Mercier, ma accedervi e uscirvi è complicato. Prudenza e molta pazienza, mi raccomando.
0: Giornale radio CFMB 1280.
2: Paul Saint-Pierre Plamondon è irremovibile. Se il Parti Québécois formerà il prossimo governo, ritirerà la provincia dal progetto del treno ad alta velocità tra Quebec e Toronto, il cui obiettivo primario, secondo lui, è rispondere al desiderio di costruzione nazionale e di rafforzamento dell'unità canadese. A Ottawa i funzionari avvertono che senza il Quebec il progetto non può esistere. In un comunicato stampa diffuso ieri, il leader del PQ ha criticato aspramente il consorzio Alto, responsabile del progetto TGV. Il vero problema del trasporto pubblico non è che i quebecchesi non possono viaggiare in modo efficiente verso Toronto, ma piuttosto che non possano farlo all'interno della propria città, dove il servizio rimane inadeguato. Il progetto della linea ferroviaria ad alta velocità Quebec-Toronto è stimato a 90 miliardi di dollari, ma il deputato del Bloc québécois, ricordo che il Bloc si oppone a tale progetto, Jean-Denis Garon, che rappresenta tra l'altro il collegio federale di Mirabel, avverte che ci saranno sforamenti di budget. Questo progetto non costerà tra i 60 e i 90 miliardi, quella è solo la cifra per la costruzione. Ci saranno ulteriori costi di gestione, secondo l'economista, secondo i cui calcoli, che non si basano su dati ufficiali, bisogna dire, il progetto potrebbe costare quasi 200 miliardi di dollari, di cui 110 a carico di fondi pubblici. Facendo eco alla stima di Garon, Saint-Pierre Plamondon ritiene che la quota di finanziamento del Quebec ammonterebbe a quasi 40 miliardi. Ritirando il Quebec dal progetto, un governo del Parti Québécois chiederebbe a Ottawa di sbloccare questa somma per investire nelle nostre infrastrutture obsolete, ha detto. A Ottawa i membri del Partito Conservatore del Bloc Québécois si oppongono al progetto ferroviario ad alta velocità di Alto. Alla Camera dei Comuni il leader conservatore Poilievre ha accusato ieri il primo ministro di aver scommesso su un elefante bianco da 90 miliardi di dollari che distruggerà le aziende agricole della provincia. Carney ha replicato che, eleggendo una maggioranza di deputati liberali alle ultime elezioni del 2025, i quebecchesi hanno votato a favore di una linea ferroviaria ad alta velocità. Dobbiamo sostenere i grandi progetti nazionali. Stiamo parlando di una linea ferroviaria a scartamento ridotto, larga solo 60 metri, ha commentato il primo ministro. Il timore che questo corridoio di 60 metri attraversi i terreni agricoli è una delle principali preoccupazioni degli agricoltori, che lo definiscono un muro insormontabile. Tuttavia, sia la ministra Joly, che ha ribadito che il Quebec non contribuisce ad alcun finanziamento poiché sarà solo federale il finanziamento, il suo collega ministro dei trasporti Stephen McKinnon ha affermato che senza il Quebec ovviamente sarebbe difficile per Ottawa avviare un progetto ferroviario ad alta velocità. Si tratta di un'infrastruttura fondamentale per la mobilità in Quebec, che lo collega alle principali aree metropolitane dell'Ontario, interessando il 40% della popolazione canadese, creando 51.000 posti di lavoro e contribuendo per il 3,5% del nostro prodotto interno lordo, ha aggiunto McKinnon. E proprio oggi gli agricoltori di Mirabel, Argenteuil e Deux Montagnes, in collaborazione con l'organizzazione di cittadini dell'Ontario e del Quebec, terranno una manifestazione pacifica davanti al Parlamento canadese per esprimere la loro opposizione al progetto della linea ferroviaria ad alta velocità. Manifestazione che mira a sensibilizzare i rappresentanti eletti e l'opinione pubblica sui numerosi impatti del progetto ferroviario ad alta velocità sul settore agricolo e sui comuni interessati. Bisogna dire che l'approvazione in tale progetto avrebbe, secondo loro, conseguenze drammatiche per le attività agricole e la vitalità delle comunità. Ricordiamo che la città di Mirabel ricorda ancora ciò che avvenne con il famoso aeroporto. Due ex deputati della coalizione Avenir Québec, Pierre Dufour e Yuri Chassin, hanno deciso di bloccare la procedura accelerata per il disegno di legge 9 che mira a vietare la vendita di bibite energetiche ai minori di 16 anni. Dufour, ora deputato indipendente, vuole che il divieto si applichi ai minori di 14 anni, in modo che il Quebec si allinei con Santé Canada, l'agenzia federale che sconsiglia il consumo di energy drink ai minori di 14 anni. In un'intervista, il deputato di Abitibi Est ha dichiarato di non aver ricevuto sufficienti chiarimenti durante le consultazioni speciali di ieri su tale disegno di legge. Avrebbe voluto che gli esperti, in particolare quelli dell'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica del Quebec, spiegassero chiaramente la decisione di prendere di mira i giovani sotto i 16 anni. Yuri Chassin, dal canto suo, ha richiesto due emendamenti al disegno di legge, tra cui l'introduzione di misure per verificare la portata del divieto di vendita di energy drink ai minori. Da parte sua, la deputata indipendente Isabelle Poulet ha chiesto ieri gli emendamenti, in particolare per quanto riguarda la regolamentazione del marketing di queste bevande. Il governo di Christine Fréchet spera di approvare il disegno di legge Zachary Miron entro venerdì, ultimo giorno della sessione parlamentare. Ricordiamo che Zachary Miron è morto all'età di 15 anni a causa della combinazione di una lattina di Red Bull e Bifentin, farmaco usato per trattare il disturbo da deficit di attenzione e iperattività. I genitori David Miron e Veronica Martinez si stanno battendo per il divieto di vendita di energy drink ai minori. Ottawa si prepara a presentare un disegno di legge sulla sicurezza digitale che vieterebbe l'accesso alle reti sociali ai minori di 16 anni. Il Globe and Mail ha riportato ieri che il governo federale proporrà il divieto per i minori di 16 anni ai social network nell'ambito di un disegno di legge che sarà presentato oggi. Verrà inoltre creata una nuova autorità di regolamentazione che stabilirà gli standard di sicurezza per le piattaforme. Le piattaforme che soddisfano questi standard potrebbero essere autorizzate a riammettere gli adolescenti come utenti, ha rivelato il quotidiano in lingua inglese. Senza confermare la notizia, il ministro del patrimonio canadese Mark Miller ha dichiarato ieri che adotterà tutte le misure ragionevoli per garantire la sicurezza dei minori in questo paese. Alcuni adolescenti dicono sentirsi in grado di usare le reti sociali soprattutto grazie ai workshop offerti a scuola. Quando hai 16 o 17 anni sai come gestirli, sei quasi un adulto e non dobbiamo dimenticare gli aspetti positivi ed educativi dei social media. Basti pensare che il servizio di tutoraggio Allo Prof è persino presente su TikTok ed è citato spesso come esempio. La tutela dei minori online è uno dei temi che verranno discussi comunque al vertice del G7 a Evian in Francia la settimana prossima. Il presidente Macron, che presiede l'incontro, vuole vietare l'accesso ai social media ai minori di 15 anni. L'Australia, che non è membro del G7, ha già vietato i social media ai minori di 16 anni a dicembre, ma l'esempio australiano dimostra che vietare i social media è un'idea pessima, affermano alcuni esperti che dicono che la maggior parte dei giovani riescono comunque ad avere un account sulle reti sociali e che il progetto sarebbe per loro fallito. E infine il comune di Montreal ha ricevuto il divieto di smantellare l'accampamento situato sotto il viadotto Van Horn nel quartiere del Plateau Mont-Royal. Attualmente vi risiedono circa 10 senza tetto. L'ingiunzione provvisoria, in attesa di un'udienza completa sul merito della causa, è stata emessa lunedì dalla Corte Superiore del Quebec. L'azione legale è stata avviata dalla Clinica Legale Mobile, un'organizzazione la cui missione è promuovere l'accesso alla giustizia per le persone indigenti, senza tetto o emarginato. La CJI ha chiesto alla Corte di impedire al Comune di sfrattare gli occupanti del campamento situato vicino a uno skate park e a un campo di basket, dove vi risiedono appunto 10 persone, molte delle quali dall'autunno del 2025. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito stamane il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache. L'Iran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast, nell'Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un rifugiato sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto nella notte in primo grado dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere ora le motivazioni della sentenza. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna all'ergastolo. Lutto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa a 66 anni di Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva e cantante. Da tempo era malata, come aveva annunciato 2 anni fa in un'intervista. Aveva lavorato con molti personaggi di spicco come Nanni Loi e Domenico Modugno.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,61 dollari, il dollaro statunitense è scambiato a 1,39 dollari.
4: Previsioni del tempo.
2: Per il momento giornata splendida, soleggiata, con 20 gradi percepiti a 21, oggi si va a 24, sensazione di 29 nel pomeriggio, la minima notte prossima a 20 e percepito a 23, però attenzione, a partire dal pomeriggio avremo garantite precipitazioni a carattere piovoso, dicono 100%, e anche abbondanti, che potrebbero addirittura trasformarsi in precipitazioni temporalesche nel corso della notte. Il prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle ore 8.
5: CFMB.
2: Ocean Bis Bois Baudrins alla regia, Silvio Vieto al microfono per il risveglio di questo 10-6-20-26, mi confermano dalla sala regia, perché io sono un po' confuso. E torniamo in musica, ma sì, siamo felici.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Anguria circa 80 libbre, $3.99. Asado di manzo, $13.99 la libbra. Parmigiano Buongiorno, $10.99 la libbra. Pasta la Molisana o passata con la vita, 680 ml, $1.99.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Pesche gialle $1.99 la libbra, salsicce dolce o piccante $4.99 la libbra, prosciutto Galbani 6 da 20 once $13.99, pelati Orgoglio 6 da 20 once $13.99.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier.
3: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Longelier. Telefono 514-327-1656.
4: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.

Buon compleanno, quando dico nostri mi faccio un po' il portavoce di tutto il personale di CFMB 1280, tutti voi che siete nati proprio il 10 di giugno. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco, come dico sempre, mi limito alla giornata di oggi. Ariete, giornata forte con luna nel segno che vi rende operativi, reattivi, pronti a prendervi spazio. Sole favorevole che aiuta colloqui, contatti, decisioni rapide. Saturno nel segno però porta peso, responsabilità e qualche seccatura da sistemare senza sceneggiate. Sul lavoro puntate dritte al risultato, dritti al risultato. Toro. Giornata concreta ma un po' chiusa. Mercurio e Giove favorevoli sostengono accordi, colloqui, risposte e piccoli movimenti economici. La luna non vi espone, quindi meglio lavorare su dettagli, conti, preparazioni, documenti. Marte nel segno vi mantiene solidi, anche se la testardaggine può diventare un muro armato. Gemelli, giornata veloce con luna dalla vostra e il sole nel segno a sostenere ritmo, scambi, idee e decisioni pratiche. Nel lavoro funzionano riunioni brevi, messaggi chiari, trattative da chiudere senza troppi giri. Saturno, favorevole, aiuta a dare struttura a un progetto o una scelta. In coppia torna più dialogo. Cancro, ancora clima ruvido, la luna in quadratura disturba concentrazione, casa, famiglia e rapporti con persone poco elastiche. Mercurio e Venere nel segno vi danno però parole e fascino per rimettere ordine senza alzare troppo il volume. Nel lavoro controllate tempi, promesse e documenti. Leone, giornata vivace, adatta a muovervi, chiedere e recuperare terreno. Luna dalla vostra e sole favorevole aiutano lavoro, contatti, viaggi brevi, colloqui e rapporti con persone influenti. Non sprecate tutto con un gesto teatrale o una frase troppo orgogliosa. Marte in quadratura consiglia prudenza con sforzi e discussioni. Vergine, giornata utile per sistemare questioni economiche, documenti, pagamenti e arretrati. Mercurio e Venere favorevoli aiutano dialogo, intesa e rapporti con persone fidate. Il sole dissonante consiglia prudenza con promesse, appuntamenti e programmi troppo pieni. Nel lavoro fate una cosa per volta. Bilancia, ancora rapporti sotto pressione. La luna in opposizione e Venere contro portano freddezze, confronti, richieste del partner o tensioni con una donna di famiglia. Il sole favorevole salva contatti e capacità di reazione, ma non basta se vi ostinate a piacere a tutti. Nel lavoro trattate, ma senza svendervi. Scorpione, giornata concreta, adatta a fare ordine tra scadenze, pagamenti, impegni familiari e decisioni rimandate. Venere favorevole tiene caldo il rapporto, ma Marte in opposizione pretende attenzione. Basta poco per passare dall'intesa al gelo. Bene lo sport, purché non diventi una gara contro il mondo intero. Sagittario, luna amica, passo più sciolto e buona capacità di recuperare terreno. Saturno favorevole vi aiuta a dare forma alle idee. Il sole in opposizione vi ricorda però che non siete soli al comando. Lavoro vivace, contatti utili, amore più fisico che verbale. Bene così, perché quando spiegate troppo finite per complicare anche una cena. Capricorno. Il clima resta faticoso, con luna in quadratura e Giove in opposizione a gonfiare richieste, spese e altere aspettative altrui. Marte dalla vostra vi aiuta a tenere il ritmo, ma il margine d'errore è basso. Evitate decisioni prese per sfinimento. Amore pratico ma teso, ma se manca collaborazione si vede subito e non serve far finta di niente. Acquario, ancora luna amica, quindi più lucidità, più scambi utili e meno voglia di perdere tempo con chi gira a vuoto. Saturno favorevole vi rende efficaci nelle decisioni. Marte in quadratura però vi fa scattare se qualcuno invade spazi o programmi. Lavoro favorito, soldi da controllare senza ansia. Pesci, il passo è pratico, senza grandi scosse ma con margini buoni. Mercurio, in aspetto favorevole, sostiene colloqui, documenti e richieste. Giove, amico, può portare un appoggio utile o una soluzione economica.
Il sole in quadratura rende casa e famiglia più disordinate del previsto.

0: Radio 80.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
2: Rassegna stampa. Prime pagine.
3: 20 gradi all'esterno, percepiti a 21, brilla il sole, ma sta mentendo, perché più tardi arriveranno delle precipitazioni quasi garantite, no, che dico quasi, garantite, 100% nel pomeriggio la pioggia, massima oggi 23, sensazione di 29, nella notte scendiamo a 20, percepito a 23, potremmo avere anche qualche precipitazione a carattere temporalesco, visto appunto la temperatura elevata. Andiamo adesso a vedere il contenuto delle prime pagine dei quotidiani pubblicati quest'oggi. Ovviamente i quotidiani francofoni parlano molto del decesso della mitica attrice Sophie Fauché, figlia d'arte, bisogna dire, perché anche la mamma è una grandissima attrice. Sophie Fauché è deceduta ieri all'età di soli 68 anni, lo menzionano tutti i principali quotidiani, perché è una delle grandi donne del teatro e della televisione, nonché anche del doppiaggio, bisogna dire, era la voce di noti personaggi e si è spenta ieri con tutti i membri della famiglia vicini a lei. Un 50 anni di carriera, ha fatto di tutto, dal teatro alla televisione al cinema e, a, come dicevo, anche al doppiaggio. Quindi il Quebec piange oggi il decesso di Sophie Fauché. Detto questo, però, l'articolo principale della Presse Plus di questa mattina parla di una notizia sconvolgente. Un numero sempre più importante di ragazzine scoprono sulle reti sociali delle foto di loro stesse nude, che sono state però create dall'intelligenza artificiale. Denudé par l'IA à 12 ans. Per queste vittime, queste sono proprio degli iper frodi che vengono effettuate, e sembra che siano altri ragazzini che facciano queste frodi, quindi non bisogna necessariamente avere delle grandi conoscenze in informatica per poter produrre queste fotografie. Praticamente si prende una fotografia esistente di una di queste ragazzine su una rete sociale, su Facebook o in qualsiasi luogo, e grazie appunto a dei programmi di intelligenza artificiale si può creare la ragazzina stessa, però in forma appunto svestita, nuda. E sono delle cose che hanno delle conseguenze ovviamente terribili per le ragazzine stesse, prima di tutto, ma in generale, perché sono delle immagini false che hanno però appunto, come dicevo, delle conseguenze ben reali. Un articolo che ne parla a lungo nella Press Plus di questa mattina, perché sembra che sia diventata veramente una cosa abbastanza frequente presso i giovani, e sono molte appunto le persone che si ritrovano così denudate su internet o sulle reti sociali, con le conseguenze che possiamo immaginare, soprattutto quando si ha 12-13 anni o quando si è pre o adolescenti addirittura. Prima pagina della Press Plus, dove bisogna dire, oggi parlo un po' più della Press Plus perché ha degli articoli molto interessanti. Ce n'è uno che è un nuovo sondaggio, signore e signori, il sondaggio, sappiamo che in ottobre avremo le elezioni politiche nella provincia del Quebec, e le cose si stanno veramente concretizzando nel senso di una lotta a tre. Da lì che era una lotta o quasi comunque un dominio del Partito Québécois, il Partito Québécois è salito ma di poco, è sempre nelle intenzioni di voto del Quebec, ossia se i Québécois dovessero pronunciarsi oggi o presentarsi oggi alle urne, il 31% voterebbe per il Partito Québécois, 25% per il Partito Liberale, che perde 5 punti rispetto all'ultimo sondaggio effettuato dalla Press Plus, e la CAQ invece ne guadagna 3, sale a 21%, Partito Conservatore abbastanza perde un punto, 12%, e Quebec Solidaire ne guadagna 3, arriva a 11%. Quindi si sta facendo sentire l'effetto, chiamiamolo così, Christine Fréchette, la nuova prima ministra del Quebec, anche se il Partito Québécois continua a dominare, soprattutto per quanto concerne il voto francofono. Per il posto di primo ministro, chi sarebbe il migliore? Bene, Paul Saint-Pierre Plamondon ha il 24%, seguito da Christine Fréchette a ruota, 21%, Charles Millard di 15%, Éric Duhem 10%, Ruba Ghazal 6%, però bisogna dire che nessuno di questi farebbe un buon primo ministro per il 23% della popolazione del Quebec, quindi in tal senso bisogna dire che non sono soddisfatti i Québécois dei candidati che si presenteranno appunto alle prossime elezioni provinciali. Nelle due volte di questa mattina ovviamente anche lì si ricorda la scomparsa dell'inimitabile Sophie Fauché, ma si parla anche della salute mentale e ci si interroga su questo progetto di legge che verrà proposto oggi, l'ho detto anche nel giornale radio, che verrà presentato oggi piuttosto dal governo federale, progetto di legge che ha come obiettivo di restringere l'accesso alle reti sociali ai giovani di 16 anni e meno. Efficace interdire les réseaux sociaux aux jeunes, si interroga Le Devoir. Bisogna dire che molti esperti del settore dicono che non è necessariamente la soluzione giusta o comunque che non sarebbe una soluzione efficace. Ne parla ampiamente Le Devoir in prima pagina questa mattina, bisogna dire che ne ho parlato ampiamente anche io nel giornale radio e ne parlerò ancora nei prossimi giornali radio. Per quanto concerne Le Journal de Montréal, ovviamente anche qui si ricorda la scomparsa della grande attrice che abbiamo menzionato, Sophie Fauché, ma Le Journal de Montréal parla anche di un leggerissimo problema a carattere informatico, cose che succedono nelle migliori famiglie, sappiamo che CFMB fa parte di queste. Dicevo, Le Journal de Montréal di questa mattina apre soprattutto su un nuovo gioco prodotto qui nel Quebec, che sembra avere un gioco per computer, che sembra avere un successo incredibile, ha venduto 31 milioni di dollari in 15 giorni, La Folie pour un nouveau jeu québécois, titola questo articolo, oltre appunto a parlare della grande attrice che ci ha lasciato, Sophie Fauché, e si parla di un altro potenziale scandalo, una deputata che non ha capito niente, dice praticamente il titolo, 20.122 dollari per due biglietti aereo per due giorni in Africa, Costa d'Avorio. E la deputata della CAQ, nonché vicepresidentessa dell'Assemblée nationale, Chantal Soucy, che è andata a Yamoussoukro, che è la capitale dell'Ivo Costa d'Avorio, con un accompagnatore dal 22 al 24 aprile scorsi, quindi due giorni, per partecipare a una riunione della rete delle donne parlamentari della francofonia, e solo per il biglietto aereo, visto che era un biglietto in class, business class, è alquanto salato, il meno che si possa dire, 9.068 dollari per il biglietto aereo più le assicurazioni, praticamente 11.000 dollari per lei e 11.000 per il consigliere che l'ha accompagnata. Buon pro vi faccia, si potrebbe aggiungere. Io vi posso dire per esperienza diretta che i biglietti per l'Africa non sono poi così cari come sembra indicare questo articolo. Passiamo adesso alla Gazette di questa mattina, che ritorna su quella terribile tragedia che è costata la vita a una bambina di soli 3 anni. Ricordiamo quando uno dei giochi gonfiabili ha preso il volo praticamente. Ieri c'è stata una cerimonia ed erano tutti vicini al papà, che è italiano, Luca Ciampini, che appunto per ricordare la figlia Ava che è deceduta la settimana scorsa in questo incidente incredibile nel park Ouellette La Salle. Tutti la descrivono come una bambina gioiosa, felice, simpatica, intelligente, come possono esserlo i bambini a 3 anni, meno che si possa dire. Terribile apertura della Gazette, che mostra la fotografia appunto di Luca Ciampini con il volto distrutto ovviamente dal lutto. E poi si parla anche di questa decisione del partito québécois di ritirare la provincia del Quebec, qualora formasse il prossimo governo ovviamente, dal progetto del TGV, il treno ad alta velocità qui nel Quebec. PQ says it would block high speed rail line, titola questo articolo. Vuole il cash praticamente dal governo federale, ma sappiamo che se il Quebec si ritira non ci sarà il progetto, quindi non so quanto cash potrà ottenere la provincia, indica, non lo dico io, lo dicono ovviamente molti deputati dell'opposizione. Prima pagina della Gazette. Ricordiamo comunque che il Bloc québécois, che ovviamente ha le stesse idee del Parti québécois in termini dell'indipendenza della provincia, è anch'esso opposto al progetto del TGV, ma lo è anche il Partito Conservatore in merito a questo progetto che potrebbe essere molto costoso e per molti anche alquanto inutile. per molti del Partito Conservatore, ovviamente. Prima pagina quindi della Gazette di questa mattina. Si parla molto invece del conflitto Stati Uniti-Iran nei due giornali pan-canadesi. Il Globe and Mail di questa mattina apre proprio su ciò: US launches strikes on Iran after crash of army helicopter. Ricordiamo che è stato abbattuto un Apache, uno degli elicotteri delle forze armate statunitensi. Due piloti sono salvi, ma comunque è un importante attacco, mentre Teheran non ha rivendicato tale attacco. Rimane il fatto che è stato probabilmente abbattuto proprio sul stretto di Hormuz dalle forze armate dell'Iran. E poi si parla anche del famoso ponte Gordie Howe, che potrebbe aprire presto malgrado le minacce di Donald Trump. Gordie Howe Bridge set to open soon despite threats from Trump, titolo questo articolo. Sappiamo che è un ponte che dovrebbe collegare Windsor in Ontario e Detroit, che il presidente Donald Trump ha confermato che voleva bloccare, perché secondo lui è un ponte che è stato costruito dagli Stati Uniti che non otterrebbero il giusto compenso, quando invece sappiamo tutti che sono soprattutto fondi canadesi che hanno consentito la costruzione di questo ponte. Poi si mostra una fotografia dell'allenamento della squadra canadese di calcio, che ricordo venerdì affronterà la Bosnia nell'inaugurazione dei giochi dei mondiali Canada, Stati Uniti, Messico. E poi una notizia sconvolgente, soprattutto per coloro i quali hanno volato recentemente, quando dico volato nel senso sulle ali di un aereo di linea: ex Air Canada pilot accused of flying jets for years with the forged license. È una storia veramente allucinante, ne parlano tutti i quotidiani oggi. Si tratta di Jeffrey Wall, che è originario di Barrie in Ontario, che non aveva la licenza per guidare questi enormi jet, e che per anni ha trasportato come se nulla fosse migliaia di persone a bordo degli aerei. Si parla di aerei tra i più grandi della Boeing: il 767, il 777 e il 787. Ha guadagnato 2.9 milioni di dollari nella sua carriera di pilota, ma in realtà non aveva le abilitazioni necessarie appunto per guidare questi aerei. E oggi ci si, ovviamente è ovvio che sapesse pilotare, questo è scontato, ma poi bisogna anche avere la licenza per l'aereo in questione che si pilota, non solo una licenza di volo, e non sembra il caso. Nel National Post questa mattina si parla del capo della Corte della Giustizia, Chief Justice versus Court Critics. Il capo giudice Richard Wagner ha confermato, ha comunicato

0: It's true. All roads lead to Les Aliments Salina. Have you heard about their new deli? When you're in the mood for an authentic Italian panini, enjoy your choice of imported meats and cheeses, or try a Sal's special panini. You'll be dreaming about it until you get your next one. Or pick up some fresh bread and some freshly sliced meats and cheeses and take the feast home with you. Come to Salina's for the Italians' Italian experience. 3100 Harwood, near the 40.
1: Corruzione, l'opposizione, Meloni, fermi il progetto. Poi Israele non ferma i raid, ha battuto elicottero USA, lo abbiamo detto, Trump risponderemo. E, il mondiale delle stelle e delle polemiche, titola il Corriere di questa mattina. America domani il via, i prezzi alti, i controlli, l'arbitro respinto. Sono già successe cose veramente difficili da capire. Ne parleremo magari nel quadro della nostra sezione sport alle 8:20. Anche la Repubblica, il ponte della corruzione, inchiesta della Procura di Roma, pressioni per ottenere via libera ai lavori sullo stretto, indagati l'ex Corte dei Conti Miele, l'avvocato leghista Saccomanno e il manager Virgilio. Poi bombe israeliane su tiro, elicottero USA battuto a Hormuz, Trump risponderemo, e un italiano verso la luna, sì signore, Parmitano sarà su Artemis 3, la missione NASA per preparare lo sbarco. Il 49enne astronauta italiano ne ha ottenuto ieri la conferma dalla NASA. Splendida notizia per l'Italia e per l'astronauta stesso. Passiamo adesso al mondo sportivo. La Gazzetta di oggi parla ovviamente dell'inizio dei mondiali. Ci siamo, domani si parte. Mondiale a peso d'oro. In campo giocatori per oltre 13 miliardi. Yamal, la stella che vale di più, 292 milioni, e il Real per l'argentino Alvarez ne offre 150 e l'Atletico rifiuta. Non aggiungo altro, e questa era la nostra rassegna stampa.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Anguria circa 80 libbre, $3.99. Asado di manzo, $13.99 la libbra. Parmigiano Buon Giorgio, $10.99 la libbra. Pasta la Molisana o passata con la vita, 680 ml, $1.99.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Pesche gialle, $1.99 la libbra. Salsicce, dolce o piccante, $4.99 la libbra. Prosciutto Galbani, 6 da 20 once, $13.99. Pelati Orgoglio, 6 da 20 once, $13.99.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Long.

il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov. CFMB d'Odijotanta.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Si è un po' appesantita come me in vacanza, bisogna dire quello che succede, si mangia bene, si beve bene. Attualmente c'è un incidente poco prima di Papineau sulla metropolitana Ovest e ce n'è un altro prima di Rocan, quindi è veramente bloccata da Anjou fino a Décarry. Come se non bastasse c'è un incidente anche su Décarry Nord, proprio vicino alla metropolitana, quindi anche lì da Turcot alla metropolitana è veramente difficile. Ponte Mercier tutto al completo, bisogna dire che tutti i ponti da riva sud sono difficili a quest'ora, il più scorrevole è Samuel de Champlain, ma solo sul ponte stesso, accedervi e uscire a Turcot è complicato. Prudenza e molta pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Saint-Pierre Plamondon è irremovibile. Se il Parti Québécois formerà il prossimo governo, ritirerà la provincia dal progetto del treno ad alta velocità TGV tra Québec e Toronto, il cui obiettivo primario, secondo lui, è rispondere al desiderio di costruzione nazionale di rafforzamento dell'unità canadese. A Ottawa i deputati avvertono che senza il Québec il progetto non può esistere. Con un comunicato stampa diffuso ieri, il leader del PQ ha criticato aspramente il consorzio Alto, responsabile del progetto TGV. Il vero problema del trasporto pubblico non è che i quebecchesi non possano viaggiare in modo efficiente verso Toronto, ma piuttosto che non possano farlo all'interno della propria città, dove il servizio rimane inadeguato. Il progetto della linea ferroviaria ad alta velocità Quebec-Toronto è stimato a 90 miliardi di dollari, ma il deputato del Bloc québécois, Jean-Denis Garand, che rappresenta il Collegio federale di Mirabel, avverte che ci saranno sforamenti di budget e non costerà tra i 60 e i 90 miliardi, quella è solo la cifra per la costruzione, ha detto. Ci saranno ulteriori costi di gestione, ha affermato l'economista. Secondo i cui calcoli, che non si basano però su dati ufficiali, il progetto potrebbe costare quasi 200 miliardi di dollari, di cui 110 a carico dei fondi pubblici. Facendo eco alla stima di Garand, Paul Saint-Pierre Plamondon ritiene dunque che la quota di finanziamento del Quebec ammonterebbe a quasi 40 miliardi di dollari. Ritirando il Quebec dal progetto, un governo del Parti Québécois chiederebbe a Ottawa comunque di sbloccare questa somma per investire nelle nostre infrastrutture obsolete, ha detto il leader del PQ. A Ottawa i membri dei conservatori e del Bloc québécois si oppongono al progetto ferroviario ad alta velocità. Alla Camera dei Comuni il leader conservatore Pierre Poilievre ha accusato ieri il primo ministro di aver scommesso su un elefante bianco da 90 miliardi di dollari che distruggerà le aziende agricole del Quebec. Carney ha replicato che eleggendo la maggioranza di deputati liberali alle ultime elezioni del 2025, i quebecchesi hanno votato a favore di una linea ferroviaria ad alta velocità. Dobbiamo sostenere i progetti nazionali e tra l'altro stiamo parlando di una linea ferroviaria a scartamento ridotto, larga solo 60 metri. Il timore però che questo corridoio di 60 metri attraversi i terreni agricoli è una delle principali preoccupazioni degli agricoltori, che lo definiscono un muro insormontabile. La ministra dell'Industria, Mélanie Joly, ha ribadito che il Quebec non contribuisce ad alcun finanziamento e si tratta fondamentalmente di un'iniziativa federale. Tuttavia il collega, il ministro dei trasporti Stephen McKinnon, ha affermato che senza il Quebec sarebbe difficile però avviare un progetto ferroviario ad alta velocità. Si tratta di un'infrastruttura fondamentale, ha detto, per la mobilità in Quebec, che collega alle principali aree metropolitane dell'Ontario, interessando il 40% della popolazione canadese, creando 51.000 posti di lavoro e contribuendo per il 3,5% al prodotto interno lordo del paese, ha aggiunto McKinnon. E proprio oggi gli agricoltori di Mirabel, Argenteuil e Deux Montagnes, in collaborazione con l'organizzazione di cittadini dell'Ontario e del Quebec, terranno una manifestazione pacifica davanti al Parlamento canadese proprio per esprimere la loro opposizione al progetto della linea ferroviaria ad alta velocità Alto. Manifestazione che mira a sensibilizzare i rappresentanti eletti e l'opinione pubblica sui numerosi impatti del progetto ferroviario sul settore agricolo e sui comuni interessati. La città di Mirabel ricorda ancora ciò che avvenne con il famoso aeroporto. Due ex deputati della coalizione Avenir Québec, Pierre Dufour e Yuri Chassin, hanno deciso di bloccare la procedura accelerata per il disegno di legge 9 che mira a vietare la vendita di bibite energetiche ai minori di 16 anni. Pierre Dufour, ora deputato indipendente, vuole che il divieto si applichi ai minori di 14 anni, in modo che il Québec si allinei, a suo dire, con Santé Canada, agenzia federale che sconsiglia il consumo di energy drink ai minori di 14 anni. Il deputato di Abitibi Est ha dichiarato di non aver ricevuto sufficienti chiarimenti durante le consultazioni speciali di ieri sul disegno di legge. Avrebbe voluto che gli esperti, in particolare quelli dell'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica, spiegassero chiaramente la decisione di prendere di mira i giovani sotto i 16 anni. Yuri Chassin, dal canto suo, ha richiesto due emendamenti al disegno di legge, tra cui l'introduzione di misure per verificare la portata del divieto di vendita di energy drink ai minori. Il governo di Christine Fréchet spera di approvare il disegno di legge Zacharie Miron entro venerdì, ultimo giorno della sessione parlementare. Ricordiamo che Zacharie Miron è morto all'età di 15 anni a causa della combinazione di una lattina di Red Bull e Bifentin, un farmaco usato per trattare il disturbo da deficit di attenzione e iperattività. I genitori del ragazzo, David Miron e Veronica Martinez, si stanno battendo per il divieto di vendita di energy drink ai minorenni. Ottawa si prepara a presentare un disegno di legge sulla sicurezza digitale che vieterebbe l'accesso ai social media ai minori di 16 anni. Il Global Mail ha riportato ieri che il governo federale proporrà il divieto dei reti sociali per i minori di 16 anni nell'ambito di un disegno di legge che sarà presentato oggi. Verrà inoltre creata una nuova autorità di regolamentazione che stabilirà gli standard di sicurezza per le piattaforme. Le piattaforme che soddisfano questi standard potrebbero essere autorizzate a riammettere gli adolescenti come utenti, ha rivelato il quotidiano di lingua inglese. Senza confermare la notizia, il ministro del patrimonio canadese Mark Miller ha dichiarato che adotterà tutte le misure ragionevoli per garantire la sicurezza dei minori di questo paese. Alcuni adolescenti dicono sentirsi in grado comunque di usarli, grazie soprattutto ai workshop offerti a scuola. Quando hai 16 o 17 anni sai come gestirli, sei quasi un adulto e non dobbiamo dimenticare gli aspetti positivi ed educativi dei social media. Il servizio di tutoraggio Allo Prof è persino presente su TikTok e citano i giovani come esempio. La tutela dei minori online è uno dei temi che verrà comunque discusso al vertice del G7 a Evian in Francia la settimana prossima. Il presidente Macron, che presiede l'incontro, vuole vietare l'accesso alle reti sociali ai minori di 15 anni. L'Australia, che non è membro del G7, ha già vietato i social media ai minori di 16 anni a dicembre, ma l'esempio australiano per molti esperti dimostra che vietare tali reti è un'idea pessima. I giovani sanno comunque come raggirare le restrizioni. E infine il comune di Montreal ha ricevuto il divieto di smantellare l'accampamento situato sotto il viadotto Van Horn nel quartiere del Plateau Mont-Royal. Attualmente vi risiedono circa 10 senza tetto. L'ingiunzione provvisoria, in attesa di un'udienza completa sul merito della causa, è stata messa lunedì dalla Corte Superiore del Quebec. L'azione legale era stata avviata dalla Clinica Legale Mobile, un'organizzazione la cui missione è promuovere l'accesso alla giustizia per le persone indigenti, senza tetto e emarginate. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Luis da Silva è già stato scarcerato. L'incubo per lui non può dirsi finito perché quasi certamente ci sarà un ricorso in appello, ma le motivazioni che verranno scritte dai giudici della Corte d'Assise di Rimini saranno fondamentali per capire che cosa, dopo 16 ore di camera di consiglio e la sentenza in piena notte, li abbia portati verso una direzione del tutto opposta rispetto alla procura che, sulla base degli elementi delle indagini, chiedeva l'ergastolo per il senegalese. Il dibattimento si è giocato su un'indagine che presenterebbe delle crepe, certamente dei dubbi, basandosi essenzialmente sulla testimonianza della nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi, che con Da Silva aveva avuto una relazione. Non c'è riscontro scientifico perché non c'è il DNA dell'imputato sul luogo del delitto né sul corpo della vittima. E ci sono altri interrogativi che hanno insinuato dei dubbi, tali da paragonare la vicenda giudiziaria da parte dei legali dell'imputato al delitto di Garlasco. Il primo processo si è concluso. Ci sarà uno strascico nel prossimo ottobre, quando la moglie di Da Silva, Valeria Bartolucci, dovrà rispondere di diffamazione aggravata e minacce nei confronti di Manuela Bianchi e poi, quasi sicuramente, l'appello a Bologna.
4: Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz. Si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache dell'esercito. L'Iran ha lanciato droni e missili contro basi americane di dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. E sono almeno 29 i morti nelle ultime ore provocati dall'offensiva israeliana sulla città libanese di Tiro. Stamane l'esercito dello Stato ebraico ha ordinato l'evacuazione di alcuni villaggi del sud del Libano. Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast, nell'Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia e dando letteralmente la caccia agli stranieri. Gli errori della vita non determinano l'identità di una persona, lo ha assicurato il Papa incontrando stamane a Barcellona un gruppo di detenuti. Il passato, ha aggiunto Leone XIV, non condanna il futuro. Stasera il Papa celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia.
2: Quotazione indicativa al dollaro canadese, l'euro vale $1.61, la valuta statunitense è scambiata a $1.39.
5: Previsioni del tempo.
2: Rispetto a presto questa mattina, il sole adesso si è annuvolato parecchio, nuvole che porteranno delle precipitazioni nel pomeriggio quasi garantite. Abbiamo 20 gradi percepiti a 21 all'istante, a 24 la massima prevista nel pomeriggio, rivisitata dunque in aumento con una percezione di 30 grazie all'Humidex. Nella notte scendiamo a 20 percepito a 23, continuano le precipitazioni pomeriggio, sera e probabilmente anche durante la notte, possibile anche qualche temporale. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB e alle ore 9. CFMB. Ossian Brisboa Bodrin, sala regia, Silvio Vieta al microfono per il vostro risveglio di questo 10 giugno 2026. Lui è Vasco.

giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose.

0: Cercate un'aria condizionata. Enel Gage Giuseppe Fazio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Enel Gage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Enel Gage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
1: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: Le informazioni sportive che seguono sono un gentil omaggio di Toiture Unique. Da oltre 40 anni, Toiture Unique è la scelta di Celionar per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Toiture Unique, lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce e installa anche skylight di qualsiasi dimensione. Preventivo gratuito e prezzi onesti. Chiamatelo al 514 952 8648. A Celionar, Toiture Unique.
1: Andiamo con le informazioni sportive. Ovviamente si inizia a parlare molto dei mondiali, anche perché iniziano domani, c'è poco da dire. La prima partita è domani, effettivamente la partita che interessa il Canada invece sarà venerdì, tra appunto Canada e Bosnia. Intanto si pronosticano già le squadre che secondo molti potrebbero aggiudicarsi il titolo. L'Argentina, che è campione in carica, potrebbe bissare il suo successo di 4 anni fa contro la Francia. Francia che è l'altra candidata ovviamente al torneo tra le più papabili, se mi consentite il termine, e anche si parla anche molto della Spagna, come una squadra molto forte. Io non mi pronuncio in merito, aspettiamo di vedere il gioco in quanto tale. Quindi prima partita è domani alle 15, Messico-Sudafrica. Seconda partita poi alle 4 alle 10 del mattino, Sud Corea e Repubblica Ceca il 12, e poi come dicevo sempre il 12 venerdì ci sarà Canada-Bosnia alle 15. Il giorno seguente, il 13, inaugurano invece gli Stati Uniti contro il Paraguay, e poi sempre il 13 c'è anche Qatar contro la Svizzera. Queste sono le prime partite. Intanto ci sono delle amichevoli. Pare che Messi già abbia illuminato l'amichevole nella quale ha giocato entrando dalla panchina, quindi la sua stella Scaloni l'ha recuperata già in amichevole. Il campione è pronto, dicono i media. Il Senegal non ha brillato, solo 0-0 nel test con l'Arabia Saudita. Sono stati aumentati anche i compensi per gli arbitri guadagneranno 86.000 euro, sono stati scelti 52 arbitri per i mondiali. Per l'Italia c'è Mariani, noi per il è ormai da 12 anni che noi italiani guarderemo la partita e i mondiali senza la partecipazione della nostra beneamata squadra degli azzurri, e vabbè, sono cose che succedono. Speriamo fra 4 anni di poter ritrovare la nostra nazionale anche ai mondiali. Le altre notizie sempre che concernono il calcio, ma non necessariamente i mondiali, penso che lo sappiate, che il Real Madrid ha ritrovato Mourinho e il 13 luglio inizia il nuovo mandato, quindi Benfica ha salutato il tecnico portoghese, tra l'altro, che è già lavoro in Spagna. L'Atalanta, come sappiamo, ha esonerato il tecnico Palladino. Si parla dell'annuncio dell'arrivo di Sarri, ma niente rescissione consensuale. Per il momento il tecnico napoletano era subentrato, ricordo comunque, a Juric. Ci sarà un altro italiano in Formula 1, Leonardo Fornaroli sarà a Barcellona con la McLaren, lui ha 21 anni, quindi un altro giovane italiano. Ne abbiamo parlato anche nei titoli, ne ha parlato la Gazzetta, offerta da 150 milioni di euro. Mi fermo per digerire. Questo è quanto il Real Madrid ha offerto per Alvarez e l'Atletico ha rifiutato. Poi sempre per i mondiali, omaggi a Pelé e Maradona alla cerimonia alla Azteca, quindi la prima partita di domani in Stadio Città del Messico, il Maracanã, che ovviamente è uno stadio mitico. Ricordo che è dove il Brasile nel 70 vinse la sua terza coppa e l'Argentina la vinse nel 86. Quindi da Città del Messico ci saranno degli omaggi appunto appunto, come dicevo, a Pelé e a Maradona alla cerimonia di inaugurazione, è già stato confermato. Poi ci sono altre notizie di tennis. Serena Williams che torna e vince, esordio che nel doppio a Queens, l'ex numero uno, è stato molto bello, non avevo molto da fare, ero un po' annoiata, ha detto la Williams. L'ho detto delle trans. Sinner ha completato gli accertamenti, ora torna ad allenarsi, quindi dopo una giornata, seconda giornata bisogna dire, a San Raffaele, con un programma intenso di test, esami eccetera, dopo ciò che è accaduto negli ultimi tornei. Ebbene, come dicevo, buona notizia che adesso torna ad allenarsi e ovviamente gli auguriamo tutto il bene del mondo per i prossimi tornei.
0: Il programma sportivo che state ascoltando è un gentile omaggio di Toiture Unique. Per rifare tetti di duplex e triplex a Salionar, chiamatelo per un preventivo gratuito e prezzi onesti. 514 952 86 48.
1: Dunque, per quanto concerne invece lo sport locale, vittoria ieri questa volta degli Hurricanes della Carolina contro i Golden Knights di Las Vegas. Dico questa volta perché i Golden Knights erano in vantaggio, adesso è in parità. Ieri gli Hurricanes hanno battuto i Golden Knights, ce la farò? Boh, ve lo confermo dopo. I Golden Knights, dico, li hanno battuti 5-3, quindi questo significa che adesso ovviamente nella finale della Coppa Stanley è un pari 2-2 e anche qui staremo a vedere dopodomani ciò che avverrà per il seguito. Per il momento sono 2-2, due vittorie per gli Hurricanes e due vittorie per i Golden Knights. Parlando di calcio, questa volta di calcio locale, si è già presentato il potenziale 11 canadese che affronterà la Bosnia il 12 giugno. Secondo i pronostici sarà la nazionale canadese si presenterà con Maxime Crépeau in porta, è ovvio, poi Derek Cornelius e Luc de Fougerolles, quindi praticamente un 2-4-4 la formazione scelta dal Canada. Poi c'è la Reia sulla sinistra, Ismael Koné, Stefan Eustachio e Alistair Johnson sulla destra, e in attacco troveremo Liam Miller e Tajon Buchanan, e davanti ovviamente Jonathan David e Tani Ulaosewi. No, Oluwaseyi. Non è un nome facile da pronunciare, mi allenerò nel corso delle prossime settimane, questo è poco ma sicuro. Questo è per quanto concerne lo sport locale, quindi abbiamo anche l'11 che partirà per quanto concerne il Canada, la prima partita. Si parla molto anche delle maglie oggi, per sottolineare appunto l'inizio di questa Coppa del Mondo. I vari giornalisti si sono pronunciati sulle maglie più belle e quelle meno belle secondo loro del torneo. Non credo che sia veramente una notizia sportiva, più una notizia di moda, ma comunque valeva la pena menzionarlo. Come dicevo, sono già cominciati anche i problemi, la Casa Bianca ha giustificato l'esclusione di un arbitro della Somalia e anche dei responsabili iraniani, quindi come dicevo ci sono stati dei controlli abbastanza pesanti, il meno che si possa dire. Anche il Messico ha mostrato un po' i propri muscoli per quanto concerne la sicurezza all'interno degli stadi, e ovviamente tutti si augurano che tutto si passi nel migliore dei modi e senza incidenti. Questo è ciò che ci auguriamo tutti i tifosi del mondo intero. E per lo sport è tutto. Adesso passo invece alla musica, perché è il momento di ricordare tra l'altro un cantante che è scomparso proprio quest'anno, in marzo, David Riondino. Avrebbe compiuto 74 anni oggi, poiché è nato proprio il 10 giugno del 1952. Ascoltiamolo.

0: straniere. Era una copertura, faceva traffico d'armi con Cuba.
1: Innamorata, sì, ma diffidente.

0: la baciava sulle casse di nitroglicerina.
1: Tornò, vide e tornò, la vide impallidì. Il cuore suo tra-

nella pelle bruna, una zona bianca come la luna.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana:
2: tentacoli di polpo a 12,99 la libbra, gamberi dall'Argentina facili da pulire 2 libbre a 24,99, passata di pomodoro San Marzano 660 ml cassa da 6 a 12,99, cotolette di vitello da latte 18,99 la libbra, nettarino pesche 1,99 la libbra.
1: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
3: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
1: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamate 438 804 5785. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage, perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi e i momenti della tua vita. Bluebird Storage, 438 804 5785.
4: Salve, il Patronato Enasco propone 2 conferenze gratuite il 12 e 19 di giugno. Vantaggi per gli anziani sull'Income Tax e sicurezza sull'internet. Prenotate a San Leonardo 252 5041 e Riviera dei Prairie 494 6902.

Signore e signori, questa è una canzone che il sottoscritto inserisce sempre nella sua playlist di Capodanno. È una tradizione per me. Lei è Alexandra Stan, che compie gli anni oggi. Un po' più dei miei. 37 anni oggi. Alexandra Stan è nata proprio il 10 giugno del 1989. Questo è il suo celeberrimo Mr. Saxo Beat.

0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedegalants.com.
1: Farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi. Un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda. La signora Maria, del fiorista Linda e il suo socio Vince hanno per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo, 8759 Pascal Gagnon, con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto da lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.

0: Attention radio affiliates linked to the network. Stand by for transmission. Coming down in 3, 2, 1.
1: In the mix.
2: Ladies and gentlemen, this just in. There will be no country line dancing music played here tonight. Now, back to the party.
3: Ladies and gentlemen, the Royal Gigolos presents the Remix.
4: Io so che siete abituati ormai ad ascoltare anche la nostra hit parade italiana mensile, quindi accolgo per questa hit parade con enorme piacere Vittoria Zorfini, buongiorno!
5: Caro Silvio, caro Sian, cari ascoltatrici e ascoltatori, buongiorno!
4: Ma non ho capito, sei in anticipo per le mattine con Vittoria o sei in ritardo per il risveglio? Deciditi!
5: Ma tutte e due! Immagini se fossi in ritardo per il risveglio, potrebbe essere un problema.
4: Alle 8.45 direi di sì.
5: Ormai.
4: Effettivamente sì. Ma no, sei sempre stata puntualissima, presente. Anzi, non so. Ho detto.
5: Dica.
4: Ecco, ho iniziato il programma questa mattina dicendo: mi auguro che non ascolti questo messaggio, ma perché auspicavo che dormissi, ma ti ho ringraziato ufficialmente.
5: Grazie, ma che gentile, ma grazie a te per avermi lasciato.
4: Ma se io non ho lasciato niente, io ho lasciato
5: il programma.
4: No, ho lasciato Monza per le vacanze, non ho lasciato il Carissima, tutto bene?
5: Bene, grazie, che bello ritrovarti.
4: Ti vedo scattante in piena forma.
5: Io vedo te scattante in piena forma.
4: Io sono scattante in piena forma.
5: No, io no, devo dire, oggi sarà il meteo che non mi aiuta.
4: Beh, il meteo effettivamente mi avevate promesso sole e caldo.
5: Ieri.
4: Io le promesse non ascolto se sono temporanee, graduali.
5: Cioè, ieri era soleggiato, oggi no. Oggi no, quindi quello secondo me non mi aiuta. Ma con la hit parade sono certa che mi riprenderò.
4: È colpa nostra? Mia?
5: No.
4: Ah, no.
5: Sei tu che hai portato il maltempo?
4: Non lo so, dico io. Dove ero io non c'era maltempo.
5: Immagino.
4: Allora, carissima, siamo pronti per la top 3 francese. Come, non la conosci a memoria?
5: Perché non è cambiata?
4: Non lo so se è cambiata o no, perché la settimana scorsa non c'ero.
5: No, non mi sembra. Mi sembra più o meno la stessa. Non mi ricordo.
4: Occhio e croce. Bisogna aprire gli occhi però quando si dice occhio e croce.
5: Vedi che sono stanca perché se tengo gli occhi aperti e comunque ho le borse sotto, quindi non riesco a tenerli tanto aperti. Mi prendono, fanno del body scemo.
4: Chi?
5: Un po' a me, sì, sulle mie borse.
4: Ma quali borse? Le borse ce le avevo ieri io all'aeroporto.
5: Questa è un'altra storia incredibile.
4: Allora, terza posizione questa settimana, e mi confermano che erano così anche la settimana scorsa.
5: Chiediamo alla regia, siete le mem? No.
4: Siete

0: Hein? Ah, le 3 c'est une nouveauté.
1: Infatti mi sembrava, però non novità. Era sicurissimo.
0: È una novità, signore e signori. Bleu.
1: Jeans bleu. Scotch e poche.
0: Voilà.

0: scotch e poche, praticamente quando avete i jeans che si disfano a livello della tasca, mentre un pezzo di scotch, non lo so, il titolo mi lascia un
1: adesso
0: po' perplesso.
1: Adesso io non è che abbia fatto proprio la, come dire, parafrasi del testo.
0: Vabbè, non
1: bella,
0: lo so.
1: Comunque Blue Jeans Blue sono gli stessi di Coton Ouaté, io
0: che
1: li amo moltissimo.
0: Hai scoperto il Coton Ouaté, grazie.
1: Ho scoperto il Coton Ouaté, devo
0: non
1: dire.
0: Non sapevi che si diceva Coton Ouaté.
1: No, infatti.
0: La felpa.
1: Devo dire anche grazie ad Alexi, in realtà lui mi ha introdotto ai Blue Jeans Blue.
0: Ah, ok, va bene, ok, perfetto. Allora, secondo posto invece, questi li conosciamo perché sono lì da 21 settimane, signore e signori, in classifica.
1: Ormai siamo diventati parenti.
0: Tu con William Cloutet e io con Zach Chico, perché
1: giusto.
0: Mi piace di più. On Don't Say.

0: la première position, ladies and gentlemen. Prima posizione quest'oggi, ancora una volta. Io mi sciolgo quando parlo di lei, quindi è meglio che la
1: cioè, ma stiamo ancora parlando di Charlotte Cardin, stiamo ancora parlando di lei.
0: E continuiamo a parlare di lei.
1: Perché al primo posto da 12 non schioda proprio.
0: Non schioda. Però ha un brano che inizia in inglese. The Way We Touch. The way

0: The Way We Touch era la Charlotte Cardin in prima posizione. Ricapitoliamo, Vito. Primo posto
1: subito.
0: Lei, l'abbiamo detto. Secondo posto?
1: Sì. Ah, all'incontrario me la fai fare. William Cloutier e Zach Chico.
0: One Don't Say Autrefois. Terza posizione?
1: Blue Jeans Blue.
0: Scotch and Posh. The best music on the best station. Confermi che era la stessa settimana scorsa? No,
1: ma
0: non
1: mi
0: fai
1: queste domani, sono arrivata adesso, ancora devo prendere il caffè, mi pare, così a
0: occhio.
1: Il caffè
0: non l'hai preso ancora?
1: No, l'ho fatto.
0: Ah, non l'hai preso?
1: No, l'ho
0: ora
1: fatto.
0: Stella, mi dispiace, ti ho fatto venire prima del previsto.
1: No, ma non piangere adesso,
0: no,
1: non ti
0: piango,
1: preoccupare.
0: Non piango. Allora, lei era, entra direttamente in terza posizione.
1: Perché è un po' come le vignette dello stesso Enamò.
0: Sì.
1: È un po' complicato di capire dove va la freccia.
0: Sì, effettivamente sì, però ci vuole la biglietta numero 3 perché al terzo posto il titolo mi lascia un po' perplesso. Comunque, Ariana Grande.
1: Ah, vedi che bello che torna, sono contenta per lei.
0: Hate that I made you love me.

0: Questa era la canzone number 3, Hate That I Made You Love Me. Ariana Grande. In seconda posizione sempre lei,
1: Ella Langley.
0: Yes.
1: Con Choosing Texas.
0: Wow.

0: E in prima posizione, novità, signore e signori.
1: Questo farà piacere a molti, non a me, però so che piace tantissimo Drake.
0: Piace tantissimo Drake, che a te non piace,
1: no, assolutamente no.
0: Ok, allora, Stufu, non so come
1: Stufu. Stufu. Janis.
0: Janis, STFU.
1: Poi fate voi l'acronimo che preferite, tipo STFU. Il gioco dell'impiccato.
0: FU si dice FU.
1: Che paura. Sarà una parolaccia censurata?
0: Adesso lo ascoltiamo.
1: Adesso lo ascoltiamo.

0: Stavo cercando di capire sto STFU.
1: Non ci siamo ancora arrivati. Il nostro recherchist oggi non ha lavorato bene. Dopo magari diamo il caffè pure a lui, vediamo se funziona.
0: Promesso. Comunque era Janis STFU. Numero uno questa settimana per quanto concerne il mondo anglofono, e lui era Drake. Ella Langley, Chosen Texas. And Hate That I Made You Love Me di Ariana Grande. In terza posizione per il mondo anglofono questa settimana.

0: Subodisco.
1: La classifica italiana adesso, ovviamente, non quella che facciamo io e te mensilmente.
2: Perché quella è bellissima. Quella... Anche la tua è stupenda, però la nostra è più approfondita.
1: C'è problema.
2: Quello volevo dire.
1: No, va bene.
2: No, ma è vero, la nostra prende un'ora, questa di meno. Quella poi la nostra è solo italiana, le radio più trasmesse da CFMB 1280, è un'altra cosa.
1: Non sono le canzoni, non le radio più trasmesse. Noi siamo una radio.
2: Noi siamo la radio, hai ragione.
1: Le radio più trasmesse, signore e signori.
2: Hai le canzoni più trasmesse sulla nostra bella radio.
1: Ok. Il vantaggio è che la numero uno la facciamo ascoltare tutta, quindi avremo l'occasione di prendere il caffè.
2: Ma durerà 3 secondi, non avremo il tempo.
1: No, la numero uno no.
2: Di più. Facciamo gli album?
1: Facciamo gli album. Il quinto te lo lascio dire a te.
2: Sei molto simpatico comunque. Ma parti dalla quinta? Quando mai parti dalla quinta?
1: Si sale.
2: Sì, ma io partivo dalla terza, quindi ho sbagliato a fare la hit parade.
1: Ma gli album no, gli album si può fare.
2: Va bene, comunque ormai l'abbiamo detto, quindi alla quinta posizione per quanto riguarda gli album, Salda Vinci con Per Sempre Sì. Anche perché c'è la spinta di Poesia che sta andando abbastanza bene, questa baciata.
1: Che lei ha messo questa mattina la mia magnifica ossia.
2: Non ti vedo proprio
1: della selezione musicale.
2: Però è la hit del momento, non possiamo non metterla.
1: Ma io non dico niente. Ho detto
2: no, commentavo per dire che adesso in effetti sta andando molto.
1: Posso dire una cosa?
2: Saremo io e te a così, sarà per sempre sì.
1: Ma ok, preferisco Charlotte Carlello.
2: Hai ragione.
1: Quarto posto.
2: Tedua. Con Ryan Ted.
1: Sono gli album, eh?
2: Gli album, meno male che sono gli album. 18K con Io, terza posizione.
1: Io il 18K non lo vedo, ma mi fido.
2: No, fidati, è così.
1: Così, va bene. Poi
2: c'è qualcuno che pensavo fosse un'altra persona, invece è Madman.
1: Perché pensavi fosse un'altra persona?
2: Avevo letto Madame, però va bene, dai, va bene.
1: Peccato.
2: Uguale, non c'è Madame.
1: Peccato. Volume 5.
2: Vabbè. Poi Shiva con Vangelo alla prima posizione.
1: Invece i tre brani più gettonati,
2: quelli che a noi interessano veramente.
1: Vai. Allora, al numero 3, RT5
2: con Swag Music.
1: Swag Music.

0: E ci hanno appena comunicato la sala regia che, dati i tempi lunghi di questa nostra hit parade, devo dire che questa è una vostra idea, l'avete applicata voi e io l'ho apprezzata molto, quindi faremo ascoltare a partire da adesso in poi, grazie a
1: Vittoria. Sarà felicissimo Ivan.
0: Grazie Vittoria.
1: No, grazie a Sean, devo dire.
0: E 30 secondi anche delle prime tre canzoni.
1: Ma sì, no, dai, due siamo canzoni, una radio, suoniamo.
0: Voilà. Allora, meno male che è la testa.
1: Che gira? Quella di Fred De Palma, Anitta e Amischilla.
0: Vai.

0: E come dicevamo, la canzone number one la presentiamo dopo, cara
1: dopo,
0: Vittoria.
1: Sì, perché
0: questa è l'ora del...
2: delle news.
0: È l'ora delle news.
1: No, no, animo.
0: Ok, vabbè.
3: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Sì, lo so, siamo giunti alle 9 del mattino, ma non è cambiato granché, anzi, ora di punta ancora intensa per la Met West, da prima di Anjou fino a Decaride. Carinold è tutta bloccata da Turco alla Met, la 20 adesso è intasata, come spesso accade a quest'ora, si ripercuote sul ponte Mercier. Champlain è intasato soprattutto l'accesso e l'uscita, ma è intasato anche direzione sud a quest'ora per quanto concerne il ponte Champlain. Jacques Cartier è la migliore opzione, Vittoria la migliore opzione da Saint-Lambert. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
0: Giornale radio CFMB 1280.
1: Paul Saint-Pierre Plamondon è irremovibile. Se il Parti Québécois formerà il prossimo governo, ritirerà la provincia dal progetto del treno ad alta velocità TGV tra Quebec e Toronto, il cui obiettivo primario, secondo lui, è rispondere al desiderio di costruzione nazionale e di rafforzamento dell'unità canadese. A Ottawa i funzionari avvertono però che senza il Quebec il progetto non può esistere. In un comunicato stampa diffuso ieri, il leader del PQ ha criticato aspramente il consorzio Alto, responsabile del progetto TGV. Il vero problema del trasporto pubblico non è che i quebecchesi non possano viaggiare in modo efficiente verso Toronto, ma piuttosto che non possono farlo all'interno della propria città, dove il servizio rimane inadeguato. Il progetto della linea ferroviaria ad alta velocità Quebec-Toronto è stimato a 90 miliardi di dollari, ma il deputato del Bloc Québécois, Jean-Denis Garon, che rappresenta il Collegio federale di Mirabel, avverte che ci saranno sforamenti di budget. Questo progetto non costerà tra i 60 e i 90 miliardi di dollari, ha detto. Quella è solo la cifra per la costruzione. Ci saranno ulteriori costi di gestione, ha affermato l'economista. Secondo i suoi calcoli, che non si basano su dati ufficiali, il progetto potrebbe costare quasi 200 miliardi di dollari, di cui 110 miliardi a carico dei fondi pubblici. Facendo eco alla stima di Garon, Paul Saint-Pierre Plamondon ritiene che la quota di finanziamento del Quebec ammonterebbe a quasi 40 miliardi di dollari. Ritirando il Quebec dal progetto, un governo del Parti Québécois chiederebbe a Ottawa di sbloccare questa somma per investire nelle nostre infrastrutture obsolete, ha detto il leader. A Ottawa i membri del Partito Conservatore e del Bloc Québécois si oppongono al progetto ferroviario ad alta velocità di Alto. Alla Camera dei Comuni il leader conservatore Pierre Poilievre ha accusato ieri il primo ministro di aver scommesso su un elefante bianco da 90 miliardi di dollari che distruggerà le aziende agricole del Quebec. Carney ha replicato che, eleggendo una maggioranza di deputati liberali alle ultime elezioni del 2025, i quebecchesi hanno votato a favore di una linea ferroviaria ad alta velocità. Dobbiamo sostenere i progetti nazionali, stiamo parlando di una linea ferroviaria a scartamento ridotto, larga solo 60 metri. Il timore che questo corridoio di 60 metri attraversi però terreni agricoli è una delle principali preoccupazioni degli agricoltori, che lo definiscono un muro insormontabile. La ministra dell'Industria Jolie ha ribadito che il Quebec non contribuisce con alcun finanziamento al progetto Alto e che si tratta fondamentalmente di un'iniziativa federale. Tuttavia, il suo collega, ministro dei trasporti, Stephen McKinnon, ha affermato che senza il Quebec sarebbe difficile per Ottawa avviare un progetto ferroviario ad alta velocità. Si tratta di un'infrastruttura fondamentale per la mobilità in Quebec, che la collega alle principali aree metropolitane dell'Ontario, interessando il 40% della popolazione canadese, creando 51.000 posti di lavoro e contribuendo per il 3,5% al nostro prodotto interno lordo, ha aggiunto McKinnon. E proprio oggi gli agricoltori di Mirabel, Argenteuil e Deux Montagnes, in collaborazione con organizzazioni di cittadini dell'Ontario e del Quebec, terranno una manifestazione pacifica davanti al Parlamento canadese per esprimere la loro opposizione al progetto della linea ferroviaria ad alta velocità. Manifestazione che mira a sensibilizzare i rappresentanti eletti e l'opinione pubblica sui numerosi impatti del progetto ferroviario ad alta velocità sul settore agricolo e sui comuni interessati. Tali impatti includono potenziali espropriazioni. La città di Mirabel ricorda ancora ciò che avvenne con il famoso aeroporto. Due ex deputati della coalizione Avenir Québec, Pierre Dufour e Yuri Chassin, hanno deciso di bloccare la procedura accelerata per il disegno di legge 9 che mira a vietare la vendita di bibite energetiche ai minori di 16 anni. Dufour, ora deputato indipendente, vuole che il divieto si applichi ai minori di 14 anni, in modo che il Quebec si allinei, a suo dire, con Santé Canada, agenzia federale che sconsiglia il consumo di energy drinks ai minori di 14 anni. In un'intervista, il deputato di Abitibi Est ha dichiarato di non aver ricevuto sufficienti chiarimenti durante le consultazioni speciali di ieri sul disegno di legge. Avrebbe voluto che gli esperti, in particolare quelli dell'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica, spiegassero chiaramente la decisione di prendere di mira i giovani sotto i 16 anni. Yuri Chassin, dal canto suo, ha richiesto due emendamenti al disegno di legge, tra cui l'introduzione di misure per verificare la portata del divieto di vendita ai minori. Da parte sua, la deputata indipendente Isabel Poulet ha richiesto ieri degli emendamenti, in particolare per quanto riguarda la regolamentazione del marketing di queste bevande. Il governo di Christine Frechette spera di approvare il disegno di legge Zachary Miron entro venerdì, ultimo giorno della sessione parlamentare. Ricordo che Zachary Miron è un giovane morto all'età di 15 anni a causa della combinazione di una lattina di Red Bull e Bifentin, un farmaco usato per trattare il disturbo del deficit d'attenzione e dell'iperattività. I genitori David Miron e Veronica Martinez si stanno battendo per il divieto di vendita di energy drink ai minori. Parlando di legislazioni, Ottawa si prepara a presentare un disegno di legge sulla sicurezza digitale che vieterebbe l'accesso ai social media ai minori di 16 anni. Il Globe and Mail ha riportato ieri che il governo federale proporrà il divieto dei social media per i minori di 16 anni nell'ambito di un disegno di legge che sarà presentato oggi. Verrà inoltre creata una nuova autorità di regolamentazione che stabilirà gli standard di sicurezza per le piattaforme. Le piattaforme che soddisfano questi standard potrebbero essere autorizzate a riammettere gli adolescenti come utenti, ha rivelato il quotidiano. Senza confermare la notizia, il ministro del patrimonio canadese Mark Miller ha dichiarato che adotterà tutte le misure ragionevoli per garantire la sicurezza dei minori di questo paese. Alcuni adolescenti dicono sentirsi in grado di usare le reti sociali grazie soprattutto ai workshop offerti a scuola. Quando hai 16 o 17 anni sai come gestirli, sei quasi un adulto e non dobbiamo dimenticare, dicono, gli aspetti positivi ed educativi dei social media. Il servizio di tutoraggio Allo Prof è persino presente su TikTok e citato come esempio dai giovani stessi. Ricordo che l'Australia, che non è un paese del G7, ha già approvato una legge che vieta l'utilizzo delle reti sociali ai minori di 16 anni, ma è una legge che fa discutere parecchio ed è fallita per molti, poiché i giovani riescono comunque ad abbonarsi a tali reti, malgrado la giovane età. La tutela dei minori online è uno dei temi che verranno discussi al vertice del G7 a Evian, in Francia, la settimana prossima. Il presidente Macron, che presiede l'incontro, vuole addirittura vietare l'accesso ai social media ai minori di 15 anni. E infine il comune di Montreal ha ricevuto il divieto di smantellare l'accampamento situato sotto il viadotto Van Horn nel quartiere del Plateau Mont-Royal. Attualmente vi risiedono circa 10 senza tetto. L'ingiunzione provvisoria, in attesa di un'udienza completa sul merito della causa, è stata emessa lunedì dalla Corte Superiore del Quebec. L'azione legale è stata avviata dalla Clinica Legale Mobile, la CGI, un'organizzazione la cui missione è promuovere l'accesso alla giustizia per le persone indigenti, senza tetto o emarginate. La CGI ha chiesto alla Corte di impedire al Comune di sfrattare gli occupanti dell'accampamento situato vicino a uno skate park e a un campo di basket fino a quando non verrà trovata un'alternativa valida. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronus.
2: Luis da Silva è già stato scarcerato. L'incubo per lui non può dirsi finito perché quasi certamente ci sarà un ricorso in appello, ma le motivazioni che verranno scritte dai giudici della Corte d'Assise di Rimini saranno fondamentali per capire che cosa, dopo 16 ore di camera di consiglio e la sentenza in piena notte, li abbia portati verso una direzione del tutto opposta rispetto alla procura che, sulla base degli elementi delle indagini, chiedeva l'ergastolo per il senegalese. Il dibattimento si è giocato su un'indagine che presenterebbe delle crepe, certamente dei dubbi, basandosi essenzialmente sulla testimonianza della nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi, che con Da Silva aveva avuto una relazione. Non c'è riscontro scientifico perché non c'è il DNA dell'imputato sul luogo del delitto né sul corpo della vittima. E ci sono altri interrogativi che hanno insinuato dei dubbi, tali da paragonare la vicenda giudiziaria da parte dei legali dell'imputato al delitto di Garlasco. Il primo processo si è concluso. Ci sarà uno strascico nel prossimo ottobre, quando la moglie di Da Silva, Valeria Bartolucci, dovrà rispondere di diffamazione aggravata e minacce nei confronti di Manuela Bianchi. E poi, quasi sicuramente, l'appello a Bologna.
3: Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz. Si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache dell'esercito. L'Iran ha lanciato droni e missili contro basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. E sono almeno 29 i morti nelle ultime ore provocati dall'offensiva israeliana sulla città libanese di Tiro. Stamane l'esercito dello Stato ebraico ha ordinato l'evacuazione di alcuni villaggi del sud del Libano. Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast, nell'Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia e dando letteralmente la caccia agli stranieri. Gli errori della vita non determinano l'identità di una persona, lo ha assicurato il Papa incontrando stamane a Barcellona un gruppo di detenuti. Il passato, ha aggiunto Leone XIV, non condanna il futuro. Stasera il Papa celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia.
1: Quotazione indicativa al dollaro canadese, l'euro vale 1,61 dollari, la valuta statunitense è scambiata a 1,39 dollari.
4: Previsioni del tempo.
1: Cielo prevalentemente nuvoloso a quest'ora, abbiamo 22 gradi percepiti a 24, ricordo la massima prevista al termometro 23, sensazione di 28, nella notte andiamo a 20, percepito a 23, adesso ci dicono addirittura che c'è la possibilità non solo di pioggia ma di temporali violenti, signore e signori, e piogge torrenziali, signore e signori, quindi preparatevi l'arca per il pomeriggio. E i prossimi appuntamenti con informazioni invece sono dall'Italia alle 13, poi alle 16 e alle 17.
0: CFMB.
1: O sempre Sbobo Trin, sala regia, Silvio Vietta al microfono, accompagnato da Vittoria Zorfini per la nostra hit parade nazionale.
5: Presenti.
1: Allora, abbiamo trasmesso number 3 e number 2.
5: E now manca number 1.
1: Yes, sono sempre loro.
5: Eh beh sì, un sacco di gente peraltro. No, uno, Samurai J.
1: Non è insieme a qualcuno?
5: Può essere, io adesso non ho controllato.
1: Adesso controllo io perché mi sembra che cantava con qualcuno.
5: Io sapete che non ha
1: chi
5: computer.
1: È che comunque ha chiuso la lista e ha aperto il tasso del dollaro.
5: Francamente, no ragazzi, oggi una lingua vale l'altra, soprattutto se parlata un po' così, un po' sportivamente.
1: Allora, adesso il caffè l'hai
5: preso. Noi comunque i temporali ieri li avevamo annunciati, quindi mi sento molto serena sulle
1: se temporali di sereno c'è ben poco, io te lo dico subito.
5: Hai ragione.
1: Che serena è? Assorta. Allora, ossessione, cara Vittoria, io vedo Samurai Jai.
5: Yes.
1: E Vito Salamanca.
5: Ma io di qua ne vedo solo uno. That's why.
1: Non c'è Vito Salamanca. Non è arrivato Vito.
5: Vito non è arrivato, però c'è.
1: C'è.
5: Cioè.
1: No, manca.
5: Manca, sa.
1: Manca, hai capito? Manca dalla sala, Vito.
5: Meno male che è tornato Silvio Orvieto.
1: Ossessione il brano. Bella questa canzone. Yeah, yeah, yeah.

0: Yes! Appuntamento, cara Vittoria?
1: Alla mercoledì prossimo!
0: No, non ti voglio obbligare.
1: Alla settimana prossima.
0: Porella,
1: ma io vengo volentieri, no, solo problema. Che non sapevo esattamente cosa volessi che dicessi, perché ho detto: Dio, ma siamo già alla fine del mese, dobbiamo annunciare l'altra. No.
0: Ma la settimana prossima io direi di cominciare un 5 minuti prima, così riusciamo ad inserirlo.
1: Sono molto d'accordo. Perfetto. Ma anche un po' un cincinin prima ancora.
0: Sì, perché poi a 5 minuti prima della fine dobbiamo andare via, quindi va bene così.
1: Ah no, pensavo nel GR, le notizie, vabbè.
0: E questa che cos'è, cara Vittoria? Tu che sei ormai, ero assente, quindi queste non le conosco. Hippie.io.
1: Eh sì, perché sai che J-Ax ha preso questa, come dire...
0: Tangente.
1: Sì, questa tangente un po'.
0: Anch'io le prenderei, ma non me le offrono.
1: Non te le offrono. No, le tangenti no. Che dici? Un po' country da questo festival di Sanremo in poi, e quindi questa è la nuova canzone per l'estate di J-Ax, Hippie.io. Però anche no. Me l'hai fatta annunciare a me perché era ridicola, l'ho capito, il titolo.
0: No, è carina.
1: Sì, no, va bene, ma...
0: così bene, va ripeti.
1: Bene, ma... No, basta. No.
0: La facciamo così, lasciamo insieme. Tu di l'inizio, dico la fine.
1: Hippie.io.
0: Però anche no.

0: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Ciliegie rosse 5,99 la libra, falso filetto di manzo 12,99 la libra, birra Peroni 12 da 330 ml 21,99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux Jarry e Langelier.
2: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarie? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli, una grande selezione di pentole Creusot, accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari Decarie, 8128 Decarie, nel Decarie Carré Union. Per informazioni 514 654 4630.

0: Anjou. Junio da Hyundai Gabriel Anjou e le Vemma, l'avenir commence maintenant Hyundai. Grandi promozioni, affitta la Tucson 2026 Preferred, attrazione integrale a partire da $99 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure scegli la conveniente Tucson Hybrid a soli $13 in più a settimana. Elantra Essential 2026 Leasing a partire da $75 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Kona Essential 2026 in locazione a partire da $79 a settimana per 60 mesi con $0 d'anticipo. Approfitta dei tassi più bassi dell'anno. Per maggiori dettagli visita la concessionaria Hyundai Gabriel Anjou. Ampia scelta di modelli e colori. 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514 329 7777, aperto anche il sabato.
1: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.

0: Sono Teresa. Ho chiamato Joe Magri e venduto il mio duplex. Sono molto contenta. Ottimo servizio. Chiamatelo anche voi.
1: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere, fate la buona scelta. Chiamatemi. Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.
2: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
3: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
4: Gamberi Black Tiger 12,99 la libbra, rondelle di calamare a 7,99 la libbra, scaloppini di vitello da latte a 26,99 la libbra, olive italiane Bella 960 ml a 7,99, asparagi 2,99.
3: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

0: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate Transcanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di Transcanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.
1: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
3: Que ce soit avec un rosé d'ici pour pique-niquer, un cidre du Québec pour le 5 à 7 ou un petit mousseux pour célébrer le plus vieux. Des prêts à boire au vin d'ici, cet été, on met du bleu dans notre verre avec les produits Origine Québec. SAQ, le goût de partager. 18 ans ou plus.
4: Le Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles Junior est l'événement L'avenir commence maintenant Hyundai. Noleggia la Hyundai Elantra Essential 2026 a partire da $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Oppure noleggia la Hyundai Kona Essential 2026 a partire da $79 a settimana per 60 mesi, sempre con zero anticipo. Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 è disponibile in affitto a partire da $99 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure scegli l'economica Hyundai Tucson Hybrid 2026 per soli $13 in più a settimana. Approfittate dei prezzi più bassi dell'anno. Maggior dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, ampia scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato. CFMB.
5: Trasmettiamo adesso una vignetta vale mille parole. Una vignetta vale mille parole. Mille parole.
6: Un po' di musichetta. En italien,
7: tu as compris?
6: Musichetta. Allora, siamo giunti all'appuntamento con le caricature dove Chaplot oggi disegna. Sapete che c'è un'epidemia, di rabbia? Sì, no, chi non è arrabbiato?
8: Chi non è arrabbiato, chi in, non questi è arrabbiato. Tempi moderni.
6: In questo modo particolare, stiamo parlando dei procioni, quelli che alcuni chiamano orsetto lavatore.
8: Ma un corno, orsetto lavatore sembra un animaletto carino, invece se ve lo ritrovate nel
6: giardino.
8: Ma sono
6: carini, dai.
8: O nel balcone di casa è un problema.
6: Ho visto tanti quegli animali in questo giorno.
8: Guarda, io che... molto più grandi di orsetti lavatori.
6: Comunque, questo procione può essere pericoloso perché sappiamo che molti hanno la rabbia. E l'epidemia appunto di rabbia presso i procioni ha raggiunto la Casa Bianca, si interroga oggi Serge Chaplot, dove si

0: It's true. All roads lead to Les Aliments Salina. Have you heard about their new deli? When you're in the mood for an authentic Italian panini, enjoy your choice of imported meats and cheeses, or try Sal's special panini. You'll be dreaming about it until you get your next one. Or pick up some fresh bread and some freshly sliced meats and cheeses and take the feast home with you. Come to Salinas for the Italians' Italian experience. 3100 Harwood, near the 40.
1: Sospesa per Brava. Tenersi in piedi,
2: esatto,
1: tra i due.
2: Esatto, con il cartello che indica noi, ossia no e we. E dopo ritorno su questo soggetto perché anche la caricatura del sole porta su ciò. L'abbiamo menzionato, il famoso treno ad alta velocità di fronte all'opposizione. Alto ha deciso che modificherà sicuramente l'itinerario, molto simpatica anche questa, perché si vede coloro i quali sono contrari al progetto, sia partito che qua, il blocco che qua, l'UPA, che è l'Unione dei Produttori Agricoli, e i cittadini di Mirabel, tra le altre cose, che si sono messi appunto in mezzo alle rotaie del treno per bloccare il progetto, ma in realtà hanno solo deviato le rotaie in questione, raggirando appunto i quattro che sono sdraiati con i cartelli contro il progetto. Ti dicevo nui perché c'è anche la caricatura del Soleil di questa mattina. Allora, politicamente il nui può funzionare, ma ci si interroga nel Soleil di oggi, Cotè lo fa, ma nella vita di tutti i giorni può funzionare il nui? Allora, esempio: Lucie, accetti di prendere Marcello come tuo sposo? Nui!
1: Ovviamente il povero sposo è in preda al panico.
2: Esatto.
1: Cioè, ma che vuol dire?
2: Allora, la rete contro il Canadien de Montréal di Carolina era valida sì o no? E l'arbitro dice nui. La moglie che chiede al marito: pensi che ho preso peso? E lui risponde
1: nui. Comunque la risposta è sempre no, ve lo dico io, fidatevi.
2: Ok, e l'altro che dice: mi hai trattato da imbecille praticamente, un grosso ragazzino che dice al piccolo ragazzino, e il piccolo ragazzino risponde nui. Quindi utile come risposta in molti casi.
1: O forse no.
2: O forse no. O forse nui. Parlando di...
1: Che ti hanno fatto la playlist su misura stamattina? Cioè, questo è raccomandato forte, comunque, vogliamo dire, ma è giusto che sia così.
2: Comunque è un titolo che va bene, perché è come nui.
1: Come nui, nel bene, nel male.
2: Il bene, nel male. Non so perché oggi abbiamo inserito Madame nella nostra
1: incredibile
2: scaletta.
1: E neanche una Rosa Ramazzotti, no. Pensa.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Gli Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Ciliegie rosse 5,99 la libra, falso filetto di manzo 12,99 la libra, birra Peroni 12 da 330 ml 21,99.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vio, Jarry e Longelier. Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

E siamo così giunti al termine di questa edizione del Risveglio e io ringrazio infinitamente José Ambris Boisbaudry per la parte tecnica, la selezione musicale, Vittoria Zorfini per la hit parade e i suoi interventi. Vi ringrazio ovviamente a tutti voi per il vostro cortese, squisito e fedele ascolto, raccomandandovi di non muovere il vostro quadrante radio dal 1280 perché sta per seguire Vittoria con le mattine con Vittoria, quindi rimanete all'ascolto. L'appuntamento con sottoscritto previsto per domattina stessa ora, stesso canale, stesso Silvio. Ciao ciao.

0: dottoressa!
1: Buongiorno, bentrovati in diretta in questa mattinata insieme, bentrovati, bentornati alle mattine con Vittoria e Silvio Orvieto, bentornato!
2: Bentrovata Vittoria Zorfini, in piena forma scattante.
1: No, quello sei tu, ma
2: ti ringrazio ancora ufficialmente.
1: Ma figura, ma ci mancherebbe!
2: Per gli risvegli al plurale! Al plurale.
1: Sì, è stato un piacioro.
2: Comunque
1: un onoro.
2: Anche per i nostri radioascoltatori, le nostre radioascoltatrici, sono convinto, sicuro, certo.
1: Ma ormai è andata comunque, pure è piaciuto, non piaciuto, ormai è andata, signori. Adesso comunque è tornato Silvio, siamo contenti.
2: Sì, ma sarà più spesso sta cosa, ve lo dico subito,
1: allora,
2: perché a me le vacanze mi sono piaciute.
1: È bello.
2: La vacanza è sempre...
1: Utile soprattutto se ti arricchisce, se ti permette di rilassarti, di staccarti, di immergerti in nuove cose, musiche, voilà. Sensazioni, profumi, odori, paesaggi, animali. Ho finito.
2: Basta, hai detto tutto.
1: Facciamo partire la sigla?
2: Perché no?
1: Sigla!

0: cosa mi sento raccontare e dire?
1: Io
0: che
1: qui lo dico
0: e qui
1: non lo nego. Allora, dunque.
0: Ma guarda te, uno non può fare una cantata in amicizia che subito.
1: No, è che non mi hai invitato, sono veramente offeso.
0: Non c'eri?
1: Eravamo
0: da Marco Cagliari, che saluto, cioè ha aperto la sua casa. Eravamo con Giacomo Lariccia, Antonio Graventieri, Andrea Fornai, Genevieve e così a suonare, a cantare. Allora mi sono fatto una cantata pure io. Bel duetto.
1: Silvio non è stato invitato.
0: Silvio non era presente, città, paese.
1: Io ricevo gli inviti e poi dico non posso venire perché non ci sono. Manco invitato. Comunque,
0: a parte che è stata una cosa estemporanea, non è che queste cose si programmano.
1: Siamo oltre, non mi offende.
0: Andiamo oltre, dai.
1: Che si offende, ma no. Io vado.
0: Sono stata invitata? Che tragedia. No, questa era bellissima, la devo rimettere tra i pulsanti. La strega cattiva di Biancaneve, della Bella Addormentata. Sbagliato favola.
1: Il periodo lo stesso. L'importante è rimanere nel periodo storico
0: che
1: preciso.
0: Disdetta, diceva. Vabbè, comunque parliamo allora. prima le notizie più negative o le più positive, cioè quali cosa andiamo
1: Allora, no, scegli tu. Dunque, oggi
0: già la trasmissione è tua, gestisci.
1: No, appunto, voglio dire, io rispondo. Oggi, guarda, sto dicendo anche la televisione, dovrebbe essere presentato il progetto disegno. Io dico sempre il progetto di legge, ma in Italia si dice disegno di legge.
0: È difficile mantenere, come dire, il focus sulla lingua.
1: Su una.
0: Una. Su una, bravo, l'hai detto bene, su una.
1: Comunque, il disegno di legge che dovrebbe vietare le reti sociali ai giovani sotto i 16 anni. Il governo federale dovrebbe presentarla proprio quest'oggi, questa legge qui, che è già abbastanza contestata prima ancora che sia presentata.
0: Sì.
1: Ci sono degli esempi, l'Australia l'ha già fatto.
0: Ma guarda com'è andata a finire, male.
1: Anche perché i giovani, che sono molto più abili di coloro i quali fanno le leggi, che sono della mia generazione,
0: ma pure della mia,
1: ovviamente trovano immediatamente il mezzo per raggirare questi parametri che vorrebbero essere imposti. Come anche a Napoli lo dicono, no? Fatta la legge, fatto l'inganno. Perché...
0: Proprio a Napoli, in Italia pensavo.
1: Sì, in Italia, chiedo scusa. Napoli sono quelli che avevano fatto le cinture di sicurezza sulle magliette, ma un altro discorso. Vabbè, lasciamo stare.
0: Sì, ma ti stai impugnando. Un saluto a tutte le amiche e gli amici della Campania.
1: Io li adoro, i napoletani.
0: Allora.
1: Nasce a fritte scunzolate. Ah, non lo posso dire in onda. Hai voglia di metterci un rummo? No, non posso dire neanche questo.
0: Silvio, ma dove stai andando? Torna qui.
1: Allora.
0: Quindi oggi vogliono presentare il disegno di legge, però è stato ampiamente già contestato. Oggettivamente c'è un problema concreto per quanto riguarda l'esposizione ai social, lo abbiamo visto, si crea dipendenza, ansia, tutta una serie di effetti collaterali negativi, soprattutto su soggetti che sono in una fase di sviluppo particolare, e questo è noto. In più ci sono purtroppo le trappole del web, e quindi insomma le storie terribili per cui foto che non dovevano essere pubblicate vengono pubblicate. Poi oggi c'è l'aggravante anche dell'intelligenza artificiale, con cui purtroppo si possono anche svestire soggetti, quindi insomma è un macro argomento da diversi punti di vista. Serve una regolamentazione, quello è sicuro.
1: Sì, ma come dicevi giustamente tu, l'Australia, che ha già emanato questa legge per vietare le reti sociali ai minori di 16 anni, i dati più recenti mostrano che il 70% dei giovani australiani sotto i 16 anni che avevano un account sui social media lo possiede ancora. A prova di dimostrazione che non è poi così facile bloccare queste cose. Quindi, secondo gli esperti, praticamente questa legge è stata un vero e proprio fallimento, e anche qui non rischia di non funzionare, perché i giovani sono bravi appunto a eludere le misure che possono essere imposte in tal senso, come lo eravamo noi quando eravamo ragazzini, che
0: l'altra volta parlavamo del cinema e dei film ambientati ai minori, ma
1: esatto,
0: si poteva girare la situazione, ma qui è ben diverso, perché in realtà ci sono delle conseguenze insomma nette poi sul soggetto che utilizza i social a una determinata età, più tutte le trappole del web di cui sopra.
1: Sì. E invece ci sono molte persone che parlano dell'educazione alle reti sociali. Mm-hmm. Adesso per esempio ci sono dei workshop nelle scuole che hanno avuto molto successo, perché c'è anche del positivo sulle reti sociali, mm-hmm. diciamocelo francamente, non c'è solo del negativo.
0: No, assolutamente.
1: L'esempio che era preso stamattina dalle notizie era che Alloprof, che è un'applicazione che molti utilizzano di istruzione proprio, mm-hmm. di compiti, puoi fare gli esercizi, ti correggono questo e quell'altro.
0: Quindi, ma questa è una figata.
1: Esatto, e è adesso su TikTok, quindi è anche sulle reti sociali questa applicazione, sì. Alloprof.
0: E quindi diciamo, se la vieti ai minori di 16 anni, loro non ci possono più accedere.
1: Cioè, è un ambiente rischioso, per l'amor di Dio, però
0: come sempre
1: un
0: sono
1: approccio
0: degli strumenti
1: equilibrato.
0: Conoscere.
1: Esatto.
0: Conoscere e accompagnare le persone poi in questo viaggio sul web.
1: Perché non tutti gli adolescenti hanno problemi sulle reti sociali, questo voglio dire.
0: No, però bisogna anche che ci sia un... L'altra volta raccontavamo, ecco, stare vicino ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze. Il suo disegno di legge creerebbe la Commissione canadese per la sicurezza incaricata di regolamentare l'utilizzo dei social. Il governo aveva già tentato di farlo nel 2024 sotto la guida del governo Justin Trudeau con il disegno di legge C-63, che però non superò la seconda lettura. E non si era ancora arrivati al divieto di usare i social.
1: No, e tu menzionavi il caso perché stamattina proprio la Press Plus aveva questo reportage sull'intelligenza artificiale e su come viene utilizzata letteralmente. Ci sono delle bambine che hanno subito questa terribile cosa. Quando dico bambine si parla di 12-13 anni, che vanno a scuola e che vedono gli amici guardare una foto loro nude. Ora, la bambina non è nuda, la bambina puoi prendere una fotografia oggi come oggi sulle reti sociali, anche sull'account Facebook della ragazzina, prendi la foto e la svesti con l'intelligenza artificiale e la risbatti sulle reti sociali.
0: No, è terribile ed è un fenomeno purtroppo che esiste, e quindi sicuramente il governo dovrebbe prendersi anche la responsabilità anche mettere dei limiti, delle regole anche più ferree sul territorio per quanto riguarda appunto le grandi piattaforme social, perché non è possibile che non ci sia una responsabilità da parte di nessuno.
1: Esatto, fondamentalmente questo. Ma poi tutte leggi sui giovani oggi, perché c'è anche quell'altra legge sulle bibite,
0: sul divieto delle bibite energizzanti. Energetiche. Cioè, quelle con la caffeina dentro.
1: Esatto. E ieri c'erano la prima udienza in merito a ciò, e l'associazione dei produttori di queste bibite diceva: attenzione, perché voglio dire, anche prendere 3 caffè al giorno fa male, però nessuno vieta il caffè.
0: Saluto a tutte le amiche italiane italiani all'ascolto, che sono già al quarto.
1: Esatto, quindi voglio dire,
0: non serve il divieto per ogni singola cosa, però bisogna interrogarsi anche perché si è arrivati a questo punto.
1: Esatto, perché ci sono delle interferenze con un farmaco che puoi prendere, ma questo quindi
0: per
1: magari un'avvertenza specifica.
0: Però voglio dire, vabbè, è un discorso molto ampio. Comunque sappiate che oggi questo è l'altro argomento che troverete sui giornali. Argomento in comune sui quotidiani canadesi e italiani è quello sicuramente relativo al nostro Luca Parmitano.
1: Yes! Quindi Luca Parmitano, che astronauta italiano, non ancora cinquantenne, ne ha 49, quindi alla mia età, e
0: pronti, partenza via per la missione Artemis 3.
1: Per la missione Artemis 3,
0: prevista
1: che però,
0: nella seconda metà del 2027.
1: Sì, però si pensava che la 3 avrebbe allunato, invece no, non andranno sulla Luna.
0: Dove vanno?
1: No, vanno sempre in zona, voglio dire.
0: Non c'è zona Cesarini.
1: Non c'è parcheggio.
0: C'è parcheggio, non li hanno ancora creati.
1: No, hanno deciso di posticipare l'allunaggio degli astronauti in quanto tale. Comunque sarà senz'altro una missione estremamente importante, e Luca Parmitano, che è appunto l'astronauta italiano che è stato selezionato dalla NASA, sarà il comandante. Quindi
0: il comandante italiano della Stazione Spaziale Internazionale volerà con altri 3 veterani, insomma, che onore.
1: 2027,
0: visto. L'annuncio è stato dato a Houston dall'amministratore capo della NASA, Jared Isaacman.
1: Chi, scusa?
0: Comunque, e quindi benissimo, congratulazioni davvero.
1: E sta per iniziare l'addestramento, ci si chiede quali saranno i compiti dell'astronauta italiano, ma ci sono già i compiti dell'astronauta italiano. lo sai già tu.
0: Comunque, Astro Luca ha detto di essere molto orgoglioso, ovviamente. La mia base di lancio è stata il mio paese, l'Italia, che mi ha dato l'istruzione necessaria per arrivare a questa missione.
1: E sarà il pilota della capsula Orion per circa 2 settimane. Circa 400 km di altezza, quello che in gergo è definita orbita bassa.
0: Hai studiato?
1: E verranno sperimentate manovre delicatissime.
0: Eh beh, sì, immagino.
1: E fondamentali per il ritorno degli esseri umani sulla Luna.
0: È importante, come uno arriva deve poi poter tornare, giustamente.
1: Sì,
0: ma funziona
1: sulla Luna.
0: Così.
1: Sulla Luna.
0: Auguri.
1: Poi faranno anche...
0: è come guidare sulle strade di Montreal, ecco.
1: Ma a proposito, tu hai letto quell'altra del pilota di Air Canada?
0: Ma tu non eri in vacanza?
1: No, ma c'è un pilota di Air Canada, ok, che per 20 e passa anni ha trasportato migliaia di viaggiatori sugli aerei più grossi di Air Canada, il Boeing 777, 787, 767,
0: ti ricordi a memoria?
1: Senza avere la licenza per pilotare quegli aerei.
0: Cioè, e non farsi beccare in tutti questi anni, soprattutto?
1: Cioè, perché...
0: Come ha fatto?
1: No. Cioè, sapeva pilotare, ovviamente, aveva la licenza di pilota, però devi essere abilitato a pilotare quel determinato aereo. E lui questo.
0: Magari hanno... anche noi abbiamo preso un aereo pilotato da lui e noi non lo sapevamo.
1: È esattamente quello che ho pensato quando ho letto questa notizia. È esattamente quello che ho pensato.
0: Ma come è potuto accadere? Perbacco?
1: Eppure.
0: Eppure, no, ma vabbè, io sono sciocco basita, come direbbe qualcuno più bravo di me. Ciao Greta.
1: Ci sono già degli esempi di chirurgie fatte da persone che non erano abilitate.
0: Mamma
1: però
0: mia.
1: È una persona, su un 787 ce ne stanno 400, adesso voglio dire.
0: Che paura.com. Comunque mi sembra di leggere adesso che in effetti questi temporali ci saranno anche abbastanza violenti nel pomeriggio e nella serata di oggi.
1: Ho portato... vado.
0: L'ombrellino, ma c'è tempo da qui al pomeriggio, puoi restare per tutta la puntata.
1: Ok, comunque, ritornando a Parmitano, è veramente un onore.
0: Sì.
1: Penso che siamo tutti molto fieri in qualità di italiani.
0: 100%, ecco, complimenti davvero.
1: Quindi gli auguriamo un buon viaggio.
0: Sì, assolutamente, un buon viaggio che inizia da qui, perché appunto adesso inizia tutta la procedura per prepararsi al 2027.
1: E non sono facili gli addestramenti da astronauta,
0: No. No,
1: dico io
0: no.
1: Per esperienza non li ho fatti.
0: Come per esperienza?
1: No, per esperienza
0: pensavo.
1: Non li ho fatti.
0: Comunque, tornando invece
1: Margrader fisico,
0: figurati. L'avviso che adesso è sulle piattaforme del meteo riguarda in particolare Montreal, Laval, Montérégie, l'Outaouais, Laurentides. Quindi attenzione, altro che ombrello, statevene alla casa. A
1: sì,
0: casa.
1: Perché c'è anche un bel vindigiello, da quanto ho capito. Addirittura parlano di trombe d'aria possibili.
0: Ah, perbacco, bisogna stare attenti oggi, mi raccomando, raccomando.
1: Un'altra cosa e poi finiamo qui.
0: Perché sei stanco, Silvio, dopo quelle 20.000 ore di viaggio, quelle 5 di diretta.
1: No, non sono stanco, solo non voglio interferire con la tua programmazione.
0: Ma interferisca, dottore, ma la prego, interferisca come ho fatto io con lei l'ora precedente.
1: Allora, durante la storia ci insegno, lo abbiamo detto, oggi ricorre il centenario.
0: L'abbiamo detto, tu l'hai detto perché eri da solo praticamente. Con gli ascoltatori siete un noi, sono d'accordo.
1: Ma migliaia di ascoltatori.
0: Ma che dico migliaia? Mi?
1: No, scherzi a parte, dicevamo, plurale maiestatis, mi do del voi, ok?
0: Ma si dia quel che desidera.
1: Che oggi ricorre il centenario del decesso di Antoni Gaudì. Che tra l'altro è stato investito da un tramvo, è disgraziato, proprio una roba tragica.
0: L'ho ricordato anch'io nella tua storia ci insegna qualche giorno fa, in effetti.
1: Cioè infatti hai ragione, perché qualche giorno fa è stato investito e oggi invece decede a seguito di quell'investimento. Ma sembra un po' finanziario come termine. Vabbè,
0: ci siamo capiti.
1: Ci siamo capiti. Se non avete capito, ve lo spieghiamo.
0: Mettiamo
1: dopo
0: i sottotitoli più tardi,
1: sì,
0: corretti.
1: In inglese anche.
0: Sì.
1: No, dicevo, in occasione proprio di questo centenario, che oggi il beneamato.
0: Adesso, beneamato, diamogli il tempo di farsi amare.
1: Ok, comunque, Papa cioè il Papa in partenza, voglio dire, è una persona che di solito
0: vince su tanti altri,
1: e mi auguro che vinca anche sul vicino di casa, ma questo,
0: è un discorso.
1: Papa Leone XIV, se non mi sbaglio.
0: XIV, hai contato benissimo, giusto.
1: Io ero rimasto a Francesco I, ma arrivano a Leone XIV, ho perso un po' il conto.
0: È così.
1: Comunque, Papa Leone XIV oggi ufficialmente inaugurerà la torre più alta, che è la Torre di Gesù, è definita, della Sagrada Famiglia, che ho visto dall'esterno, perché non
0: con o senza Papa l'hai visto te?
1: Io ho visto senza Papa e senza torre, perché quando sono andato io
0: non avevo ancora terminato.
1: Era un cantiere, è stato un cantiere per secoli. No, ma ho fatto il solito errore da dilettante turista.
0: Dillo anche a noi, così non lo facciamo.
1: Allora, se intendete visitare la Sagrada Famiglia a Barcelona, e prenotatevi con
0: molto anticipo, tipo un anno prima,
1: non lo so, comunque verificate le date e tutto, non arrivate davanti alla Sagrada Famiglia
0: impreparati, prenotate
1: in pieno giugno dicendo come ci vuole il biglietto.
0: Che senso? Vabbè, sì, il biglietto, ma soprattutto, se no poi mi sa che c'è una fila importante.
1: Ci vuole la prenotazione, non ti fanno neanche avvicinare. Infatti ho fatto il giro,
0: Vaticani.
1: Molto bella anche da fuori.
0: Bella, bellissima, cioè, però diciamo una volta che eri lì.
1: Ho fatto due foto e poi ho detto che quelle che ho scattato all'interno non sono venute bene. Non le fatto.
0: Che bizzarria, non c'era luce. A parte non si potrebbe scattare, mi pare, però vabbè, lasciamo.
1: No, non è vero.
0: Si poteva?
1: Sì, sì.
0: Hai avuto
1: alcuni luoghi
0: papale
1: che vietano. In Egitto, all'interno di alcune tombe nella Valle dei Re, non puoi.
0: Certo, luoghi sacri. Comunque, il pontefice è arrivato ieri nella città catalana, seconda tappa del suo viaggio apostolico.
1: Fatto buon viaggio?
0: Non gliel'ho chiesto. Ah. Penso di sì, comunque mi sembrava riposato. Seconda tappa della visita apostolica in Spagna, dopo Madrid.
1: Hola.
0: Una volta di Barcellona?
1: Sì. Come parli bene, sì.
0: Guarda, ho imparato dal più meglio assai. Prevost, che ha raggiunto nella serata di ieri la città catalana dopo 3 giorni nella capitale. Solo il terzo pontefice a visitare la Spagna, nonostante la radicata e lunga tradizione cattolica del paese iberico. Questo. Bagno di folla, Barcellona, questo l'avevamo raccontato. E adesso attendiamo la messa.
1: Sì, a che ora?
0: Allora, non mi hanno mandato il comunicato. Okay. Dopo glielo chiediamo.
1: Adesso scrivo a Leone.
0: Sì, se no al segretario, insomma, chi per lui. Ecco, magari sarà un po' impegnato, adesso dovrà scrivere due cose, dovrà fare
1: comunque
0: lavoro.
1: Termina qui o c'è ancora costruzione in giro? Parlo di Barcellona, non di Montreal, perché Montreal è un incubo, lo sappiamo. Ok, perfetto. Chiedi a Leone da parte mia, digli sì, vorrebbe sapere.
0: Mi dicono che devo prenotare.
1: Ah. Vabbè, comunque dovrebbe essere qui la fine della costruzione della Sagrada Famiglia, se non sbaglio, no?
0: Mm-hmm.
1: Sbaglio.
0: Non lo so, non ne ho idea.
1: Vabbè, io so che è stato un cantiere che è durato a lungo e che rimaneva questa torre da inaugurare. Se qualcuno sa qualcosa in proposito e mi sto sbagliando, è
0: allora rare, che la chiesa più alta
1: est
0: del mondo, va bene, completata la Torre di Gesù, lo abbiamo detto,
1: sì.
0: Ora è la chiesa più alta del mondo, quindi entrerà nel Guinness,
1: sì.
0: E sarà terminata finalmente nel 2026.
1: Allora terminiamo.
0: Adesso non so se ci sia attualmente qualcosa in corso, io non lo so.
1: Detto questo,
0: dopo solo 140 anni comunque.
1: Beh, io ti posso dire che mi sono assentato per tot giorni e tra Saint-Zotik e Saint-Zotik non è cambiato nulla.
0: Perché non passava il Tour de Lille in bicicletta?
1: Ho capito che non passa, ma Silvio ci passa tutte le mattine.
0: Ma
1: adesso
0: non è il Tour de Lille, perché il Tour de Lille detto gli organizzatori ai vari municipi: mi raccomando, coprite le ste buche, sennò ci cascano dentro.
1: Io mi sono fatto comunque un bel tour de punch durante le vacanze.
0: That's not true, sì. Silvio, aspetta.
1: Sì. Vai. Mamma, quanti ce ne sono? Che bella questa cosa. Ciao Paolo.
2: Josy.
1: Poi c'è
2: anche Mafalda.
1: Mafalda. Buongiorno Mafalda.
2: Poi c'è Luisa che ascolterà dopo.
1: Buongiorno Luisa, anche se ascolti dopo.
0: Santo lo so. Un bacio. La mia mamma e a tutti voi che grazie a tutti voi per il gentile e cortese ascolto. Rimanete lì che seguono le mattine con Vittoria.
1: Appuntamento domani stesso, Silvio.
0: quanto vorrei fare il tuo saluto iconico, sia dell'inizio che della fine, con il tuo buongiorno buongiorno, però devo lavorarci sopra.
1: Vabbè, ma hai tempo, perché parti in vacanza.
0: Silvio, stai
1: sono
0: bene attento,
1: tornato,
0: stai no,
1: tempo,
0: ho tempo. No, pensavo volessi dirmi no, ma non hai tanto tempo perché riparto subito.
1: No,
0: non avevo
1: vorrei
0: capito.
1: Ma non posso, come direbbe.
0: Ma tu puoi fare tutto quello che desideri, il fatto è che poi ci mancherai, come ci hanno fatto sapere i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.
1: Sì.
0: Hai fatto la Serie B?
1: Oggi no, ma non gioca.
0: Ok, meno male, quindi non è colpa mia, meno male.
1: Attenzione che adesso cominciano i mondiali, eh?
0: Sei pronto? Vabbè, tanto l'Italia è fuori, infatti voi seguite i mondiali?
1: E come no?
0: Ah sì, certo.
1: A uno che piace lo sport.
0: Certo.
1: A me le partite di calcio, guardo anche il campionato cileno se è necessario.
0: Giusto, giusto. Okay. Io so solo che la Svizzera si è allenata con i serpenti, poi non so.
1: Sì, è vero.
0: Non so altro.
1: Sì, no, io potrei dirtene altre, magari avremo l'occasione di...
0: approfondire domani.
1: Anche perché tutti dicono, ma perché a Montreal non fanno partite? Io devo dire
0: perché
1: che...
0: Perché lo stadio lo stanno ristrutturando.
1: A parte questo, ho letto... ciò che la FIFA richiedeva come condizioni per consentirti di avere una partita di calcio.
0: Magari ne parliamo domani.
1: Cioè,
0: non...
1: io sono contento a questo punto che Montreal non abbia accettato di avere una partita.
0: Oh, bene, bene.
1: Ce lo spiego.
0: Poi domani magari approfondiamo, così ci spieghi quali siano le regole.
1: Parere del tutto personale.
0: Assolutamente, ragazzi, prendiamocela con una sana
1: leggerezza.
0: Leggerezza. Bellissimo termine, leggerezza.
1: È bellissimo.
0: Insieme alla mia amarezza vanno proprio a braccetto.
1: E ti devo consigliare un film.
0: Due?
1: No, due.
0: Due con quello di ieri.
1: Sì, quello di ieri, l'altro bellissimo che ho visto in aereo, si chiama Dipan.
0: Mm-hmm. Che è il fratello del dépanneur.
1: No, è un migrante che arriva dall'epoca Sri Lanka, da ex Ceylon, e che arriva in Francia, è la sua storia praticamente, ma è, tra l'altro ha vinto un sacco di premi a Cannes, e devo dire la verità, io di solito alcuni film che hanno vinto a Cannes
0: ti lasciano un po' così perplesso.
1: A dir poco. Invece questo è veramente...
0: Meritevole.
1: Non so chi hanno vinto, perché in aereo non è che ti fanno vedere proprio l'ultimissima, però... Merita.
0: Però lo consiglio... ti ricordi il titolo?
1: Dipan.
0: Ve lo consiglia il nostro Silvio Orvieto. Caro Silvio, grazie ancora per essere stato con noi. Noi ci sentiamo domani mattina.
1: Un abbraccio. Ciao.
3: Ciao.
4: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
5: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
6: Tilapia intera, cassa da 5 libbre a €14,99. Scampi grandezza 17,20, 800 grammi a €39,99. Caffè Borbone, 10 capsule per €2,99. Mortadella italiana, cuore di paese, €9,99 la libra. Pomodori Roma, €1,49 la libra.
5: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
7: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della RE/MAX Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi, Joe Magri, al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della RE/MAX Excellence, 514-804-2505. 804-2505.
8: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

0: Taccuino Sociale. Il 15 giugno ricorre la giornata internazionale contro i maltrattamenti sugli anziani. Il tema di quest'anno è la frode sentimentale. Per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa forma di abuso sempre più diffusa e insidiosa, anche CFMB aderisce a una serie di interviste multilingue. Lunedì 15 giugno alle 15.30 potrete ascoltare un'intervista con l'avvocata Margherita Morsella. Per ulteriori informazioni contattate la Direction Régionale de Santé Publique de Montréal al 514-528-2400.
1: Una festa sarà celebrata per Sant'Antonio il 13 e 14 giugno presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Villemar. La processione si svolgerà il 14 giugno alle 16 dopo la messa delle 15. Tutti sono benvenuti. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-767-1763.
2: L'associazione Santa Maria del Molise è lieta di invitare i suoi membri ed amici al tradizionale picnic domenica 14 giugno alle ore 11 presso il Parco d'Abruzzo dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata. Per ulteriori informazioni e prenotazione contattate Elisa al 514-951-9945. Vi aspettano numerosi per condividere insieme questa bella tradizione molisana. L'associazione Alifana di Montreal vi invita a partecipare alla festa di Sant'Antonio il 14 giugno al Parco San Sisto di Mascouche. La messa inizierà alle ore 11.30. Pasta e salsicce offerte a tutti. Vi aspettano numerosi. L'Associazione Culturale Sociale Famiglie Montefalconesi faranno celebrare una santa messa in onore di Sant'Antonio di Padova, patrono di Montefalcone Avellino, domenica 14 giugno alle ore 10.30 del mattino presso la chiesa di Saint-Gilbert situata al 5420 Angevin a Saint-Léonard. Le donne antoniane donano i panini benedetti offerti da una famiglia. La Casa d'Italia vi invita alla sua attività di ballo lunedì 15 giugno e lunedì 29 giugno dalle 18.30 alle 21.30 si balla alla Casa d'Italia con la bella musica del DJ Angelo Cecere. Siete tutti benvenuti. Il 24 giugno il Club des Jeunes de la Dauversière festeggerà la festa di San Giovanni Battista al Parco La Dauversière al 7860 Boulevard Lacordaire a Saint-Léonard. La celebrazione inizierà alle ore 17 con la presenza del sindaco Dominic Perry e la deputata Filomena Rotiroti. La serata sarà allietata dal DJ e la sua bella musica e saranno serviti panini con salsiccia, pizza e birra. Vi aspettano numerosi. Il presidente Nino Ricchilungo e il comitato feste dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata, situati al Parco d'Abruzzo a Saint-Julien, invitano i fedeli e devoti all'evento di venerazione all'immagine sacra di Santa Lucia e San Padre Pio, domenica 28 giugno alle ore 10 con una processione di raccoglimento spirituale, seguita dalla Santa Messa alle ore 16. Si prega di prenotarsi entro il 18 giugno chiamando la signora Aurora al 514-259-2204 o la signora Elda al 514-351-5909. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno. Una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043. 254-4043. Il Comitato Sanicandrese festeggerà domenica 5 luglio una scampagnata in onore dei loro santi protettori. La festa inizierà alle ore 10 con la Santa Messa presso la chiesa di Saint-Gertrude all'11891 Saint-Gertrude. Dopodiché la festa continuerà al parco accanto alla chiesa con il pranzo che sarà servito verso le ore 12. Allieterà la giornata il DJ con musica e canto e divertimento per i bambini. Per confermare la vostra presenza telefonate a Cosimo al 514-812-2621.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
3: CFMB. Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca ovunque tu sia.

gente intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: 10 giugno, 161esimo giorno della 24esima settimana di questo 2026. In questo giorno, nel 1190, nella regione turca della Cilicia, muore Federico I van Hohenstaufen. Perché lo dico? Perché era detto Federico Barbarossa, signore e signori, imperatore del Sacro Romano Impero, alla guida del suo esercito diretto a Gerusalemme, quando dopo aver attraversato il Tauro si appresta a superare il fiume Salef, annegherà, ahimè, in tali acque all'età di 68 anni. Nel 1914, per iniziativa delle federazioni sportive, viene fondato il CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, che ha come primo obiettivo l'organizzazione di una delegazione nazionale, ovviamente per i Giochi Olimpici. Nasce il CONI 112 anni or sono. Ricordiamo tutti nel 24 a Roma, quando viene rapito e assassinato il politico Giacomo Matteotti, segretario generale del Partito Socialista Unitario. Aveva minacciato di produrre prove di irregolarità elettorali e violenze commesse dal regime fascista in occasione delle consultazioni del 6 aprile, 102 anni fa. Ricordo che aveva detto tra le altre cose che potevano uccidere lui ma non le sue idee, e infatti che idee che continuano a sopravvivere. Nel 1926 muore invece a Barcellona, dove tra l'altro oggi è prevista l'inaugurazione dell'ultima torre, la più alta della Sagrada Famiglia, da parte del Papa, tra le altre cose. Ma in questo giorno invece muore proprio il massimo esponente del modernismo catalano, l'architetto che l'ha ideata, Antoni Gaudí, che era stato investito tre giorni fa da un tram mentre si recava alla chiesa San Filippo Neri. Ed è stata scelta questa data per l'inaugurazione proprio per tale ragione, centenario del decesso del grande Gaudí, 1926. 1934, bei tempi, a qualche giorno dall'inizio di questo campionato mondiale di calcio. Nel 34 l'Italia in questo giorno vince per la prima volta i mondiali di calcio. Nella finale giocata a Roma, la squadra di Vittorio Pozzo batte la Cecoslovacchia per 2-1. Ai vittoriosi calciatori viene elargito un premio partita di 20.000 lire, signore e signori, 92 anni fa. 1966, per la prima volta viene utilizzata la tecnica del nastro suonato al contrario in una canzone. La canzone è Rain dei Beatles, lato B di Paperback Writer. La tecnica è stata messa a punto da John Lennon, che ne ha scoperto casualmente il potenziale sonoro 60 anni fa. Quanti di noi hanno cercato di ascoltare sta cosa al contrario? Nel 1968, finale bis agli europei di calcio, dopo che l'incontro con la Jugoslavia si è concluso 1-1 al termine dei tempi supplementari, l'Italia che stavolta vince per 2-0 e diventa campione anche degli europei nel 68, 58 anni fa. Quando dico bei tempi, quelli sì che erano bei tempi. Nel 1973 il Giro d'Italia di ciclismo si chiude con due italiani sul podio, Felice Gimondi al secondo posto e Giovanni Battaglin al terzo. La vittoria, sempre lui, Eddy Merckx, 53 anni fa. Nel 1977 James Earl Ray, uomo condannato per l'assassinio di Martin Luther King, evade dalla prigione statunitense di Brushy Mountain nel Tennessee insieme ad altre sei persone. Ciò avviene 49 anni fa. Nel 1981, tragedie in Italia che si ricordano sempre queste. Alfredino Rampi, di 6 anni, cade in un pozzo artesiano a Vermicino, nei pressi di Roma. Viene localizzato intorno alla mezzanotte, mobilitate le squadre di soccorso per effettuare il salvataggio e inizierà la lunga diretta televisiva del TG2. Questo avviene 45 anni fa. Nel 1985 si tiene invece il referendum italiano per abrogare la legge che introduce il taglio al meccanismo di scala mobile per l'adeguamento delle retribuzioni all'inflazione. La legge resta in vigore con un 54,3% di no. Nel 1999 le Nazioni Unite, l'ONU, approva la risoluzione 1244 che pone il Kosovo sotto la propria amministrazione provvisoria e autorizza una presenza internazionale civile e militare nel paese guidata dalla NATO per il mantenimento della pace. Nel 2001, questa volta è il 29enne trentino Gilberto Simoni che vince l'annuale edizione, che è l'84esima del Giro d'Italia. nel sempre 2001, stesso momento, 25 anni fa, al via il nuovo governo di Silvio Berlusconi. Ne fanno parte 10 ministri di Forza Italia, 5 di Alleanza Nazionale, 3 della Lega Nord e 2 del Biancofiore, oltre a 5 tecnici. Domani presteranno giuramento. Nel 2002 invece, annuncio a sorpresa dai vertici della Fiat, quando l'amministratore delegato Paolo Cantarella si dimette, aveva ricoperto la carica per 25 anni. Già nel 2003 ci furono manifestazioni studentesche in questo giorno a Teheran, quando migliaia di universitari iraniani scendono in piazza per chiedere la libertà e reclamare le promesse mancate del presidente Khatami, gravi scontri con la polizia. Ray Charles, grandissimo artista, cantante ovviamente, muore a 73 anni in questo giorno, uno dei protagonisti, bisogna dire, della musica statunitense, oltre a essere un magnifico pianista ovviamente. Ray Charles era nato a Albany in Georgia nel 1930 e divenne cieco all'età di 8 anni a causa di un glaucoma. 2004 viene a mancare, 22 anni fa. Andiamo a vedere adesso la storia più vicina a noi, che ci insegna prima di tutto un elemento molto importante, quando nel 1791 Giorgio III, re d'Inghilterra, firma l'atto costituzionale del Canada, quello che divide praticamente il Canada in due territori, le O-Canada, che è all'ovest del fiume Ottawa, è ovviamente anglofono soprattutto, che ha come capitale Newark in Ontario, e il Bas-Canada invece ha dominio francofono con Quebec come capitale. Nuova Costituzione che entrerà in vigore il prossimo 26 dicembre. Nel 1857 Saint-Hyacinthe e Trois-Rivières diventano ufficialmente delle città. Nel 1884 Louis Riel diventa il leader della ribellione del Nord-Ovest, ricordiamo le Métis contro il governo del Canada. Nel 1935 viene fondata AA, Alcoholique Anonyme. Nel 1957 elezione del Partito Progressista Conservatore di John Diefenbaker alla Camera dei Comuni, l'elezione la vincono col 38,9% dei suffragi, facendo eleggere 112 deputati contro 105 per i liberali di Louis Saint-Laurent. Nel 1996 l'Avalanche del Colorado, che ricordo erano gli ex Nordiques di Quebec, vincono la Coppa Stanley in questo giorno. Mentre nel 1999 colei che qualche giorno fa ha prestato giuramento come la nuova governatrice generale del Canada, Louise Arbour, in questo giorno era nominata alla Corte Suprema del Canada. Decisamente il mese di giugno per la signora Arbour è un mese fortunato, il meno che si possa dire. Nel 2001 Ralph Schumacher al Gran Premio del Canada corre più veloce del fratello Michael Schumacher, non era mai successo nella storia. Per le curiosità, nel 1534 Jacques Cartier, all'indomani della, diciamo così, scoperta o comunque quando è arrivato su San Lorenzo, sbarca sulle coste del Labrador a Brest Harbour con degli uomini per fare provvista di acqua fresca, e nelle varie racconti si fa menzione che è pronunciata la prima messa ufficiale in territorio nordamericano, 1534, mentre nel 1611 Pierre Biard, che è un missionario gesuita, scrive la prima lettera inviata in Francia, proprio qui dal quello che era definito Le Nouveau Monde. Il proverbio di oggi dice, due punti a capo, a bel mentir chi vien da lontano.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Ciliegie rosse $5,99 da libra, falso filetto di manzo $12,99 da libra, birra Peroni 12 da 330 ml $21,99.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

0: Ben trovati in diretta Vittoria Zorfini con voi, con Luigi Venditelli, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Con tutti questi podcast, finalmente sei tornato alle origini, sì. Alla radio.
1: Esattamente, qui a Montreal.
0: Diamo il bentornato anche a Roberto Rantucci, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, intanto, prima di parlare del tuo nuovo lavoro, che ormai è anche sulle piattaforme, potete recuperarlo, prima però ti chiederei perché la scelta dell'italiano di Toto Cutugno.
1: Beh, è stato quando mi sembra che avevo forse 12 anni, 13 anni, era venuto qui a Montreal, sono andato al concerto con mia mamma e amici, certo. Mi sembra che Roberto stava pure lì e ho visto Toto Cutugno in persona e io già avevo la cassetta, mi ricordo, e allora era una canzone che era molto molto
0: popolare, sentitissima,
1: e allora per me era una grande cosa
0: incontrare il proprio mito. Certo, chi non avrebbe voluto incontrarlo. Io purtroppo non ho fatto in tempo. Luigi Venditelli, regista, produttore, e adesso sei in giro ormai da mesi per promuovere il tuo documentario,
1: sì.
0: 4Say4, The Bob Lazar Story.
1: Sì, infatti.
0: Lo trovate su Amazon, se non sbaglio.
1: Su Amazon, esattamente, sì, lo potete trovare sia qui in Italia, finalmente disponibile, e sottotitolato in italiano, e se qualcuno vuol vederlo in italiano, devono andare su wearenotalone.com e lì possono comprarlo e ci sta anche la versione proprio completamente in italiano.
0: Hai lavorato tantissimo.
2: Sì, non lo sapevo.
1: Sì.
2: Oh, nice.
1: Sì.
0: Robby, dobbiamo vederlo in tutte le versioni adesso.
2: Beh, l'italiano sono curioso.
1: Sì, è completamente stato. E poi c'è stata Veronica, mia sorella, che
0: salutiamo. Ciao,
1: sì,
0: Veronica.
1: Ciao, Veronica, che è la mia mano destra dentro Motivo. Allora, senza di lei questo non poteva esistere. E c'è stata pure mia mamma, Franca, che è aiutato a assicurare che l'italiano era
0: fosse giusto.
1: Perfetto, sì.
0: Allora, ciao anche a Franca.
1: Sì, Franca. Infatti. Yeah. Mentre faceva le crostate, ascoltava il film in italiano.
2: È la donna delle crostate che ci ha portato la crostata.
0: Grazie,
2: la
0: sì. grazie che ci tieni, ci sostieni
2: è
0: con
2: la
0: le
2: mia
0: tue
2: seconda
0: crostate.
2: Mammina.
0: Oh, che bella, perché voi vi conoscete da una vita.
1: Da una vita. Sì, Roberto è come un fratello, ci conosciamo da...
0: Posso confermare, mi ha detto lui la stessa cosa di te, quindi è vera?
1: Sì, assolutamente.
0: Allora, la storia di Bob Lazar, io ti chiederei chi è Bob Lazar, come ti sei imbattuto in questo personaggio?
1: Questa storia è stata una storia, come si dice, controversial?
0: Controversa.
1: Controversa da quando è uscita la storia nel 1989. Lui era una persona che ha lavorato nel un progetto segreto nella zona 51, la famosa Area 51.
0: Area 51.
1: È stato lui che ha... exposed, come si dice?
0: Va in inglese e poi noi troviamo la soluzione.
1: Allora, è lui che ha esposto questo segreto, questa base militare, Area 51, e lì, 15 chilometri al sud-west della base, nella zona, segreta, c'è un'altra base dove lui ha lavorato su quello che lui ha detto nell'89, su dei dischi volanti che non erano stati creati da esseri umani. E era una persona, è un fisico, una persona molto, come si dice, semplice, molto intelligente, e ovviamente nessuno ha creduto alla storia, quindi è una cosa pazzesca di pensare che ci sta un posto nel segreto dove c'hanno dei dischi volanti, però...
0: Anche adesso è difficile da credere.
1: Anche adesso è difficile, però quello che vediamo, infatti ieri sul Capitol Hill a Washington sono arrivati, ci stava Congresswoman Anna Paulina Luna, Tim Burchett, Burleson e un altro, mi ricordo... come si chiama, tutti il governo americano, che hanno confermato al 100% che il governo nella loro possessione dei oggetti che sono stati, che sia si sono how do you say crashed,
0: che sono atterrati,
1: they crashed and retrieved non-human crafts with pilots, con dei piloti che dicono che erano dei extraterrestrial biologics.
0: Quindi effettivamente hanno ammesso che c'è stato questo ritrovamento e che è ufficiale, è stato ufficializzato.
1: E ieri su Capitol Hill hanno adesso messo una pressione su Trump, perché Trump ha già detto che voleva esporre questi segreti. Già hanno cominciato a far vedere dei video, dei documenti, mm-hmm. però sembra che adesso sta in una posizione molto più... È la prima volta che un presidente
0: ammette
1: e si trova in una posizione dove la gente nel governo stanno dicendo perché questa gente hanno visto le prove, mm-hmm. né quello che loro chiamano a SCIF. A SCIF è come una camera protetta dove entrano io conosco molta gente che hanno avuto accesso a questi SCIF, lasciano il telefonino, non possono portare nessuna
0: telecamera, niente,
1: e sono presentati con l'informazione. Poi non hanno devono firmare un sacco di documenti che dicono non possono parlarne,
0: il segreto assoluto.
1: Allora la gente che hanno visto i documenti stanno nel governo, hanno detto the proof is there, mm-hmm. release it to the people, dicendo che se il governo americano ha infatti queste cose in mano, non è giusto che
0: tenerle segrete.
1: Se ci sono problemi di sicurezza nazionale, per esempio, forse mm-hmm. qualche cosa che potrebbe causare un problema, allora non parlate di quello, però almeno dite
0: ci sono,
1: non siamo soli, ci stanno altri che ci sono venuti a disturbare, a visitarci, non lo so, mm-hmm. però è una realtà. È il mio film. Parla specificamente di questa storia, di questo fisico che nell'89 era il primo whistleblower, mm-hmm. di questo soggetto, e lui che ci ha fatto conoscere la zona 51, ha fatto conoscere al mondo che il governo ha questo in mano.
0: Allora, tu mi dicevi c'è anche in Italia una grande fascinazione per la storia di Bob Lazar e per il tuo documentario.
1: Infatti sì.
0: E non te l'aspettavi, non lo sapevi, perché tu, lo dico per le amiche e gli amici a casa, in realtà stai girando tantissimo, in particolar modo gli Stati Uniti, per portare il tuo documentario in giro. Sei in promozione, come succede in questi casi, quindi ti muovi tra tutti gli Stati Uniti al volo. Fortunatamente abbiamo avuto l'opportunità di incontrarti nel momento in cui...
1: Perfetto,
0: sei qui a Montreal,
1: sì.
0: Ma hai scoperto che oltre al pubblico canadese e statunitense c'è appunto un grande interesse anche da parte dell'Italia.
1: L'Italia, infatti, quando io mi sono presentato pubblicamente perché stavo facendo questo film, mi chiamo, prima di tutto, non è che vado dicendo sono italiano, però se ti chiami Luigi...
0: Diciamo
1: mondo,
0: che anche in Giappone ricollegano Luigi.
1: Tutti sanno che Luigi è un nome italiano, non è polacco, non è spagnolo.
0: Anche Venditelli,
1: sì,
0: diciamo.
1: Allora, tutti quanti che hanno sentito il mio nome, specialmente in Italia, mi scrivevano, oddio, ci sta un italiano che si sta occupando di un film, oh my God. Allora, solo il fatto che ero italiano, sono stato bombardato con messaggi. Quando è uscito il film...
0: Ancora di più,
1: sì,
0: ancora di più, stai
1: lì,
0: ancora rispondendo in realtà.
1: Sì, e allora lì ho avuto un sacco di richieste, domande, gente che ci hanno scritto.
0: Qual è la domanda che ti fanno più spesso? Qual
1: quando
0: è la curiosità
1: in Italia,
0: di più?
1: Mi vogliono vedere in Italia.
0: Certo.
1: Dicono, quando vieni in Italia? Però se non ricevo un invito, dove vado?
0: Quindi,
1: devo ricevere un invito per... andare.
0: In merito al documentario in generale, in questo periodo che hai portato in giro il tuo film, qual è la curiosità più che ti chiedono di più?
1: Beh, ci sta, ovviamente tutti quelli che mi hanno contattato sono molto interessati e credono a questa situazione che il governo ha infatti questi oggetti,
0: queste prove.
1: Vogliono pure incontrare Bob Lazar. Mm. Allora vogliono incontrare l'uomo stesso. Vi posso confermare che Bob Lazar e la moglie già mi hanno detto di sì, li voglio portare in Italia per andare in vacanza.
0: In vacanza
1: in Italia. Mo, quando, non lo so se conoscete Filippo Biondi, ma Filippo Biondi è un scienziato italiano che si trova a Roma e ancora sta con le forze armate, militare, mm-hmm. Italiano, è stato su Joe Rogan ultimamente, che lui ha inventato c'ha il brevetto su questa tecnologia che si chiama Synthetic Aperture Radar, che su un satellite può vedere quello che ci sta sottoterra. È lui che ha scoperto quelle colonne sotto le piramidi egiziane. Non so se avete sentito parlare di questo, ma ci stanno queste grandi colonne che vanno quasi a 2 chilometri sottoterra. Allora, quando Filippo Biondi aveva parlato di questo, l'hanno portato su Joe Rogan, ha fatto vari podcast anche lui, e tramite gente che mi hanno intervistato a me, mi hanno messo in contatto con Filippo Biondi. Abbiamo parlato, lui era molto interessato nel mio lavoro, io interessato nel suo, e allora lui mi ha invitato ad andare a Roma per vedere quello che ha trovato lui sotto le piramidi, e mi ha detto: e se potrei incontrare Bob Lazar? Allora, se succede quello, ovviamente ci stanno un sacco di persone che seguono a Filippo Biondi. Allora, se per esempio vengono a sapere che arrivo lì con Bob Lazar, sono sicuro che si vedrà qualche parte.
0: C'è un'altra storia legata all'Italia, ma direi che ci fermiamo un attimo, ne parliamo fra pochissimo. Voi restate con noi.

0: Le Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles Junior est l'événement L'avenir commence maintenant Hyundai. Noleggia la Hyundai Elantra Essential 2026 a partire da $75 a settimana per 60 mesi con $0 di anticipo. Oppure noleggia la Hyundai Kona Essential 2026 a partire da $79 a settimana per 60 mesi, sempre con zero anticipo. Hyundai Tucson Preferred All-Wheel Drive 2026 è disponibile in affitto a partire da $99 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure scegli l'economica Hyundai Tucson Hybrid 2026 per soli $13 in più a settimana. Approfittate dei prezzi più bassi dell'anno. Maggior dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Pointe-aux-Trembles, ampia scelta e consegna rapida. Al 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
1: Que ce soit avec un rosé d'ici pour pique-niquer, un cidre du Québec pour le 5 à 7 ou un petit mousseux pour célébrer le plus vieux. Des prêts à boire au vin d'ici, cet été, on met du bleu dans notre verre avec les produits Origine Québec. SAQ, le goût de partager. 18 ans ou plus.
2: Juste à temps pour votre déménagement. Marquez de grandes économies chez Brick. Économisez jusqu'à $1200 sur les sofas, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 15% sur les ensembles de chambres à coucher et de salles à manger, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 50% sur les téléviseurs dont la boîte est ouverte, plus économisez les taxes. Économisez jusqu'à 40% sur les matelas sélectionnés et obtenez la livraison locale gratuite sur les achats de $499 ou plus. Détails et exclusions en magasin. Marquez de grandes économies chez Brick. Plus d'économies pour vous.
3: Seguici online su cfmb.ca.
4: Ben trovati in diretta con Luigi Venditelli, Roberto Rantucci, Vittoria Zorfini. Allora, io ti chiederei intanto, come è iniziato il tuo studio, la tua passione per Bob Lazar? Come ti è venuta l'idea del documentario?
5: Io sono anni che mi sono interessato in questo soggetto. Mio nonno, il padre di mia mamma, aveva visto un disco volante qui a Montreal nel 1965.
4: Cosa intendiamo per disco volante?
5: Ha visto proprio un disco volante, un oggetto rotondo, mm-hmm. Dice era color argento, e lui stava sul balcone con l'amico suo, Corrado Zenga, che era venuto a trovarlo dall'Italia, e stavano su Tolhurst e Chabanel, e ha visto questo disco mm-hmm. volare sopra di loro. Sono corsi dentro casa, mia mamma era piccolina, stava giocando con la sorella, mia nonna si ricorda che hanno corsi dentro casa gridando disco volante, sono andati all'altra finestra perché volevano vederlo, e già era più lontano, però ha detto era perfettamente rotondo e un colore argento. Ovviamente mio nonno non era una persona che si interessava né a dischi volanti né a cose fantastiche. Allora, ogni volta che raccontava la storia, per me era interessante, però tutti ridevano sempre, mio nonno no. Mm-hmm. Allora mi sono interessato a provare a capire, ma che cosa ha visto nonno? Perché non sembra che è una storia che si è inventato mio mm-hmm. nonno.
4: Qualcosa ha visto.
5: Chiunque conosceva mio nonno sapevano che non era una persona che avrebbe inventato una storia.
4: No. Come si chiamava?
5: Antonio Martino. Antonio. Sì, Antonio.
6: Antonio.
5: Sì,
4: tu te lo ricordi, Robby?
5: Come no?
4: E quindi da lì hai iniziato ad interessarti?
5: E avevo 9 anni. Quando avevo 12 o 13 anni, la storia di Bob Lazar è uscita, allora io ovviamente mi sono interessato. A quel tempo lì stavo cominciando a interessarmi in questo soggetto un po' più profondamente. Non lo dicevo a nessuno perché ovviamente la conversazione di dischi volanti ancora oggi c'è ancora quel stigma di forse sei matto, forse sai.
4: O magari
5: forse,
4: chissà cosa è vero, chissà cosa è finto, chissà cosa si è inventato chi, e quindi è difficile, diciamo, addentrarsi in un argomento del genere restando seri e legati poi sì. a quelle che sono le prove che abbiamo oggi a disposizione.
5: E per tanti anni era sempre considerata una cosa di fantascienza.
4: Sì.
5: Allora... quando, dopo tanti anni, sono entrato nel questo mondo di UFO, e poi sono diventato il direttore nazionale di MUFON, che era la più grossa organizzazione mondiale di investigazioni di questi dischi volanti o di UFO, e qui in Canada ero il direttore nazionale. Allora mi sono impiegato in questo mondo, e nel 2021, mentre stavamo nel centro del COVID, mm-hmm. proprio mentre non avevamo diritto di uscire da casa dopo le 8, sai,
4: il coprifuoco.
5: Ho deciso di rientrare nella storia di Bob Lazar. Volevo creare qualche cosa con lui. Avevo visto che era stato già intervistato su Joe Rogan e ho detto che okay, c'ho un'idea, voglio contattarlo. Ho contattato la sua compagnia attraverso qualcuno che lavorava per lui. Ho detto: guarda, sono una persona seria, c'ho una compagnia, c'ho l'intenzione di creare una replica di questo disco volante. Volevo fare un modello di alta qualità di questo disco volante per venderlo sul mercato internazionale, perché sono anni che creo prodotti. E gli ho mandato dei link di certi prodotti che avevo creato. Il suo collega mi dice: non penso che sarà interessato, però ti faccio
4: sapere.
5: Manda
4: lo stesso.
5: Due giorni dopo mi richiama il collega e dice: guarda, è andata a vedere quello che hai fatto, sembra interessato.
4: Ah.
5: Gli puoi parlare, ovviamente.
4: Uno dei pochi che è riuscito a parlare
5: veramente
4: con Bob Lazar.
5: Veramente, perché ho avuto un milione di persone che mi hanno telefonato, anche persone molto conosciute che vediamo in televisione, mi hanno detto: come sei stato capace?
4: Come sei riuscito a raggiungere Bob Lazar, che è difficile da rintracciare.
5: E allora ci siamo parlati e lui mi ha intervistato a me, dice: beh, se vuoi fare questo progetto, come lo faresti?
4: Mm-hmm.
5: Allora io ho spiegato il modo tecnico di farlo e ha detto: ok, basta, ho capito che sai farlo, vieni a
4: trovarmi.
5: Vediamoci. Allora non ho aspettato, mi sono comprato un biglietto d'aereo, sono
4: certo.
5: Andato subito, ovviamente, e ho incontrato Bob Lazar. Sono stato due giorni con lui, ho detto: guarda, io voglio fare una cosa seria. Lui dice: guarda, tanti hanno provato e tanti parlano molto, dice,
4: perché ci
5: vediamo.
4: Sono tante speculazioni, ci sono tante storie, tante congetture, però mm-hmm. poi è difficile tirare fuori un po' anche quella che è la realtà rispetto a quelli che sono i fatti.
5: Beh, ho avuto l'opportunità veramente di incontrarlo a casa sua, molto intimo la situazione. Mm-hmm. Allora non è che ci stavano altre persone, io ho chiesto milioni di domande, una persona molto seria, molto intelligente, molto, si vede che prima di tutto c'ha una compagnia di scienza, mm-hmm. Si chiama United Nuclear Scientific. Lavora con prodotti nucleari, lavora con prodotti radioattivi, vende prodotti radioattivi e l'uranium, come si dice, mm-hmm. l'uranio al governo. È una persona molto in gamba a livello scientifico. Allora non è uno che dice: ah, sai, conosco tante cose, però non sa rispondere alla domanda. C'ha veramente grossi progetti e mi ha dato mi ha detto c'ho due giorni, era sabato e domenica, e possiamo parlare, mi puoi chiedere un milione di domande per cominciare questo progetto. Questo era dicembre 2021. Quante cose che sono successe tra dicembre 2021 fino a quando abbiamo lanciato il film. In poche parole, siamo partiti che facciamo un modello mm-hmm. del disco volante fino al... abbiamo creato... in 3D, nel mondo virtuale, molto realistico, la base completa, il disco volante, gli altri dischi che erano lì, abbiamo creato tutto il terreno, tutta la geografia, il terreno di Area 51 fino a Pappoose Lake, dove stava questa base. Allora parliamo di quasi 10 chilometri quadrati.
4: Perché noi non conosciamo in realtà questa base.
5: No.
4: È segreta.
5: È molto segreta. Allora se dobbiamo sapere com'era, dobbiamo parlare con qualcuno che c'è stato. Allora,
4: e ci sei riuscito?
5: Sì, allora io ho parlato con lui e poi ho avuto altri che mi sono...
4: Quindi attraverso le testimonianze tu hai ricostruito.
5: Esattamente, e ho parlato con persone che hanno lavorato alla zona 51 che mi hanno confermato anche Bob Lazar. Allora ho parlato con altri, uno che era...
4: Quindi diciamo con le tue fonti incrociate...
5: Sì.
4: Sei riuscito ad ottenere le stesse risposte e
5: loro,
4: sulla base di queste ricostruito.
5: E uno di questi ancora lavora per Raytheon, che è un grosso contrattore militare americano, mm-hmm. e lui ha lavorato per anni alla zona 51. Adesso non lavora più lì, però lavora sempre per Raytheon e ha creato due aerei segreti militari, e lui stesso mi ha detto: yeah, I can confirm this is real, I can confirm. Yeah.
4: Quindi questo progetto ti è veramente cresciuto,
5: sì,
4: velocissimamente tra le mani.
5: Velocissimamente, e ho avuto l'opportunità di incontrare tante persone, fino a un punto dove ci sono state anche minacce contro di me. Ho ricevuto tante minacce al telefono da qualcuno che dicevano che mi volevano ammazzare. Perché stavo, sì, ho ricevuto, c'ho pure un rapporto di polizia, mi hanno tagliato i
4: cavi.
5: The brakes, i freni.
6: I freni.
5: Questo soggetto
6: proprio sono...
5: Tante cose sono successe mentre stavo facendo questo. Allora, e mentre io vivevo quello, ho altre persone che mi aiutavano, che hanno anche loro avuto
4: subito
5: problemi. Allora, ovviamente io non ho mai avuto problemi così, non ho mai avuto problemi o qualcuno mi farebbe minacce o qualcuno che mi viene a tagliare
4: i cavi freni. Insomma.
5: Evidentemente qualcosa c'è. Abbiamo ricevuto una visita di un uomo un sabato, io non ci stavo in ufficio, però si è presentato alla porta. Era un americano grande che si è messo di posizione per non essere visto nella telecamera, che ha fatto una minaccia a uno dei miei impiegati. Sì, allora, perché?
4: E tu pensavi solo di fare un film.
5: E io volevo, stava lì e ha detto: "Ah, motivo, you guys make movies." E allora David dice: "No, yeah, you guys make movies, have a good day," e se n'è andato.
4: Strano. Perché sei venuto
5: cosa strana
4: a dirmi
5: perché,
4: questa cosa?
5: Perché
4: qual è
5: devi
4: il
5: venire perché questo strano? Allora, tutto questo è stato un altro stress, perché ovviamente abbiamo dovuto spendere un sacco di soldi per farlo. Allora, stress perché
4: bisogna trovare i finanziamenti.
5: Non solo quello, però è un buon investimento. Faremo soldi con questo, perché
4: perderemo tanto.
5: Ci perderemo perché io non ho mai fatto un film, allora non è che mi aspettavo che avrei avuto un successo
4: come sta andando adesso.
5: E quando il film è uscito, siamo stati io e Bob siamo stati invitati sull'episodio di Joe Rogan. Mm-hmm. Quello era il giorno che il film era stato lanciato su Amazon mondiale, e io ero così preoccupato, ho detto: questo non lo so se funzionerà. E ovviamente è normale, non è mai successa una cosa così.
4: Un film nuovo al mondo, non sai mai poi come il mondo risponderà.
5: È un documentario, non è un film, it's not a feature film. Allora non sai mai la gente come lo riceve. E dopo, io andavo a vedere sempre sui
4: commenti.
5: Non solo i commenti, ma c'avevo un pay panel per vedere le vendite. Ho detto: si vende, non si vende. E per un giorno e mezzo non avevamo nessuna informazione. Il secondo giorno avevamo cominciato a vedere un piccolo bump e tutto un momento
4: quindi tutto d'un colpo poi è cresciuto.
5: Non lo so se era Veronica o era Chris, il mio co-director, che mi ha chiamato e mi ha detto: "Sei andata a vedere?" Ho detto: "Perché?"
4: "No, cosa è successo?"
5: Mi ha detto: "Vai a vedere." E poi mi ha mandato un link di Amazon e sono andato. Eravamo numero uno negli Stati Uniti, era il film più venduto in America per 4 giorni, il number one, like più di Avatar, più di The Housemaid. Allora le vendite erano
4: più di Housemaid.
5: Sì, abbiamo fatto più soldi di Avatar, Housemaid in 4 days. I was like, oh my god. I was like, what? Non ci credevo. E eravamo numero uno negli Stati Uniti, numero uno in Canada, numero tre in Great Britain, in
4: Gran Bretagna.
5: E il resto del mondo non era era difficile a sapere la posizione, però quello che importava era Stati Uniti. E poi da numero uno siamo rimasti nei numero da uno a due a tre per 2 settimane.
4: Quindi siete comunque rimasti sul podio
5: per diverse settimane. Per un mese e una settimana, sì.
4: E pensare che l'avevi iniziato così, che non sapevi come sarebbe andata.
5: Sì, esatto. Allora we were like, oh my god, ha cambiato la vita un po' a tutti quanti.
4: Ci credo. Infatti lo so che stai viaggiando tantissimo. Noi ci fermiamo un attimo, voi come sempre restate con noi.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: E si torna a parlare in diretta con Luigi Venditelli, Roberto Rantucci. Sì. Prima di arrivare a Magenta, parlavamo di Superman.
2: Superman.
1: Allora, non abbiamo qui forse i due più grandi fan di Superman, anzi forse sì, ce li abbiamo qua, forse sì.
2: Forse sì, tutte e due.
1: Ah, perché questo grande amore per Superman?
2: Beh, credo che Superman, per me è Christopher Reeve, con la storia di Christopher, la storia di un uomo che può volare e che nessuno lo può ammazzare, secondo me è una delle cose le più interessanti per un giovane che cresce, che vuole.
3: È un dio.
2: Esattamente.
3: Voglio dire.
1: Allora, quanto avete speso per i gadget di Superman nella vostra vita? A partire da, immagino io, i fumetti, o no?
3: Io c'ho qualche. Sì, c'ho qualche fumetti, un bel paio, diciamo, ma c'ho tanti figurines, gadgets, books, costumes. Non come il museo che lui può avere da motivo.
2: But you have to come.
1: Meet you with my camera, please.
2: You have to.
3: Andiamo.
2: Yeah, absolutely. Because there's so much stuff. I have the Christopher Reeve outfit, the exact replica of what he was wearing.
1: Wow.
2: I have the knowledge crystal, the green crystal from the studio that makes them. And then I have all the figurines as well, and the cards and the statues and all sorts of stuff. I still have the stuff that you gave me for my birthday.
1: Oh, that's so
2: many
1: nice.
2: Years ago.
3: Oh yeah.
2: Yeah.
1: So sweet.
2: I have stuff from.
3: And I still have his figurine of Superman that you gave me.
2: So
3: a few years ago too.
1: Wow.
3: Yeah.
2: I mean, Superman is legend. Is a legendary person.
1: Ragazzi,
3: he's the man.
1: But you ever met Superman?
2: No,
3: not
2: I never
3: yet.
2: Met anybody who's. I never even met somebody who was close to the film or something. I would love to.
3: No, the only. Well, I haven't met him, but un amico mio, Alessandro, che saluto, ciao. Per il mio compleanno qualche anni fa mi aveva fatto una sorpresa, ma mi ha mandato un messaggio dicendo. Guarda le tue email che ti ho mandato un video che perché è molto molto strano, c'è qualcosa sul mio balcony, bla bla, and I'm like, oh my god, what's going on? So stressato sono andato a vedere il video ed era Dean Cain che diceva ciao Roberto, mi ha fatto un messaggio privato.
2: Wow, that's cool,
1: che bello.
3: Yeah, it was a beautiful surprise. Dean Cain è anche uno che ha fatto Superman, la serie.
2: That's cool.
1: Allora, cosa accettate di Superman, telefilm, film, cioè quali sono per voi i sì e quali sono per voi i no?
3: Ma lo sai, tanta gente è più per Batman, non so perché,
1: perché sono tutti dello Scorpione.
3: È l'umano
1: la tragedia, non so.
3: Se voi vedete il nuovo film di Superman con David Corenswet, he also feels human because it's the emotions that make him human. It's what he feels, what the fact of helping others. Non è solo perché viene di un altro pianeta che non è umano.
2: Esatto, sì, esattamente.
3: È un bel, trovo che è stato un bel film, come l'hanno.
2: Sì, l'hanno fatto bene.
3: Writing
2: wise.
1: E Smallville?
3: Well, Smallville, it's a.
1: È un sì o un no?
3: 10 anni per me è sempre sì.
2: Sì, okay. Anche per. A me, qualunque cosa Superman è sì.
1: Cioè, comunque. Non c'è una grande passione.
2: Non ho veramente. Anche quelli che non mi hanno piaciuto così tanto.
1: Li hai visti volentieri?
2: L'ho visti volentieri e li rivedrei volentieri. Sì.
3: Smallville trovavo che lui era un po' più. Non posso dire la parola in onda, ma sai, come un gattino.
1: Cioè, era troppo.
3: però
1: ma io credo perché fosse collegato all'età, quindi un adolescente.
3: Era l'età, non era ancora
1: molto giovane.
3: Uomo,
1: un adolescente.
3: Non era diventato ancora il Superman.
1: Che amate, mi sembra di aver capito.
3: Comunque.
1: Allora, invece, tornando a parlare di storie che ci appassionano, tu mi dicevi che a Magenta c'è una storia molto particolare che ha creato anche tanto interesse.
2: Infatti tre giorni fa, Lou Elizondo, che era il capo di un progetto segreto al Pentagon, che io ho incontrato lui e Elizondo un anno e mezzo fa, e io gli ho fatto mangiare le crostate di mia madre.
1: No? Giusto.
2: Sì, sì,
1: giusto.
2: Sì, giustamente. E, ha confermato che, infatti, nel 1933 un oggetto
1: non identificato,
2: un oggetto di origine non umane, mm-hmm. un vessel, come si dice, a craft, mm-hmm. È cascato a Magenta in Italia. E allora Mussolini era venuto a sapere che questo oggetto era cascato, e hanno contattato i tedeschi per sapere se erano loro.
1: I tedeschi hanno detto no.
2: Hanno provato a contattare il governo inglese. Inglesi hanno anche
1: non erano loro.
2: È stato contattato il Papa al Vaticano, mm-hmm. perché non sapevano che cos'era. Tramite il Papa, perché Mussolini aveva usato il Papa per contattare il governo americano, il Papa ha confermato che avevano un oggetto, sono arrivati gli americani, hanno recuperato l'oggetto e l'hanno portato negli Stati Uniti. Questo è stato confermato 3 giorni fa da un impiegato del Pentagon americano. E ieri on Capitol Hill hanno ripetuto ancora che sì, infatti
1: hanno riconfermato
2: che questo era un oggetto che non era umano. Ma dove sta non lo sappiamo. È possibile che era uno dei oggetti che stava a S4 dove stava Bob Lazar, non lo sappiamo, mm-hmm. però un oggetto è stato recuperato.
1: E quindi continua in realtà questa grande fascinazione, sì, per questa parte così oscura.
2: Questo, quello se che vogliamo. È interessante è che sembra che l'oggetto di Magenta era il primo oggetto recuperato dal governo americano, che c'erano vari. Molti adesso nel governo americano hanno detto ne hanno tanti, non solo uno, due, tre.
1: Ce ne sono diversi,
2: sì. It's crazier than we think.
1: Wow.
2: Yeah.
1: Soprattutto non sapevo ci fosse anche un collegamento con l'Italia, perché dall'Italia si pensa tanto all'area 51, ovviamente, perché anche nell'immaginario collettivo ha lasciato un segno profondo. Non si pensa mai a Magenta, per esempio.
2: Però è successo. E poi ci stava pure, che adesso è morto, ma si chiamava Philip Corso, che era una persona in alta posizione nel governo americano. Lui stava a Roma durante la guerra, aveva una posizione molto importante. I think he was the liaison to the White House, mm-hmm. or something during the war. E lui, quando era ritornato negli Stati Uniti, stava al Pentagon, lavorava sotto a General Trudeau nel governo, e loro erano in carica di prendere questi oggetti extraterrestri. Lui lo dice, l'ha detto apertamente prima di morire, Colonel Corso, Philip Corso, e said we had these objects, we retrieved certain objects that were inside of them, mm-hmm. and we sent them to Bell Labs, to Raytheon, to Bell, to Boeing and all that, to have reverse engineering, mm-hmm. something. And he says this is the truth. This is real, and the American and the world public should know that we have these things in our possession. And pensano che è possibile che il velcro, mm-hmm. Velcro, laser, the integrated circuit, and the there's something else I can't remember. There's another object, but velcro, integrated circuit, laser, and Kevlar are all originating from these crafts, that they got the ideas from some type of reverse engineering from these crafts. It's really interesting. I mean, it's not crazy to think that once you start hearing the true stories, mm-hmm. coming out from the government.
1: Wow, questo è veramente affascinante. Ti chiederei se, creando e scrivendo il tuo documentario, sei riuscito a rispondere ad alcune domande.
2: Sì, infatti sì. Certe. Non domande profonde, domande un po' superficiali, sì, ma se vogliamo sapere cose veramente profonde, da quello che ho capito io, mm-hmm. non c'hanno neanche le risposte loro. La risposta che mi hanno dato è immagina dare un telefono, un telefonino iPhone a un uomo, una persona
1: che non conosce il telefono,
2: 2000 anni fa. Ok, e gli dai un telefonino e dici: prima di tutto, che cos'è? E secondo di tutto, voglio che me lo devi creare. Good luck.
3: You know? Un po' come dare un telefono con le sole ruote, sì, ai giovani di oggi che non sanno
2: che neanche
3: cos'è,
2: che devono fare.
1: Ah sì, quella con il disco, adesso ho capito. Sì. Certo.
2: E poi una cosa che mi ha fatto ridere, perché sai, Bob Lazar, I said, do you think that they figured out how it works? Do you think that, you know, because lui era stato impiegato per provare, lui e altri, provare a capire come funzionava questi oggetti, questa tecnologia. Te lo dico in inglese, he goes, you can't, there's no way we could figure it out because we don't even know what it's made of, and we can't break it, because if we break it, if we try to open it, we might break it. If we break it, then it's useless. It's like a paperweight. He said, imagine taking a nuclear reactor and bringing it back to the Victorian era and make them figure out what this is. He says, what's going to happen is they're going to remove the shielding and then the radiation, they're going to start dropping dead and they're going to start dying. But there's no heat, there's no sound.
3: Yeah, they can't.
2: They don't even know what's killing them. So people might think it's possessed. They might think it's demonic. And so they don't understand that it's just radiation because they don't even know how to measure radiation. So he said, nothing says that we are not dealing with something that is absolutely dangerous, but we don't know. So we have to be very careful what we do with it. But he said, to think that we figured it out, he goes, no way. He actually said, no effing way. He said, because he goes, imagine giving your phone again to a caveman.
3: You wouldn't know what to do with it.
1: No,
2: and if the battery dies,
1: basta, it's over.
2: It's cool. It looks cool. It's not. There's not another
1: as
2: one.
1: It's an object, but
2: it's an object. That's all it is. Yeah.
1: Wow. Questo è incredibile, anche perché a prescindere da quale sia la vostra opinione sull'argomento, comunque sei stato uno dei pochi che è riuscito nell'impresa di creare un documentario sulla vita di Bob Lazar, perché insomma ci raccontavi che in tantissimi ci hanno provato, ma nessuno è riuscito nell'impresa. Quindi vi ridico il titolo: La storia di Bob Lazar.
2: Sì,
1: comunque,
2: sì.
1: Ero partita in inglese, ma mi sono vabbè, in italiano. Lo trovate in tutte e due le lingue. Lo trovate sulla piattaforma Amazon. Non è sponsorizzato, è solo perché volevamo raccontarvi. Volevamo raccontare la tua storia e la storia del tuo documentario, a maggior ragione che c'è anche un'amicizia in mezzo
2: con Roberto.
1: E quindi non potevamo perderci questa occasione. Robby, vuoi dire qualcos'altro?
3: No, io c'ho solo una domanda, perché lo so che ne abbiamo parlato tra noi tante volte. Tu hai già hai già visto qualcosa di strano nel sky?
2: L'ho anche fotografato, sì.
3: Yeah?
2: Sì. Perché a Saint-Adolphe d'Howard, nel nord di Montreal.
3: Perché ci stanno tante attività, sì. UFO.
2: Io ho visto a varie occasioni lì, ho visto cose strane. Ho visto un triangolo nero volare veramente.
1: Un triangolo nero è veramente strano?
2: Sì, un triangolo nero. Ho visto un oggetto che era un, non so come si dice in Italia, un octagon.
3: Un ottagono
2: illuminato. Non avevo gli occhiali, allora non lo vedevo bene, però c'avevo due persone vicino a me. Io prendevo le fotografie.
1: Alla cieca, perché tanto non vedevi, però.
2: Però era una luce, e loro dicevano, it's like an octagon. And I said, I can't see that, but I'm taking, e sulle fotografie si vede molto bene. It's an octagon. Non ho mai visto un ottagono illuminato
1: volare.
2: Never seen that.
1: Especially close to Montreal.
3: Ma vedi, quella è una cosa importante, perché tanto anche io mi metto là dentro, che sai, ero un po'
1: scettico.
3: Credo, non ci credo, non so. Ovviamente vorrei sempre vederlo con i miei occhi per avere questa conclusione di sì. esiste per davvero. Ovviamente I believe what my friend is saying, but I still want to see.
2: Io rimango, immagina, devo dire una cosa.
1: Ma anche due, ma anche tre, sì, di tutte quelle che vuoi.
2: Anche quando lo vedi, immagina, io che sono, mi interesso in mm-hmm. questo, anche io quando l'ho visto, volevo che non era quello, mm-hmm. volevo che era una cosa normale, mi dicevo, no.
1: Vabbè, magari è un'altra cosa.
2: There's no way this, like you're trying to immediately come up with the most conventional, simple Occam's razor, you know, like it's just something conventional. So you don't want to believe it because you're like, there's no way I just saw that. There's no, like, it doesn't make sense. But then you see it in a picture and you're like, well, what is that? Mm-hmm. You know, like, what was that? So, and when I saw the triangle, I was with eight other people. So we were nine people who saw it. It's not like I was alone. So it's like, what are we all lying? We all saw this black triangular cross. No, it's like we saw it, you know. So, and I could gather all of them here and they can all say, yeah, we saw it, you know. So, what are these things? I know, there's the biggest story in the world mm-hmm. about alien visitation is of a little primary school in Africa called Ariel Primary School, and it's in Rua, Zimbabwe. And in 1994, a huge thing happened there. I mean, it's probably one of the biggest stories ever, bigger than Roswell, of what happened. And it was all these kids outside, 60-some kids playing in the schoolyard. But it's in Africa, in a rural area where there's only four TV channels, no normal cable. And they're all basically, they're all kids of... people that are trying to help. There was a war in Botswana and Zaire, so a lot of people were trying to help. So they had kids that would send them to school there. So it wasn't all only African kids; it was kids from all over the world that would go to this school. Anyway, on that morning, while they're outside playing and the teachers are inside, three crafts show up. One of them lands on the school ground mm-hmm. in front of the kids, and two beings come out, and they go in. Communicate with the kids. This is a big story, and you could verify it. It's at Ariel Primary School. It's a huge story. I met a lot of the kids. They're all adults now.
1: Of course.
2: And that's my next film. I'm actually recreating that. Nice. That's going to be my next film. And it's to me, something I consider to be one of the biggest stories. One of those witnesses is a girl called Emily Trim. She was my friend for over 10 years. She passed away.
1: Oh, I'm sorry.
2: A year and a half ago. She passed. She was 38 years old. She passed away a year and a half ago of cancer. And she was there, and she communicated with the beings, and so did her friends. And I now talk to her friends. And there's one girl that was there. She was a little girl. She saw the aliens. They were two beings with big black eyes, very skinny, very 100% not human. And they came out of this craft, and then they went back into the... They communicated to the kids telepathically. But this girl was a very devout Christian, okay? A little black girl from Africa. I think she lives in Great Britain now, either there or in Australia. I can't remember. And she saw them. She saw them. She saw the craft. She saw it like all the other kids. And she said in an interview, this is just to say how much belief is difficult. All the kids say, you know, we saw it. She says, I don't believe in aliens. Mm. I don't believe in UFOs. But I can't explain what I saw that day. Mm-hmm. Can you imagine? She saw it. And she still struggles with believing that it's that. So she's like, I don't believe in aliens. I don't believe in flying saucers or UFOs. But I cannot explain what I saw that day. I mean, that to me is the most interesting mm-hmm. human psychology behind this is, oh my goodness, I love that. I love that because it proves that they're not crazy, mm-hmm. that she's...
1: There's something more that we cannot explain.
2: She's very like, no, there's no way this is real because we've been taught this is not real and God is, you know, you mm-hmm. have to... listen to what the church is saying about the creation of the universe and us, but yet what was that, you know? So I find that super interesting, And I would love to have her in my film because I would love her to expand on that and say, how does it affect you that you saw it, but yet you choose not to believe it because it breaks your reality. It breaks your belief system because all of a sudden, well, then if that's real, who is that? I mean, it's a big deal.
3: And it could also be out of fear.
2: Oh, absolutely. And just recently, you know, I did a podcast with Chris Ramsey on Area 52, and I'm getting a lot of people writing me. But whenever you have, imagine, okay, you have a species that is more advanced than we are. Let's face it, they certainly seem like they're more advanced than we are, at least technologically, because they can get to where we are. We don't know how to get to where they are. Okay, so somehow they figured that out. How do they fit in our models, whether it's Christianity, Muslim religion, like the Jewish religion? How do they fit? How do we fit that? Because they're not us. They didn't originate here. They didn't originate with the same story.
1: It's not just someone from another country.
2: Exactly. So, and the church will say, we accept all life. God created all life. I believe that. I believe God created all life. But I also think that God and church are two different things. God and religion are two different things. I don't believe that if aliens are real, I do believe that there's a supreme energy or power in the universe, like a God, that gives life to everything. But it doesn't follow the same rules as a religion. So I think religion is probably the reason why we have so much stigma associated to this topic. Because if you remove religion from the equation, we can talk about it. But as soon as you bring religion, any religion, into it, suddenly it breaks the religious aspect, not God. God is always there, but it breaks the origin of life. It's where does it come from? You know what I mean? I find it's fascinating. I think we should have bigger conversations about that. You know?
1: It's always positive to ask questions in general.
2: Yeah.
1: That's for sure, especially if the subject is so fascinating for so many people. Ragazzi, io vi ringrazio davvero per questa bella chiacchierata.
2: Grazie a voi.
1: Grazie per averci detto che fra poco ci sarà un nuovo documentario oltre a S4 The Bob Lazar Story. Quindi aspettiamo anche il prossimo. Intanto guardiamo questo, poi aspettiamo il prossimo.
2: Sì.
1: Intanto grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
1: Sì. Grazie Luigi Venditelli.
3: Grazie Vittoria Zorfini.
1: Grazie Roberto Rantucci. Grazie a tutti voi per l'ascolto.
3: Grazie Gigiotto.
2: Grazie.

potenza nella lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano,

0: Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.
1: Cari auguri di buon compleanno. Quando dico nostri mi faccio un po' il portavoce di tutto il personale di CFMB 1280, tutti voi che siete nati proprio il 10 di giugno. Ecco ora le previsioni per tutti i segni dello zodiaco. Come dico sempre, mi limito alla giornata di oggi. Ariete, giornata forte con luna nel segno che vi rende operativi, reattivi, pronti a prendervi spazio. Sole favorevole che aiuta colloqui, contatti, decisioni rapide. Saturno nel segno però porta peso, responsabilità e qualche seccatura da sistemare senza sceneggiate. Sul lavoro puntate dritte al risultato, dritti al risultato. Toro. Giornata concreta ma un po' chiusa. Mercurio e Giove favorevoli sostengono accordi, colloqui, risposte e piccoli movimenti economici. La luna non vi espone, quindi meglio lavorare su dettagli, conti, preparazioni, documenti. Marte nel segno vi mantiene solidi, anche se la testardaggine può diventare un muro armato. Gemelli, giornata veloce con luna dalla vostra e il sole nel segno a sostenere ritmo, scambi, idee e decisioni pratiche. Nel lavoro funzionano riunioni brevi, messaggi chiari, trattative da chiudere senza troppi giri. Saturno, favorevole, aiuta a dare struttura a un progetto o una scelta. In coppia torna più dialogo. Cancro, ancora clima ruvido, la luna in quadratura disturba concentrazione, casa, famiglia e rapporti con persone poco elastiche. Mercurio e Venere nel segno vi danno però parole e fascino per rimettere ordine senza alzare troppo il volume. Nel lavoro controllate tempi, promesse e documenti. Leone, giornata vivace, adatta a muovervi, chiedere e recuperare terreno. Luna dalla vostra e sole favorevole aiutano lavoro, contatti, viaggi brevi, colloqui e rapporti con persone influenti. Non sprecate tutto con un gesto teatrale o una frase troppo orgogliosa. Marte in quadratura consiglia prudenza con sforzi e discussioni. Vergine, giornata utile per sistemare questioni economiche, documenti, pagamenti e arretrati. Mercurio e Venere favorevoli aiutano dialogo, intesa e rapporti con persone fidate. Il sole dissonante consiglia prudenza con promesse, appuntamenti e programmi troppo pieni. Nel lavoro fate una cosa per volta. Bilancia, ancora rapporti sotto pressione. La luna in opposizione e Venere contro portano freddezze, confronti, richieste del partner o tensioni con una donna di famiglia. Il sole favorevole salva contatti e capacità di reazione, ma non basta se vi ostinate a piacere a tutti. Nel lavoro trattate, ma senza svendervi. Scorpione, giornata concreta, adatta a fare ordine tra scadenze, pagamenti, impegni familiari e decisioni rimandate. Venere favorevole tiene caldo il rapporto, ma Marte in opposizione pretende attenzione. Basta poco per passare dall'intesa al gelo. Bene lo sport, purché non diventi una gara contro il mondo intero. Sagittario, luna amica, passo più sciolto e buona capacità di recuperare terreno. Saturno favorevole vi aiuta a dare forma alle idee. Il sole in opposizione vi ricorda però che non siete soli al comando. Lavoro vivace, contatti utili, amore più fisico che verbale, bene così, perché quando spiegate troppo finite per complicare anche una cena. Capricorno. Il clima resta faticoso, con luna in quadratura e Giove in opposizione a gonfiare richieste, spese e altere aspettative altrui. Marte dalla vostra vi aiuta a tenere il ritmo, ma il margine d'errore è basso. Evitate decisioni prese per sfinimento. Amore pratico ma teso, ma se manca collaborazione si vede subito e non serve far finta di niente. Acquario, ancora luna amica, quindi più lucidità, più scambi utili e meno voglia di perdere tempo con chi gira a vuoto. Saturno favorevole vi rende efficaci nelle decisioni. Marte in quadratura però vi fa scattare se qualcuno invade spazi o programmi. Lavoro favorito, soldi da controllare senza ansia. Pesci, il passo è pratico, senza grandi scosse ma con margini buoni. Mercurio, in aspetto favorevole, sostiene colloqui, documenti e richieste. Giove, amico, può portare un appoggio utile o una soluzione economica. Il sole in quadratura rende casa e famiglia più disordinate del previsto.

0: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate Transcanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di Transcanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
1: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
3: CFMB 1280, la tua radio amica.
4: Seguici online su cfmb.ca.
5: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Medio Oriente, mediatori del Qatar sono a Teheran nel tentativo di colmare le divergenze nei negoziati con Washington, ma tuttavia proseguono gli attacchi incrociati fra Stati Uniti e Iran.
4: Solo ieri aveva ribadito per l'ennesima volta che un accordo è vicino. Ora invece Donald Trump sembra aver perso la pazienza e sul social Truth scrive: l'Iran è solo chiacchiere e niente fatti, ha impiegato troppo tempo per un accordo. Poi in un'intervista a Fox News dice di essere vicino a ordinare nuovi raid, stavolta su centrali elettriche e ponti. Anche da Teheran però trapela disappunto: ci riserviamo di valutare se proseguire i negoziati di fronte alle continue violazioni americane del cessate il fuoco, ha annunciato il portavoce del Ministero degli Esteri Baghoi dopo i bombardamenti statunitensi della notte, colpite installazioni militari in varie regioni americane del cessate il fuoco, ha annunciato il portavoce del Ministero degli Esteri Baghoi dopo i bombardamenti statunitensi della notte, colpite installazioni militari in varie località meridionali della Repubblica Islamica, ma anche due desalinizzatori in 20.000 ora sarebbero senza acqua. Per Washington erano la risposta proporzionata all'abbattimento ieri da parte di Teheran di un elicottero Apache che pattugliava lo stretto di Hormuz. Ai raid della notte i Pasdaran hanno risposto con missili e droni verso basi americane della regione che hanno fatto attivare le difese in Bahrain, Kuwait e Giordania. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Il primo ministro britannico Starmer ha definito scioccanti e assolutamente inaccettabili le violenze anti-immigrate scoppiate a Belfast, in Irlanda del Nord, in seguito all'arresto per tentato omicidio di un rifugiato sudanese di 30 anni che ha coltellato in strada un quarantenne ora in condizioni critiche. Scuole chiuse per precauzione, nuove proteste attese in serata, disordini anche in Scozia. Alla Camera scontro in aula sulla commissione Covid. Il vicepresidente di turno Sergio Costa ha sospeso la seduta per alcuni minuti ad accendere il confronto. L'intervento di Alice Buonguerreri di Fratelli d'Italia, che ha invitato il leader 5 Stelle Giuseppe Conte a dimettersi da componente della commissione. La replica è arrivata dal pentastellato Alfonso Colucci, che ha criticato quello che ha definito il disperato tentativo del centrodestra di perseguire un inconsistente teorema accusatorio. Oggi la presentazione del rapporto sulla politica di bilancio, ben la prudenza sui conti, ma lo shock energetico potrebbe aggravare la situazione del debito portandolo verso il 140% del PIL. Così la presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio Cavallari, allarme sull'IRPEF, le modifiche alle aliquote per le fasce basse insieme all'introduzione della flat tax hanno aumentato le disparità riducendo l'equità fiscale. L'omicidio di Gianluca Iberra Silvera nella stazione Certosa di Milano non risponde al giudice, il secondo giovane fermato con l'accusa di aver sferrato 30 coltellate al 22enne, confermato lo scambio di persona.
5: Non ha voglia di parlare la mamma di Gianluca Iberra Silvera, ha appena visto per la prima volta il corpo del figlio ucciso alla stazione di Milano Certosa la sera di quel terribile 26 maggio. Ad accompagnarla diversi familiari e la fidanzata di Gianfranco, il fratello che era con lui il giorno dell'agguato, non se l'è sentita di partecipare al riconoscimento. L'avvocato della famiglia, Paolo Camporini.
6: Era la prima volta che lo vedevano e quindi il riconoscimento è stato straziante.
5: Restano in carcere a San Vittore i due fermati, Isaias Gonzalo Linares Melendez, 20 anni, bloccato ieri Bardonecchi a bordo di un pullman proveniente dalla Francia, e Jefferson Smith, Cevare Verano, il 19enne peruviano, davanti al jeep ha raccontato lo scontro del pomeriggio tra la banda dei Latin Kings, quella dei due arrestati, e gli MS-13, la pandiglia alla quale i 17 aggressori, tornati a Milano dopo l'iniziale fuga a Canegate, hanno creduto appartenessero Gianluca, il fratello e l'amico. Ancora l'avvocato.
6: Per quello che so io sono assolutamente certo che Gianluca nulla aveva a che fare con nessun tipo di banda, neanche il fratello.
5: Nel pomeriggio gli accertamenti della scientifica sugli indumenti e gli altri reperti per ricostruire la sequenza dei colpi che hanno portato alla morte di Gianluca.
7: Francesco Perugini per il GR1.
3: A Taormina prende il via stasera nello spettacolare Teatro Antico il 72esimo Festival del Cinema, tra anteprime e grandi ospiti, ci racconta l'evento la direttrice artistica.
2: L'idea è dare a Taormina, che è un festival che apre la stagione estiva, la posizione sulla mappa dei festival internazionali, una posizione di rilievo come era nel passato.
8: Tiziana Rocca, esatto, è la direttrice artistica del 72esimo Taormina Film Festival, che per 5 sere porterà nella cittadina siciliana le star dal mondo, accanto ad un ritrovato concorso con 9 film e ad uno per cortometraggi legati alla Sicilia. Apertura questa sera con la terza stagione di House of the Dragon. Arriva Russell Crowe con l'anteprima della Vendetta Perfetta. Ci saranno Clive Owen, Jane Campion, presidente di giuria. Per il premio alla carriera, ancora Tiziana Rocca.
2: Premio Ellen Mirren, è una giornata dedicata ad Anna Magnani, che lei ha chiesto perché è sua artista preferita, e una serata lei riceverà poi il premio alla carriera al palco, sul palco del Teatro Antico, quindi proietteremo bellissima.
9: Ani, guarda, è come quando dici la poesia, quella della farfalla, che è tanto carina, come fa?
8: Consegna del Golden Globe a Tornatore per il suo documentario su Brunello Cucinelli, omaggi a Franco Nero e a Giancarlo Giannini. Miriam Mauti, GR1.
3: È tutto, buon ascolto.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Il ritrovo dei poeti. Questo spazio radiofonico è messo a disposizione per i più e per i meno. Un programma pensato apposta per poeti in erba, molisani e amici in generale. Per tutti coloro che per vena poetica o per sentimenti nascosti hanno voglia di dare una seconda chance ai loro sentimenti. Augurandomi di riuscire a suscitare la curiosità di molti, perché so che ce ne sono tanti capaci di esprimere con molta semplicità il loro vissuto e la loro immaginazione. Il ritrovo dei poeti, un programma per recite di poesia, ideato e condotto da Pedro D'Amico.
2: Grazie Vittoria e ben ritrovati a Il ritrovo dei poeti, una 30 minuti veramente delle belle poesie scritte per le stesse persone, comunque fra pochissimo lo sentiremo. Ho ritornato a farlo una settimana dopo perché, se vi ricordate bene, la settimana scorsa è caduta la segnale qui alla radio, quindi soltanto il primo poeta hanno ascoltato e dopo gli altri quattro nessuno ha ascoltato niente via radio. Comunque mi ho detto perché no riprovare un'altra volta e speriamo che questa volta la segnale non cade. Comunque c'ho in linea a Lila Ombomomo e prima di passare a lei vi parlo della regia.
3: Ciao Pedro,
2: come stai?
3: Bene, tu?
2: Brava Ocean, sempre lei, unica. Comunque, allora 30 minuti di poesie e passo alla prima. Non voglio io parlare, sono loro a parlare. Comunque Lila, come stai?
4: Ciao Pedro. Sì, sto bene, grazie.
2: Brava. Come hai sentito, la settimana scorsa è caduta la linea, comunque le persone che stavano a casa che non ascoltano il programma in internet, quindi che lo fanno per via la radio, non ho avuto l'opportunità di ascoltare tutti voi. Comunque vai tu allora.
4: Sì, infatti abbiamo sentito che il segnale era caduto. Comunque sì. ci riprendiamo oggi.
2: Certo.
4: Allora, io ho scritto questo componimento in omaggio a tutti quei bravi e coraggiosi italiani emigrati in Belgio dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando l'Italia era devastata, non si trovava lavoro. Il Belgio fece un accordo con il governo italiano, operai in cambio di carbone.
2: Wow.
4: Così per aiutare l'Italia magari a rialzarsi.
2: Certo.
4: E infatti il Belgio mandava milioni di tonnellate di carbone all'Italia, però a discapito degli operai italiani. Ecco, allora se mi permetti vado.
2: Sì, certo.
4: Va bene. Figli del carbone partirono in silenzio, senza gloria, con una valigia e il cuore stretto. L'Italia li cacciava via dalla sua storia. Promesse vuote, cucite sul petto. Il Belgio li chiamava con voce scura, carbone nero in cambio di pane. Firmarono accordi sopra la paura, venduti come braccia, non come vite umane. Mio padre scendeva dove il buio si impone, dove il sole e il mare sono ricordi lontani. Col sudore impastato alla polvere del carbone, guadagnava da vivere con le sue mani. Avevano promesso una casa, un domani, miglior vita e dignità vera, ma trovarono baracche, freddo tra le mani, delusi ma pazienti affrontarono ogni bufera. Poi venne la tosse a dare sgomento, la silicosi diventò scavone ai suoi polmoni, ogni respiro diventava tormento, ogni notte più lunga di mille stagioni. E oggi racconto, perché non sia perso, il prezzo pagato da chi non si lamentava. Figli del carbone, senza un cielo terzo, ma con una vita che il mondo ignorava. Ritornammo nella nostra terra senza vittoria, con più dignità e vuoto tra le mani. Lui, consumato ma nell'oblio della storia, uno dei tanti dimenticati italiani. Ecco, questa la dedico a mio padre Giuseppe Omobono, a mio zio Antonino Di Benedetto e a mio cognato Antonio Pincin.
2: Che
4: uomini
2: bella.
4: Veri, consumati dal carbone, ma mai piegati nell'anima. Grazie, Pedro.
2: Bella, bella, Lilla. E ne ho sentito tante così, anche in Argentina, guarda. Perché, come hai detto tu, dopo la Seconda Guerra tanti, tanti hanno emigrato. Beh, io credo, per quello che ho sentito, in Argentina emigravano delle grandi famiglie.
4: Sì.
2: Genitori, figli, no?
4: Sì.
2: E mi ricordo che raccontavano tante cose. Quanto soffrimento, veramente.
4: Sì. In Argentina ci sono, forse il 60% saranno italiani, se non sbaglio, di origine almeno.
2: Sì,
4: si emigrava in grande massa, in grande
2: certo. Grazie, grazie per il ricordo, Lilla, grazie.
4: Va benissimo, grazie a te per lo spazio che mi accordi e che ci accordi, e tanti auguri a tutti i poeti, a te per il programma che fai.
2: Grazie Lilla,
4: grazie a te.
2: E grazie per ringraziare a tutti, veramente sono felice e contento, perché quando ho cominciato questo programma c'avevo un po' di paura, ma adesso vedo che mi sono abituato e la gente mi cerca anche per esprimere quello, come tu hai detto, quella bellissima poesia che è una verità.
4: Ecco.
2: Sai? Grazie Lilla. Allora.
4: Grazie a te, ciao.
2: Allora adesso passiamo a Gennaro Pansera. Anche lui c'è tanto da dire. Ciao Gennaro.
5: Ciao Pedro. Io veramente sono stato l'unico ad essere fortunato la settimana scorsa. Credo che dopo di me.
2: Ah, e dopo di te.
5: Le onde sono state tagliate.
2: Ah,
5: quindi è inutile che ripeto quello della settimana scorsa. Io vorrei, se ti ricordi bene, vorrei fare una tua poesia. Vorrei leggere una tua poesia.
2: Wow.
5: Di qualche anno fa.
2: Ah.
5: Come sai, noi abbiamo la Sant'Anna che festeggiamo, Sant'Andrea, ma abbiamo un santuario a un paio di chilometri da Irsi, che è Santa Maria delle Grazie. E il nostro gruppo della terza età, da quando è stato fondato, porta il nome di Santa Maria delle Grazie.
2: Sì.
5: Quindi io vorrei dedicare questa tua poesia al gruppo Santa Maria delle Grazie, al gruppo Ashdor, che chiamano qua, ma il gruppo della terza età, di cui Vincenzo Eletti è il presidente, che salutiamo. Quindi vorrei dedicarla a loro, perché li dimentichiamo spesso.
2: Grazie,
5: i nostri
2: Gennaro.
5: Anziani, ma quindi vanno ricordato più spesso.
2: Sicuro, certo. Sì.
5: Quindi la poesia è intitolata Santa Maria delle Grazie, quindi è il santuario a qualche chilometro dal nostro paese che il nostro gruppo della terza età ha adottato come nome. Nel tempo, con i ricordi vado indietro, mi fermo sotto il colle di San Pietro. Mi appare un gran miraggio, questo quello dell'ultimo di maggio. Un corteo disordinato, qualche canto un po' stonato, appariva una luce bellissima, quella di Maria Santissima. Su un camion decorato da mani destre, con tanti fiori di ginestre, intorni tanti canti d'uccelli, seguito da un gruppo di orfanelli. Quei luoghi nella memoria impressi, accompagnato da odori di cipressi, la scapece nel barile dell'ultimo sabato d'aprile. Si apre il sipario sul grande santuario, vediamo il primo piano Padre Ciro guardiano. Nelle stanze sovrastante una sensazione rilevante. Tra le mura la presenza si ode di Padre Paolo, gran custode. Scende la notte fonda ed il cielo fa da sponda. Al risveglio è differente odori, luogo e gente. Maria Santissima, che tutto puoi, proteggi tutti i figli tuoi, anche se sono nelle terre estese del grande suolo canadese. Questo è.
2: Grazie Gennaro. Grazie per questa poesia. Ti ringrazio tanto.
5: Va bene, buon proseguimento e grazie a tutti quelli che collaborano con il tuo programma.
2: Grazie Gennaro. Allora vorrei dire anche che questi 30 minuti di poesia è un gentile omaggio di Pittura Amica, Se volete sapere di più, il numero di telefono è 514-333-8500, pittura mica. Adesso continuiamo con un altro poeta che vi già conoscete, una donna meravigliosa come tutte le donne che hanno passato nel mio programma. Comunque parlo di Lucia Salvatore. Ciao Lucia.
6: Sì, buongiorno Pedro.
2: Come stai?
6: Io sto bene, grazie.
2: Brava,
6: tu?
2: Mi fa piacere che mi dici.
6: Quello che fai è meraviglioso.
2: Grazie, grazie. E allora, che mi hai preparato oggi?
6: Io sono pronta.
2: Vai, vai allora.
6: Allora, come d'abitudine, io sono Lucia Salvatore e tutto quello che gli altri hanno come emozioni è qualcosa di privilegiato. Io farò la mia parte, nel senso che tutti gli italiani dimenticati, operai in manifatture, nella costruzione e tutto il resto, avevano un sentimento poetico che l'Italia ci ha dato come riconoscenza del nostro territorio. L'Italia è uno stimolo poetico, anche se a volte l'abbiamo dovuto lasciare con difficoltà e rimpianto. Allora, cosa posso dire?
2: Sei tu che decide quello.
6: Allora, devo dire la stessa cosa che ho detto a te?
2: Sì.
6: Io sto passando la linea. Allora, quello che io sono, Lucia Salvatore, che mi hanno dato questa opportunità, e mi ripeto, è apprezzare le emozioni dei talenti italiani.
2: E Lucia, deve chiudere la radio, Lucia.
6: Va bene, allora io dirò quello che penso di tutti questi talenti italiani. Allora, tutto quello che fanno gli italiani hanno seminato arte, talento ed emozioni. Allora io dirò questo che ho scritto.
2: Sì.
6: Emozioni. Siete come la forza di un vulcano in eruzione. Siete come toccare il fondo del mare e poi risalire e volare. Siete l'immenso universo dove ci si sente un po' persi. Emozioni. Toccare il fondo di qualcosa che non ha fine. Siete nascere e morire e poi in un attimo svanire. Siete la gioia e il dolore che dà vita al cuore. Siete la grandezza del creato che non si sa ancora da dove è cominciato. Siete momenti magici dell'esistenza. Senza di voi la vita non avrebbe senso. Auguri a tutti e in particolare a Lilla, perché lei è meravigliosa. Ti ringrazio.
2: Grazie,
6: Pedro.
2: Grazie Lucia.
6: Ti ringrazio, ciao.
2: Grazie, ciao, ciao. Boh, adesso continuiamo e come ho detto prima, questi 30 minuti è un gentile omaggio di pittura amica Allora, per sapere di più, perché adesso so che viene il mese che dobbiamo cambiare casa, cambiare da una parte all'altra veramente, allora va bene che andiamo da Mica per sapere di più dove è il negozio più vicino a voi. 514-333-8500. Allora passiamo a un altro poeta e passiamo a Bambino Gianfrancesco. Ciao Bambino.
7: Ciao Pedro.
2: Scusa la settimana scorsa che la linea è caduta, comunque tante persone non hanno avuto l'opportunità di ascoltare la tua poesia. Allora
7: non è problema,
2: puoi andare
7: avanti. Tempo per farlo, non
2: certo.
7: Ti preoccupare.
2: Allora vai avanti, dai.
7: Allora, questa è una poesia che ho scritto tanti anni fa, come quasi tutte le mie poesie parlano del mio stato d'animo. C'era la volontà di fare, di dire, di andare, però c'era anche la malinconia di pensare che bisognava lasciare qualche cosa dietro. Comunque, questa poesia l'ho scritta il 1996, il 18 di dicembre. Dico così: lento scorre il tempo, ma io sento ancora la carezza del vento di quelle sere estive che mi faceva sognare profumati luoghi, attraversati dal suo celere andare. Ricordo al mattino quando alle porte picchiavi, com'era dolce il profumo che mi portavi, un profumo che fin in cuore entrava, lasciando a tutti immaginare luoghi gai, pieni di benessere e prosperità. Poi quando intorno mi guardavo, scuotevo la testa, pieno d'affanno mi trovavo. Avevi ragione tu, inseguire il tuo profumo. Paese mio, quanti Natali tu m'hai dato? Ma di lontano mi giungeva più forte il profumo di festa. Paese mio, sei stato tu la mia guida, di quei miei primi passi e del mio cammino. Ora ne sei tu la pena. Grazie.
2: Bravo, bravo bambino. E certo che sono delle poesie che ti lasciano un ricordo, perché è il passato. Allora il passato deve ritornare sempre alla memoria di noi, perché fa parte della nostra vita, del nostro cammino, no?
7: Assolutamente. Poi queste poesie d'abitudine sono scritte in momenti quando tu stai attraversando un periodo particolare.
2: Totalmente.
7: Che
2: d'accordo.
7: Ti ricorda tutto, vorresti dire anche di più probabilmente, ma quello che esce dal cuore è quello che tu senti veramente.
2: Sì, e sono le belle poesie, perché vengono di là dentro, vengono del cuore.
7: Sì,
2: e come hai detto tu, sono momenti che o di amore o di nostalgia o di tristezza, non so.
7: Ma può essere gioia, tristezza,
2: sì, giusto.
7: Malumore, che so io, tante belle cose possono essere.
2: Sì.
7: Ma purtroppo spesse volte le poesie hanno sempre a che vedere un po' con la malinconia di qualche cosa.
2: Totalmente d'accordo.
7: Yeah.
2: Ti ringrazio.
7: Io voglio ringraziare SFMB che ci dà questa soddisfazione, almeno dopo tanti anni possiamo riportare a galla un'altra volta questi tipi di sentimenti.
2: Grazie.
7: E siamo senza dubbio, questo lo dobbiamo a te e alla stazione SFMB per questo bel ritorno al passato.
2: Sì.
7: Molte persone le scrivono così quotidianamente, evidentemente hanno più tempo degli altri. E comunque bisogna sempre mettere qualcosa su carta. Un professore mio diceva anticamente che quello che tu scrivi potrai leggerlo, quello che tu non scrivi sarà molto difficile poterlo leggere.
2: Sì, è vero quello. Grazie bambino.
7: Sono io che ringrazio a te e a tutti, e sono veramente contento la poesia che ha letto un'altra volta la signora Lucia.
2: Bravo.
7: Lei va proprio alla radice delle cose.
2: Sì,
7: molto brava, molto brava.
2: Ok, grazie.
7: E Pedro.
2: E allora adesso passiamo anche, lei è passato un paio di volte anche qui, è venuto anche alla radio, ha parlato in dialetto, ha detto delle poesie in dialetto, Ida Marinaro Fanzolato. Ciao Ida, come stai?
8: Ciao Pedro, molto bene, grazie.
2: Brava. Che ci hai preparato oggi?
8: Oggi, guarda, sfogliando il mio album, direi album, perché ne ho tante poesie, sono venuta con questa poesia. Una poesia che ho scritto per il matrimonio della mia seconda figlia.
2: Ah, che bello.
8: Sheila, agli sposi. Un giorno in cielo c'era scritto così: principessa sarai e a Giorgio in sposa andrai. Arrivò il giorno festoso, 6 maggio del 2000, con un vestito maestoso sembravi una dea, Sheila. Eri bella, candida e innamorata, papà, emozionato, all'altare ti ha portata. Poi dolcemente ti baciò e a Giorgio, esitante, ti consegnò. Con il rito greco-ortodosso vi siete sposati, le corone in testa vi siete scambiate, amore eterno vi siete giurato. Il prete, in inglese, in italiano e in greco, la messa celebrata. Raggiante al fianco del tuo sposo, mandavi a tutti sorrisi e nel tuo viso si intravedeva tanta felicità che regalavi ingenuamente con semplicità. Quanta allegria, quando ben di Dio, buongiorno principessa, calimera bel principe azzurro, tanti auguri a voi due, oggi, domani e in futuro. Tra il sole e le stelle, su un cielo dorato, il vostro sogno d'amore avete coronato. Guardate in alto, leggete, c'è una scritta che dice così: Giorgio e Sheila hanno scambiato il loro sì.
2: Bella poesia, bella poesia.
8: Grazie, grazie.
2: Sicuramente non hai potuto sentire, adesso stavamo prima di te, ha detto la sua poesia Bambino Gianfrancesco, no?
8: Uh-huh.
2: E lui diceva anche che quello che sta scritto si può leggere e quello che non si scrive non lo possiamo leggere.
8: E questo,
2: no?
8: È vero, questo è vero, perché a me piace tanto leggere e mi piace tanto scrivere e scrivo ancora.
2: Brava.
8: Allora le poesie, c'ho un cartablo, sai, tutto insieme, e ogni tanto ritorno a rileggerle e mi sembra, sai, come se li avessi scritti oggi.
2: Che bello, allora io ho il programma per tanti anni, perché con tutte le poesie che
8: sei
2: tu...
8: io vi seguirò.
2: Brava, brava, brava.
8: Se starò bene, io vi seguirò, perché a me piace queste cose e ascolto anche quelli degli altri volentieri e partecipo con loro, sai, il loro scritto. E come diceva anche Lucia, malgrado, sai, delle volte le difficoltà con l'italiano e tutto, sai, ma è il pensiero, è il cuore che ci dice queste cose, e vogliamo che tutti possano partecipare e abbracciare questa comunità, questo lavoro che fai te, Pedro, perché veramente, veramente è stata un'idea eccezionale.
2: Grazie.
8: E speriamo che dura per sempre, perché ci vuole un po' di novità, un po' di cambiamento, un po' di parlare di italiano, sai, della nostra nostalgia, del nostro amore. È tutto per noi, specialmente per le donne che sono in casa, che non escono tanto, l'età avanza. Questa è una soddisfazione grandissima.
2: Totalmente d'accordo. E quello è il pensiero, quello è il perché ho detto che sarebbe bello fare questo per tutte le persone, non dico anziani, ma quelle
8: che... anche sole.
2: Esatto,
8: anche
2: esatto,
8: sole,
2: esatto.
8: Per tante ragioni,
2: certo.
8: Malattia, una perdita.
2: Sicuro.
8: Per tante ragioni, e questo va dritto al cuore.
2: Sicuro.
8: Qualsiasi cosa, quando si parla di affetto, di amore, di tenerezza, fa bene al cuore.
2: Certo, grazie Ida. Alla
8: Niente.
2: Prossima.
8: E io
2: un
8: ti
2: abbraccio.
8: Auguro tanta lunga strada e
2: grazie.
8: Complimenti ancora.
2: Grazie.
8: Allora ringrazio a voi tutti e voglio mandare un saluto a tutti gli ascoltatori e soprattutto quelli che mi conoscono. Un bacione e a presto.
2: Brava, grazie.
8: Ciao, ciao, ciao Pedro, ciao.
2: Allora vi dico lo stesso che al comincio. Questi 30 minuti è un gentile omaggio di Pittura Amica, prodotta esclusivamente nel Quebec. Pittura Amica, per sostenere il commercio locale. Pittura Amica, per incentivare le risorse interne. Pittura Amica, 25 succursali solo nella provincia francofona. Per conoscere il punto vendita più vicino a voi, chiamate oggi stesso al 514 333-8500. 333-8500. Grazie, pittura amica. E allora, prima che finiamo questo programma, che mi piace tanto veramente, perché permette, come ha detto Ida, di tutte le persone che stanno soli o per tante ragioni di andare dentro del cassetto e trovare tutti quei ricordi, quelle poesie di amore, non so, quello che adesso è rimasto nel cassetto, che lo mettono sul tavolo e possono ripeterle, leggerla, così la possiamo ascoltare tutti. Io vi dico soltanto un pensiero: l'amore non è vivere sempre felici e contenti, quella è una favola. L'amore è sapere affrontare insieme la vita. E così io vi lascio, vi do appuntamento alla settimana prossima con un altro, vediamo che ci ritorniamo con i poeti o il Molise, la nostra storia, ma vediamo. Io ringrazio Océane Lisboa-Baudry per questa e l'accompagnamento che mi dà ogni mercoledì, perché senza di lei non so come fare. Comunque, merci Océane. E allora io ripeto, buon pomeriggio, alla settimana prossima, e vi abbraccio a tutti. E grazie a tutti i poeti. Ciao.

amica vera, sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi, se vuoi ti faccio divertire poi, nessuna controindicazione.

La vita è un battito, vola in un momento. Quando t'accorgi è andata via col vento, con i suoi treni che non possono aspettare, le sue sorprese che spesso fanno male. Faccio i conti con le scelte da accettare, ho un nodo in gola che brucia come sale, per le ferite dei miei sbagli da pagare.

Buon pomeriggio, eccoci nuovamente insieme sulle onde di CFMB, pronti a trascorrere con voi allegramente le prossime tre ore. Giornata che è iniziata con un bel sole, adesso il cielo è grigio, la temperatura all'esterno dei nostri studi è di 27 gradi centigradi e il tasso di umidità è del 61%. In sala regia la sorridente Océane Brisbois-Baudry, che sta facendo proprio il giro dell'orologio perché si sveglia alle 4 per essere qui e assistere Silvio, anzi gli diamo il bentornato a Silvio, l'abbiamo sentito stamattina super dinamico con un'energia rinnovata, quindi bravo Silvio e bentornato tra di noi. È bello abbronzato, mi dicono, e quindi ha avuto una bellissima vacanza e noi siamo lieti di riaverlo. Quindi Ivan se n'è andato in vacanza anche lui e quindi Océane lo rimpiazza per tutto il mese di giugno, quindi ha scelto lei di fare giustamente proprio il giro dell'orologio e sarà con noi fino alle ore 18, non ci lascerà, per cui salutiamo anche Océane. E per quanto riguarda invece il bollettino meteorologico, domani ancora cielo variabile con possibilità di precipitazioni 30%, venerdì 60% di rovesci e una massima di 29 gradi, 28 invece è la massima prevista per domani, 25 era quella di oggi ma l'abbiamo superata e siamo arrivati addirittura a 27. Vediamo un attimo a che ora tramonterà il sole che è nascosto tra le nuvole, alle 20:42. Non mi rimane che augurare a tutti voi un piacevole pomeriggio in nostra compagnia e buon ascolto. Torniamo subito alla musica e lo facciamo con Claudio Baglioni che ci racconta una storia vera.

0: siamo arrivati al decimo giorno del mese di giugno, e il mese di giugno è il mese anche delle vacanze. Ebbene sì, tanta gente ha già prenotato e già in procinto di preparare le valigie per partire in vacanza. A proposito delle ferie, in Italia le chiamano ferie, andare in vacanza lo sapevate che rende più intelligenti? Ebbene sì, andare in ferie fa bene alla salute della mente, e questo lo sapevamo. L'effetto delle vacanze si riverbera in positivo sulla prontezza mentale. Non lo dico io, ma lo rivela uno studio condotto dagli esperti dell'Università di Vigo in Spagna e del Vigo e del Karolinska Institute di Stoccolma, e pubblicato sulla rivista di ricerca in psicologia The Conversation. Ebbene, gli esperti hanno sottoposto a un test un gruppo di 50 operai per misurarne la flessibilità cognitiva. In pratica, la loro capacità di risolvere velocemente in modo creativo problemi complessi. Il test era semplice, ma allo stesso tempo impegnativo. Messi di fronte a una serie di oggetti, i pazienti dovevano immaginare il maggior numero possibile di modi di utilizzarli praticamente. Gli esperti hanno eseguito il test un paio di settimane prima dell'inizio delle vacanze degli operai e poi lo hanno ripetuto dopo 2 settimane di ferie. Hanno così scoperto che dopo le vacanze i pazienti erano più pronti mentalmente e veloci nel ragionamento. Riuscivano infatti a immaginare un maggiore numero di modi d'uso degli oggetti che venivano loro proposti. Questo accade perché andare in vacanza riduce radicalmente lo stress, che causa a sua volta stanchezza, ansia, irritabilità, rabbia, e rende la mente meno pronta. Quindi per farlo la vacanza deve essere vera. È necessario insomma smettere di pensare alle nostre normali attività quotidiane e dedicarsi a tutt'altro. Vietato quindi seguire il lavoro da lontano, soprattutto usando telefonino o computer. Questa è una raccomandazione che faccio ad almeno 5 persone che conosco molto bene, che anche quando sono in vacanza ricevono telefonate dal proprio ufficio e continuano a risolvere i problemi. Capito? Teresa, Patrizia, Giovanna, Francesca e Maria? Ebbene sì, è quello che accade a queste 5 persone in modo particolare, ma immagino che anche voi ne conosciate parecchie di persone che non riescono proprio a staccare, devono per forza di cose risolvere i problemi anche mentre si è in vacanza. Così va la vita, ormai siamo sempre connessi. Sono le 15:23, il tempo di qualche utile consiglio per gli acquisti, e dopo passeremo al taccuino sociale con il nostro Roberto Rantucci. Non subito, adesso pubblicità. Pubblicità.
1: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
2: Tentacoli di polpo a 12,99 la libbra, gamberi dall'Argentina facili da pulire 2 libbre a 24,99, passata di pomodoro San Marzano 660 ml, cassa da 6 a 12,99, cotolette di vitello da latte a 18,99 la libbra, nettarino pesche a 1,99 la libra.
1: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
3: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG, con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idéaliste La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idéaliste La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montreal Ovest. Scoprite di più su l'idéalistelafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

0: Taccuino sociale.
1: Il 15 giugno ricorre la giornata internazionale contro i maltrattamenti sugli anziani. Il tema di quest'anno è la frode sentimentale. Per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa forma di abuso sempre più diffusa e insidiosa, anche CFMB aderisce a una serie di interviste multilingue. Lunedì 15 giugno alle 15.30 potrete ascoltare un'intervista con l'avvocata Margherita Morsella. Per ulteriori informazioni contattate la Direction Régionale de Santé Publique de Montréal al 514-528-2400.
2: Una festa sarà celebrata per Sant'Antonio il 13 e 14 giugno presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Villemar. La processione si svolgerà il 14 giugno alle 16 dopo la messa delle 15. Tutti sono benvenuti. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-767-1763.
3: L'associazione Santa Maria del Molise è lieta di invitare i suoi membri ed amici al tradizionale picnic domenica 14 giugno alle ore 11 presso il Parco d'Abruzzo dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata. Per ulteriori informazioni e prenotazione contattate Elisa al 514-951-9945. Vi aspettano numerosi per condividere insieme questa bella tradizione molisana. L'associazione Alifana di Montreal vi invita a partecipare alla festa di Sant'Antonio il 14 giugno al Parco San Sisto di Mascouche. La messa inizierà alle ore 11.30. Pasta e salsicce offerte a tutti. Vi aspettano numerosi. L'Associazione Culturale e Sociale Famiglie Montefalconesi faranno celebrare una santa messa in onore di Sant'Antonio di Padova, patrono di Montefalcone Avellino, domenica 14 giugno alle ore 10.30 del mattino presso la chiesa di Saint-Gilbert situata al 5420 Angevin a Saint-Léonard. Le donne antoniane donano i panini benedetti offerti da una famiglia. La Casa d'Italia vi invita alla sua attività di ballo lunedì 15 giugno e lunedì 29 giugno dalle 18.30 alle 21.30 si balla alla Casa d'Italia con la bella musica del DJ Angelo Cecere. Siete tutti benvenuti. Il 24 giugno il Club des Jeunes de la Dauversière festeggerà la festa di San Giovanni Battista al Parco La Dauversière al 7860 Boulevard Lacordaire a Saint-Léonard. La celebrazione inizierà alle ore 17 con la presenza del sindaco Dominic Perry e la deputata Filomena Rotiroti. La serata sarà allietata dal DJ e la sua bella musica e saranno serviti panini con salsiccia, pizza e birra. Vi aspettano numerosi. Il presidente Nino Ricchilungo e il comitato feste dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata, situati al Parco d'Abruzzo a Saint-Julien, invitano i fedeli e devoti all'evento di venerazione all'immagine sacra di Santa Lucia e San Padre Pio, domenica 28 giugno alle ore 10 con una processione di raccoglimento spirituale, seguita dalla Santa Messa alle ore 16. Si prega di prenotarsi entro il 18 giugno chiamando la signora Aurora al 514-259-2204 o la signora Elda al 514-351-5909. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno. Una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043. 254-4043. Il Comitato San Nicandrese festeggerà domenica 5 luglio una scampagnata in onore dei loro santi protettori. La festa inizierà alle ore 10 con la Santa Messa presso la chiesa di Saint-Gertrude all'11891 Saint-Gertrude. Dopodiché la festa continuerà al parco accanto alla chiesa con il pranzo che sarà servito verso le ore 12. Allieterà la giornata il DJ con musica e canto e divertimento per i bambini. Per confermare la vostra presenza telefonate a Cosimo al 514-812-2621.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
1: Ecco, oggi daremo il benvenuto a un nuovo dottore che risponde a nome di Claudio Tomello e ci parlerà dei sintomi della tiroide. Ecco, se soffrite o se avvertite questi tre sintomi di cui ci parlerà non subito ma nel corso del buon pomeriggio, ebbene
4: chiedere al dottore di fare le analisi necessarie per vedere se si tratta di un problema di ipotiroidismo o ipertiroidismo, perché questi sintomi potrebbero indurci a pensare, insomma, che si tratti semplicemente di stress, mentre invece l'affaticamento e quindi la stanchezza potrebbe essere dovuta a un problema della tiroide. Quindi molto interessante per quanto riguarda essere come salute, ma un pochino più in là, quindi vi avvertiamo sin da ora di rimanere sintonizzati sul 1280, la frequenza del vostro cuore. Torniamo alla musica e lo facciamo con Diodato, Che vita meravigliosa.

0: La Casa d'Italia regala 4 biglietti per andare a vedere al Centro Leonardo da Vinci lo spettacolo Night Mother, che è in programma domani. È vero, è un pochino, insomma, all'ultimo momento, però è sempre piacevole. Se avete il tempo potete fare un salto domani al Centro Leonardo da Vinci, sia che vinciate i biglietti o meno, alle ore 20. Quindi per vincere questi biglietti bisognerebbe telefonare al 514-483-2362 e lasciare un messaggio in segreteria con la risposta corretta. Quanti anni ha compiuto quest'anno la Casa d'Italia? La domanda non è difficile, per cui abbiamo parlato anche con la direttrice generale Giovanna Giordano. La domanda è l'età della Casa d'Italia. Poi scrivete a info@cfmb.ca oppure potete lasciare un messaggio componendo il numero 514-483-2362. Scatterà la segreteria telefonica, basta lasciare il vostro nome e numero telefonico. Poi domani pomeriggio nel corso domani in mattinata durante il programma Le Mattine con Vittoria darà i nomi dei fortunati vincitori o vincitrici. Quindi potete inviare a info@cfmb.ca la risposta esatta e soltanto menzionare biglietti per lo spettacolo Night Mother o biglietti per lo spettacolo al Centro Leonardo da Vinci, come desiderate. Sono esattamente le ore 15:42 minuti primi, il tempo di un altro siparietto pubblicitario.
1: Gli Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Anguria circa 80 libbre, $3.99. Asado di manzo, $13.99 la libbra. Parmigiano Buongiorno, $10.99 la libbra. Pasta la Molisana o passata con la vita, 680 ml, $1.99.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Pesche gialle, $1.99 la libbra. Salsicce, dolce o piccante, $4.99 la libbra. Prosciutto Galbani, 6 da 20 once, $13.99. Pelati Orgoglio, 6 da 20 once, $13.99.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
3: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
4: Deve esaltare l'eleganza naturale, dare una luce particolare a chi lo indossa. Per scegliere il più adatto, rivolgetevi con fiducia agli esperti di Création Polache, distributore esclusivo dei magnifici diamanti canadesi. Perle, pietre preziose, anelli, collane, orologi d'oro. Da Création Polache trovate i gioielli delle migliori marche firmati dagli stilisti più stimati. Per un'occasione speciale, gioielleria Création Polache, 6500 Boulevard Saint-Laurent.
5: Giugno da Hyundai Gabriel Anjou e l'événement, l'avenir commence maintenant Hyundai. Grandi promozioni, affitta la Tucson 2026 Preferred, attrazione integrale, a partire da $99 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure scegli la conveniente Tucson Hybrid a soli $13 in più a settimana. Elantra Essential 2026 Leasing a partire da $75 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Kona Essential 2026 in locazione a partire da $79 a settimana per 60 mesi con $0 d'anticipo. Approfitta dei tassi più bassi dell'anno. Per maggiori dettagli visita la concessionaria Hyundai Gabriel Anjou. Ampia scelta di modelli e colori.
2: 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514 329 7777, aperto anche il sabato.

0: Ed è la volta di un duo davvero incredibile, pazzesco, due voci meravigliose, Céline Dion con Ginette Renaud in una canzone che fu lanciata da Jean-Pierre Ferlin dal titolo Un peu plus haut, un peu plus loin.
1: Un peu plus haut, un peu plus loin, je veux aller un peu plus loin.

cosa possiamo aggiungere a questa performance, a questa interpretazione superba, incredibile, magistrale, meravigliosa? Quindi bravissime Céline e Ginette, due voci veramente che sono l'orgoglio del Quebec e del Canada. Abbiamo una nota triste, abbiamo ricevuto un messaggio che riguarda il trapasso dell'ambasciatore Andrea Meloni, già capo missione a Ottawa dal 2010 al 2013, quindi l'ambasciata d'Italia in Canada piange la sua scomparsa. Profondo conoscitore e amico del Canada, l'ambasciatore Meloni ha dato uno straordinario contributo allo sviluppo delle relazioni bilaterali con l'Italia, alle altissime qualità professionali e alla profonda dedizione alle istituzioni. L'ambasciatore Meloni univa spiccate doti di umanità ed eleganza che lasciano un profondo ricordo in tutti coloro che lo hanno conosciuto. Davvero una persona meravigliosa che abbiamo avuto anche noi l'onore di incontrare all'epoca. Quindi sentite condoglianze alla famiglia dell'ambasciatore Andrea Meloni anche da parte nostra.

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Giorgio Schiavoni in studio. Medio Oriente, mediatori del Qatar sono a Teheran nel tentativo di colmare le divergenze nei negoziati con Washington. Ma dopo gli attacchi incrociati fra Stati Uniti e Iran delle scorse ore, Trump torna a minacciare nuovi bombardamenti a ponti e centrali elettriche. L'ONU invierà una missione in Libano per raccogliere prove sulle violazioni dei diritti umani commesse dall'inizio della guerra tra Israele ed Hezbollah. Sempre più drammatica la situazione nel sud del paese. Secondo fonti sanitarie sono 14 le persone uccise oggi dai raid israeliani ancora in corso. Colpito nelle ultime ore anche il centro della città costiera di Sidone. Torniamo in Italia, via libera del Consiglio dei Ministri in esame preliminare a due decreti legislativi che adeguano la normativa ai regolamenti europei in materia di sicurezza, formazione e responsabilità civile e penale. Il ministro dell'Interno Piantedosi in conferenza stampa post consiglio ha spiegato che il provvedimento disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine. L'IA è un importante strumento di supporto all'azione di polizia senza mai sostituire il ruolo e le decisioni umane. E ora il consueto aggiornamento sui mercati finanziari in diretta da Milano, Sabrina Manfroi.
5: Buon pomeriggio, avvio in calo per Wall Street dopo il dato sull'inflazione del mese di maggio che è salito al massimo degli ultimi tre anni, il più 4,2% la variazione sull'anno precedente. Il Dow Jones cede insieme al Nasdaq lo 0,35%, si indeboliscono anche gli indici europei dove resta molto alta la volatilità. Londra in questo momento insieme a Milano guadagna un risicato più 0,15%, Francoforte perde lo 0,40%. Parigi meno 0,03%. Riflettori puntati sempre sui titoli del risico bancario. In luce Banco BPM sull'eventualità di un rilancio della sua offerta, il titolo sale del 3,5% insieme a Unipol più 3,3%, mentre sono ancora in frenata Intesa San Paolo meno 0,4%, poco mosse sulla parità Monte dei Paschi, Mediobanca e Generali. Intanto tornano a salire i futures sul petrolio a $92 a barile il Brent, spinti dalle parole di Trump che fanno paventare la possibilità di una nuova escalation militare. Linea allo studio.
4: Ufficio parlamentare di bilancio, oggi la presentazione del rapporto sulla politica di bilancio. La stima sul PIL del 2026 è di più 0,5%. La cresciuta progressività unita all'ampliamento della flat tax ha accentuato le disparità di trattamento tra le varie tipologie di reddito e allontanato l'obiettivo del perseguimento dell'equità. Per la presidente Lilia Cavallari, bene la prudenza sui conti, ma lo shock energetico potrebbe aggravare la situazione. Sentiamola.
6: Finora il debito è leggermente in aumento, rimarrà in aumento fino al 2027 per effetto dei crediti d'imposta, in modo particolare degli effetti di cassa legati al superbonus. Dal 2027 in poi inizierà questa graduale discesa del debito. La geopolitica non aiuta perché riduce le prospettive di crescita e se si cresce meno è più difficile ridurre il debito in rapporto al PIL.
4: Cronaca, è stato assolto l'unico imputato nel processo per l'omicidio di Fierina Paganelli, la 78enne uccisa a Rimini nel 2023. Dopo due anni di indagini e sette mesi di udienze, si riparte da zero.
7: Luis da Silva in un luogo protetto per riposare e tornare alla normalità. Due gli anni trascorsi in carcere. Nella notte la sentenza di assoluzione della Corte d'Assise di Rimini, tra gli applausi dei suoi familiari. La moglie Valeria Bartolucci lo ha raggiunto.
8: Lo sto andando a trovare. Ho dormito le due ore più belle e più intense degli ultimi tre anni.
7: La procura farà appello contro la decisione della Corte. È convinta che il 36enne senegalese abbia ucciso la 78enne Pierina Paganelli per timore che rivelasse la relazione clandestina che aveva con la nuora Manuela Bianchi. Un rapporto noto a tutti, erano dirimpettai nella stessa palazzina in via dei Ciclamini dove tre anni fa è avvenuto l'omicidio. L'anziana donna fu uccisa con 29 coltellate in garage di ritorno da un incontro di preghiera con un gruppo di testimoni di Geova. Un processo indiziario secondo la difesa del senegalese. Determinanti la mancanza di tracce di DNA dell'uomo sul corpo della vittima, l'arma del delitto mai trovata, l'assenza di testimoni attendibili. imprescindibili. Tutto da rifare dopo più di 2 anni di indagini e 7 mesi di udienze. Arianna Di Giorgio, GR1.
4: L'ONU, tramite l'Alto Commissario per i diritti umani Volker Türk, ha chiesto agli Stati Uniti di rivedere profondamente l'applicazione della loro politica migratoria nel quadro della Coppa del Mondo di calcio. Diversi membri di delegazioni sportive hanno avuto problemi di ingresso nel paese. Un arbitro somalo è stato respinto, un calciatore iracheno trattenuto per ore e alcuni accompagnatori della nazionale iraniana non hanno ottenuto il visto. La FIFA ha precisato di non avere alcun ruolo nelle procedure di immigrazione del paese ospitante. E questa era la nostra ultima notizia. Prossimo GR1, come sempre alle 17.
0: E passiamo ai cambi valutari. Il dollaro americano e l'euro rimangono stabili a 1,39 dollari canadesi e 1,61.
3: Previsioni del tempo.
0: Su Montreal con possibilità di temporali nel corso della serata, minima questa notte 21 gradi. La temperatura presente all'esterno dei nostri studi è di 28 gradi centigradi e il tasso di umidità è del 61. Domani cielo variabile con possibilità di rovesci 40% e una massima di 26 gradi. Il tramonto verrà questa sera alle 20:42. CFMB 1280.

0: pubblicità.
1: Sono Rosa, ho messo a vendere la mia casa con John Magri e si è venduta subito. Chiamatelo anche voi.
2: Sono John Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi al 804 2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. John Magri della Remax Excellence. 514 804 2505.
3: Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard de Grand Prairie tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano 514 353 66 77.
4: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

0: Ebbene, ieri abbiamo parlato di un programma speciale di una porzione del buon pomeriggio di oggi dedicato all'associazione Alma Alma Canada, perché quest'anno ha festeggiato, festeggia immagino per il resto dell'anno con tante attività il 50° anniversario, 50 anni di vita di questa associazione, una delle più dinamiche, una delle più attive, e noi seguiamo tutto ciò che fanno, sempre presenti nella nostra comunità. In linea iniziamo con la presidente, ossia Anna Perrotti. Buongiorno Anna, come stai?
1: Buongiorno, bene, grazie. Tu?
0: Molto bene, so che è stata una settimana molto molto importante, perché in occasione proprio dei 50 anni dell'ALMA, questa associazione regionale dei marchigiani, voi avete ospitato la conferenza continentale dei marchigiani in America.
1: Giusto.
0: E quindi una bella delegazione, una nutrita delegazione giunta dall'Argentina e poi ancora dall'Italia, dal Lussemburgo. Insomma, è davvero una bellissima festa. Io ho avuto il piacere di essere con voi sabato in occasione della conferenza e devo dire che ho incontrato delle persone straordinarie. Ma veniamo subito a questa settimana memorabile, perché anche dover ospitare la conferenza continentale dei marchigiani in America è anche un grande onore. Raccontaci un pochino come sono andate le cose.
1: Va bene, allora iniziamo che con la conferenza continentale dei marchigiani in America abbiamo anche avuto l'onore di avere con noi il CESMA, che sarebbe il Centro Studi Marchi, che è un'associazione culturale che da oltre 40 anni promuove la conoscenza della storia, dell'arte, della cultura e delle tradizioni marchigiani.
0: Sì.
1: Durante la visita di questa delegazione del Centro Studi Marche abbiamo firmato un atto di gemellaggio che è venuto il venerdì 4 giugno presso la Sala Marina, che suggella il rapporto, la nostra amicizia, la collaborazione e appartenenza ai nostri comuni radici marchigiani. Allora, diciamo che questa settimana è iniziata con quello e poi abbiamo seguito con la conferenza, che abbiamo avuto una vasta rappresentanza di marchigiani, come ha detto lei, provenienti da tante parti del mondo, dall'Argentina, Chicago e Ontario. È stato per noi motivo di grande soddisfazione, perché abbiamo condiviso con loro i nostri visioni per il futuro, ci siamo confrontati su progetti comuni e trascorsi momenti di autentica amicizia e collaborazione. Inoltre la conferenza ha registrato una partecipazione eccezionale con circa 120 presenti, che testimonia veramente il forte interesse e l'attaccamento alla nostra comunità. Siamo stati veramente lieti di vedere la presenza di un numeroso gruppo di giovani che con entusiasmo, coinvolgimento hanno contribuito per rappresentare la loro storia e la loro parte nella nostra associazione e ci hanno dato una garanzia per il futuro della nostra associazione.
0: Allora Anna, prego.
1: Quindi siamo veramente contentissimi, perché adesso i giovani, come lei sa, non vanno troppo dure per le varie eventi che fanno le associazioni, ma per grazia di Dio noi abbiamo avuto una forte rappresentanza di giovani che si sono anche vestiti nei costumi tradizionali della Quintana.
0: E allora qual è il vostro segreto? Siete riusciti comunque a reclutare tantissimi giovani?
1: Beh, diciamo che ci teniamo molto ai giovani, allora noi, come tu sai, iniziamo ogni anno con una Befana che facciamo nel mese di gennaio, proprio vicino alla data della Befana, dove raccogliamo i famiglie giovani, quei bimbi giovani, e poi andiamo avanti con le premiazioni delle borse di studio, abbiamo un torneo di golf. Scusa, c'ho la voce un po' rauca perché sti giorni ho parlato troppo.
0: Immagino. Infatti poi avete dovuto ospitare, insomma, questo gruppo che è rimasto per diversi giorni, quindi avete cantato, so che insomma avete festeggiato per non poco. Senti, ma da quanti anni tu sei presidente, Anna?
1: Adesso sono 15 anni che sono presidente.
0: 15 anni?
1: Ma era più giovane, adesso sono arrivata al senior years, però sono contentissima perché mi piace di tenere la nostra associazione attiva e viva e facciamo del nostro meglio per tenere i valori e le tradizioni vivi nella comunità.
0: E comunque devo dire che fate davvero tutti quanti un ottimo lavoro di squadra. Qual è stata la soddisfazione più grande che hai avuto da quando guidi Alma Canada? Ti viene in mente qualcosina?
1: Diciamo che la soddisfazione più grande è quando io vedo anche, diciamo, i membri nostri più anziani che sono veramente orgogliosi di noi perché portiamo avanti l'associazione e vedo i giovani che seguono, diciamo, che vengono indietro, che ci danno la speranza per il futuro. I borsi di studio, quando abbiamo celebrato anche nel 2007, io non era presidente in quell'epoca, però abbiamo avuto l'onore di avere i bronzi di Cartaceto, di Pergola, che non sono mai usciti dall'Italia e sono venuti proprio qui per noi per celebrare la giornata delle Marche. È stata una cosa, un evento straordinario.
0: Bene,
1: penso
0: poi,
1: che lei si ricorderà anche.
0: Come
1: lei,
0: no? Assolutamente sì, è stato un evento memorabile anche quello. Quindi i festeggiamenti proseguiranno per tutto l'anno, immagino, Anna, vero?
1: Sì, adesso non voglio spoilerare, però ci saranno altri avvenimenti che stiamo pianificando e per concludere, diciamo, nel mese di novembre avremo il nostro gala, 50° gala, con le consegne delle borse di studio.
0: Ecco, perché sabato scorso invece c'è stato un banchetto in onore degli ospiti, giusto?
1: Giusto, giusto. Sabato scorso era piuttosto per questi gruppi che sono venuti da Roma e pure dalle Marche e da tutte le altre parti del continente.
0: Ecco, presso il Buffet Marina.
1: Esatto, sì.
0: Allora.
1: Sì, è stato emozionante perché anche durante questo, non lo so se lei ha saputo, però qui alla chiesa Madonna di Madre dei Cristiani noi avevamo una statua della Madonna di Loreto che ogni anno celebriamo la messa il 10 dicembre con la giornata delle Marche, però la statua si è rotta, è caduta.
0: Sì.
1: E allora questi del CESMA ci hanno donato una nuova statua della Madonna di Loreto e abbiamo concluso, diciamo, questi giorni con la benedizione di questa nuova statua nella Chiesa Madre dei Cristiani.
0: È stato bello. Bene, noi avremo anche Fausta Polidori più in là, ma volevo dire che è stato molto bello vedere anche i passati presidenti sabato presso la Casa d'Italia.
1: Sì, c'erano Camillo D'Alessio, Frank Ciampini, l'avvocato Frank Ciampini e Domenico D'Alessio. È stato proprio memorabile perché già lì quanta storia è passata tra tutti questi presidenti, è una cosa proprio gratificante vederli ancora in vita, che stanno bene, che sono tutti, come si dice, in gran forma.
0: In gran forma e sempre presenti comunque.
1: Esatto.
0: Non si sono mai staccati, quindi
1: no,
0: è bello.
1: Perciò ti dico, mi fa piacere di vedere che questi che erano di prima, più avanti a noi, sono ancora qui e ci apprezzano per quello che facciamo e ci seguono. Sono veramente grata per la loro presenza.
0: Bene, noi davvero ti ringraziamo immensamente per questo tuo intervento. Ce ne saranno altri nel corso dell'anno. Ogni volta che organizzerete qualcosa, voi sapete che avete sempre il sostegno della nostra stazione radio per raccontare tutto ciò che fate. Con Fausta parleremo anche degli ospiti e relatori della conferenza, estremamente interessante, ospiti davvero importanti, e tra questi una in particolare che tu conosci molto bene.
1: Yes. Sì, come no. Va bene, io vorrei solo richiudere dicendo voglio ringraziare tutti i partecipanti e in modo particolare la Casa d'Italia per la calorosa ospitalità che ci hanno riservato durante la conferenza, perché veramente, come dice Perry Mazzanti, è in modo particolare la Casa d'Italia per la calorosa ospitalità che ci hanno riservato durante la conferenza, perché veramente, come dice Perry Mazzanti, la Casa d'Italia è la nostra casa. Veramente noi dobbiamo, diciamo, esserne fiera e andare più che possiamo a sostenerla. Un ringraziamento a Giovanna Giordano, che è la direttrice, e a Pierre Mazzanti, il presidente, per farci sentire come a casa e per aver contribuito anche loro al successo di questo importante evento.
0: Benissimo.
1: Allora scusami, ma c'ho la voce proprio che non mi
0: rende. Non ti preoccupare, non ti preoccupare, Anna. Il messaggio è passato e quello che conta è la sostanza. Quindi noi ti ringraziamo immensamente ancora. Congratulazioni per tutto quello che avete fatto, che state facendo e che farete. Quindi adesso è il tempo di ascoltare il violinista che è giunto dalle Marche, Marco Santini, che ci ha intrattenuto naturalmente musicalmente alla Casa d'Italia, ma ovunque siete stati, vero, in questi giorni?
1: Sì, anzi ieri sera siamo stati al ristorante Petro, lì è iniziato a suonare e tutti i gente che erano lì a mangiare erano tutti contentissimi e volevano ancora che faceva del bis, allora era bello. Veramente.
0: In effetti, poi siete stati ospiti anche da Casa Casareccia, insomma, gli abitanti dappertutto e sono rimasti molto molto contenti dell'accoglienza che hanno ricevuto. Qui tra l'altro c'era anche un mio collega, ho detto un avvocato imprestato alla RAI, radio, Javier Lucca, che ascolteremo perché ho registrato mentre voi pranzavate, noi abbiamo registrato questa breve intervista, una simpatica chiacchierata, e devo dirti che è una persona molto squisita e che veramente emette la gioia quando parla, ecco perché ha grande successo. Lui ha un programma radiofonico, come ben sai, in Argentina, in italiano.
1: Voce alla radio.
0: Che esatto, quindi ascolteremo un pochino anche il suo racconto molto molto spontaneo, ma molto, siccome questa fratellanza che esiste tra tutti gli italiani che sono all'estero si sente, è davvero palpante, no? si tocca con le mani.
1: Hai ragione. E noi, Ivana, ti aspettiamo sempre, sei la benvenuta ai nostri eventi. Speriamo di vederci più presto e speriamo che anche lei può venire al banchetto di novembre.
0: A novembre. Ci farò un pensierino. Io ti ringrazio, Anna, ancora tanti auguri, in bocca al lupo, e adesso ascoltiamo insieme Marco Santini. Grazie infinite.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao, un abbraccio.
0: Alla prossima, un abbraccio. Ciao.

0: Devi traslocare? Non hai più spazio nella tua casa o nel tuo negozio? I depositi Bluebird Storage sono la soluzione. Personale qualificato e cortese, ambiente nuovo, moderno, climatizzato e con sistema di sicurezza molto facile all'accesso. In grande promozione, 50% di sconto per i primi 3 mesi e poi nessun aumento per 365 giorni. Se cerchi un posto dove custodire le tue cose, mobili o elettrodomestici, Bluebird Storage ha molti depositi su Henri Bourassa, a Laval e a Saint-Léonard. Per informazioni chiamateli 438 804 57 85. Affidati all'esperienza di Bluebird Storage perché non sono solo le tue cose, ma i ricordi ed i momenti della tua vita. Bluebird Storage 438 804 57 85.
1: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: Ebbene, la vanta ora di Fausta Polidori. Fausta, che insomma lei è di casa qui a CFMB ed è anche lei rappresentante del Consiglio dei Marchigiani all'estero. Come stai, Fausta? Vi state riprendendo da questa bella visita, una settimana davvero fitta di impegni?
1: Quasi. Proprio adesso sono ripartiti i nostri ospiti che per l'aeroporto, quindi mi sto cominciando a pensare di riposarmi un poco, perché è stata una bellissima lunga settimana di belle esperienze con tutti i nostri ospiti da tutto il mondo e con i nostri giovani, con i nostri conferenzieri, con i cari nostri invitati per la conferenza e per la cena, il banchetto di benvenuto che abbiamo organizzato il venerdì.
0: Ecco, tu c'è stato il benvenuto e poi con invece Anna Perrotti, la presidente, abbiamo parlato del banchetto che c'è stato invece sabato e con te invece desidero parlare proprio della conferenza, quindi vogliamo menzionare gli ospiti relatori, coloro che hanno partecipato, ma prima io vorrei ricordare, se vuoi lo posso fare subito perché ho qui davanti, o ce l'hai anche tu l'opuscolo con tutti
1: l'opuscolo,
0: i nomi, esatto,
1: sì, certo,
0: dei presenti al convegno. Allora ti cedo il microfono, parliamo, diamo tutti i nomi di coloro che sono venuti un po' da tutto il mondo.
1: Dunque, per incominciare diciamo che abbiamo ricevuto la dottoressa Frida Paolella della regione Marche, che si occupa dei marchigiani nel mondo presso la regione, e poi c'è il signor Franco Nicoletti, che è il presidente della consulta dei marchigiani all'estero, di cui ho fatto parte. Io facevo parte negli ultimi 10 anni.
0: Bene.
1: Il dottor Umberto Antonelli, che era nostro del CESMA presidente, che ha fatto ci ha portato in regalo la bella statua della Madonna di Loreto, che si trova nella chiesa Maria Madre dei Cristiani ora alla Salle e che domenica è stata benedetta proprio lì. E poi abbiamo il dottor Raimondo Orsetti, che è collaboratore di Umberto Antonelli, che era ex mio direttore presso la regione Marche per 30 anni. E poi c'è, ecco, noi che eravamo tutti presenti dell'associazione ALMA. I conferenzieri era il dottor Samuele Ramadori, che è il CEO, presidente e direttore esecutivo dell'azienda Lo Zero, operante nel settore dell'intelligenza artificiale, che appunto adesso si è fatto una bellissima presentazione per descrivere come possiamo indirizzare questa cosa a non far male all'umanità,
0: certo,
1: usarla per bene, fare attenzione, quindi mettere dei limiti, e la sua azienda è lì appositamente, ora si è allargata in tutto il mondo per fare le ricerche, per cercare di non far male, perché l'intelligenza artificiale in se stessa potrebbe essere buona, però molto pericolosa in tanti altri,
0: ecco, allora,
1: versi, come tutti sappiamo. Quindi
0: certo,
1: loro hanno...
0: A tale proposito, certo, Fausta, volevo dire che appunto abbiamo invitato, ho detto, guarda, ho parlato con Samuele, che è una persona davvero meravigliosa, e tra l'altro
1: sì,
0: è anche tuo nipote, possiamo dirlo,
1: Samuele
0: Ramadori,
1: mia sorella Angela Ramadori,
0: esatto,
1: sì.
0: e quindi ha accettato di venire in studio a parlarci di questa sua azienda, perché lui ha ha iniziato una startup Brain Box che poi è stata venduta e adesso è co-presidente di Law Zero, Law Zero, Legge Zero. E molto molto interessante la chiacchierata che ho avuto con lui. Infatti poi alla fine ho detto: se ero preoccupata prima dopo aver parlato con te, adesso sono terrorizzata per quello che potrebbe accadere. Comunque non avverrà, perché ci sono persone come Samuele che lavorano per far sì che non accada il peggio.
1: Questo.
0: Esatto.
1: Lavorano con le grandi ditte come Microsoft, come Google e tutti gli altri, e lavorano con i governi dei vari paesi in tutto il mondo.
0: Esatto.
1: Per sensibilizzare o per trovare nuovi ricercatori su eccetera eccetera.
0: Certo, e comunque lui adesso si trova in Svizzera, per cui quando tornerà, e ci siamo dati appuntamento qui in studio durante la prima settimana del mese di luglio, quindi poi ricorderò a tutti i nostri amici di sintonizzarsi, perché è un'intervista da non perdere con Samuele
1: Ramadori. Interessante, sì, ecco. Poi lui è un grande.
0: Ecco, e poi c'è stata la dottoressa Antonia Maioni, che...
1: Sì, la dottoressa Antonia Maioni, molto molto mi è piaciuta la sua esperienza e come professoressa nelle scienze politiche e ricercatrice per appunto all'università. Anche lei sta all'università e in più a McGill e altro. Mm-hmm. È bravissima, e per ora poi è molto conosciuta qui a Montreal, però sembra che per un periodo di tempo si sposterà a lavorare a Roma, quindi non ci sarà qui per qualche anno.
0: Ok.
1: Ecco, questa lei è molto gentile, molto brava. Poi c'è il dottor Roberto Viviani, non so se lo conoscete, è un docente in italianistica presso il McGill University, è un dottorato candidato, fa dei corsi e delle letture in italiano, degli studi italiani sulla lingua e l'applicazione della nostra lingua.
0: Certo.
1: Quindi questi erano i nostri invitati speciali.
0: Esatto.
1: Però per noi gli invitati
0: sono tutti speciali,
1: che no, i giovani. Uh-huh. Noi di Alma, come te saprai già perché ci hai seguito, noi siamo sempre rivolti verso i giovani.
0: Eh sì, infatti chiedevo a Anna qual è il vostro segreto, perché siete una delle poche associazioni che è riuscita in questo in questa impresa non facile di reclutare i giovani, di attirare i giovani, di coinvolgere i giovani nella vostra associazione.
1: Abbiamo da sempre le nostre attività, come state, l'ha detto Anna, dalla Befana fino al golf e alle borse di studio, mm-hmm, eccetera eccetera. Sono tutti rivolte per loro, quindi le nostre, facciamo il nostro bellissimo libro annuario, non so se ne hai una copia.
0: Sì, l'hai presa? Sì, l'ho copia? Presa, l'ho presa, bellissima.
1: Ecco, e potrai benissimo vedere le attività. Lo scorso anno, a novembre, abbiamo dato 13 borse di studio per una piccola associazione come noi, era un veramente molto eccezionale. Mm-hmm. E lavoriamo per avere gli sponsor che ci aiutano a pagare le borse, ci lavoriamo moltissimo, ma soprattutto lavoriamo con loro, li invogliamo, ed è questo il segreto, cioè fare delle attività specifiche che siano rivolte, che piacciono loro.
0: Di loro interesse, loro. Di loro interesse, bravi, davvero veramente bravi. Nel corso di... Sì, prego.
1: Sì, perché a volte tutti dicono, vabbè, tanto i giovani non partecipano. I giovani non possono partecipare sempre alle cene, ai pranzi, alle piccole... Hanno molti impegni di lavoro e di studio,
0: certo,
1: però partecipano quando è all'occorrenza. Ecco.
0: Certo. Allora, la seconda parte, infatti non ho detto il nome, ma ho detto ad Anna che abbiamo iniziato la seconda parte della conferenza con una relatrice che lei conosce molto bene, ma non abbiamo rivelato il nome, quindi a te l'onore.
1: Ah, ecco, la prima è stata Romina Perrotti, che è la figlia della nostra presidente, Anna Perrotti, che sta ancora studiando, sta facendo un PhD, un dottorato e lei è fisioterapista, ma sta avanzando molto in questi, in questo campo. Bravissima, e si è ben presentata, ha fatto una bellissima relazione. Poi c'è la Emily Paliotti, qui è, diciamo, è la direttrice Alma, perché da tanti anni lei è coinvolta dentro l'associazione, una rarità, che oltre ad avere marito e due bei bambini piccolini è capace di lavorare anche per l'associazione e si occupa di organizzare e programmare e dirigere il torneo di golf che Alma avrà luogo quest'anno il 15 di agosto, e quindi è lei quella che organizza tutto per il golf. Insieme, certo, abbiamo una marea di aiutanti, volontari, e tu sempre è tutto volontariato in ogni caso nella nostra associazione.
0: Certo. Poi abbiamo quindi Sara Pagliani. Sara Pagliani chi è?
1: Sara Pagliani è una la più giovane di tutti, ha solo 24 anni ed è la nipote di Anita Scartozzi, che sarebbe la nostra Befana di solito. Ma è parte, è anche veramente segretaria dell'associazione, quindi alle riunioni prende gli appunti e ce li passa.
0: Bene.
1: E Sara la aiuta, e da quest'anno è entrata a far parte attiva del comitato della regione.

0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedegalants.com.
1: Sotto la federazione, ed è anche lui come me parte del comitato esecutivo presso la regione Marche per i marchigiani all'estero. È lo stesso Juan Pedro Brandi, che invece è di, sempre di Argentina ma di Buenos Aires. È la stessa cosa, anche lui c'è una federazione con tante associazioni sotto, perché in Argentina ci sono più di 1 milione di marchigiani e quindi ci servono tante associazioni.
2: Certo.
1: E poi c'è Ronald Lucarini, presidente della società marchigiana di Chicago Heights, che è la più vecchia associazione negli Stati Uniti e nel mondo, penso. È stata fondata nel 1906 e quindi hanno loro, fanno molto volontariato, ma anche loro hanno pochi giovani, però sono attivi nel volontariato e nell'aiutare chi ha bisogno.
2: Ecco, torniamo in Canada con Ivano Renelli.
1: Ivano è di Sobori, un'associazione che esiste da una quarantina d'anni. È la prima volta che l'ho incontrato, perché prima di lui c'era Rino Lupini, e sono bravissimi marchigiani che risiedono a Sobori e che hanno sempre fatto parte della regione come un'associazione affiliata anche loro alla regione. Carini sono.
2: E poi concludiamo con Mirko Testa.
1: Ecco, Mirko Testa è la nostra conquista dello scorso anno, quando noi, un gruppo di Alma, ci siamo messi quei bei vestiti di epoca che abbiamo, che ricordano un po' la Quintana di Ascoli Piceno.
2: I costumi bellissimi,
1: questi ce ne abbiamo tanti, fatti dalla nostra brava sarta Fiorina Sellito, che non c'è più, e siamo andati a rappresentare la regione a Hamilton, per loro richiesta. Facevano 50 anni di Festa Italia, e lì si è interessato moltissimo, e da lì ha fondato una nuova associazione, sempre sotto l'elga della regione Marche.
2: Bene.
1: E quindi è stato molto bello vederlo qui, molto interessante il suo lavoro.
2: Bene, allora noi dobbiamo fermarci qui perché abbiamo delle esigenze pubblicitarie, e poi ci sarà il giornale radio, ma prima poi dobbiamo, se hai tempo, perché poi introduco anche la chiacchierata che abbiamo registrato con Javier Pablo Lucca, con Javier sì. Lucca durante la conferenza, cioè nella pausa della giornata dedicata alla conferenza. Quindi ci fermiamo e torniamo dopo le 4 con te. Tu puoi aspettarci?
1: Va bene,
2: va bene? Ok.
1: Sì, sì.
2: E poi nel frattempo,
1: certo.
2: Fausta, visto che si parla
1: io ascolto volentieri la radio.
2: Ecco, e poi un'altra cosa, prima del GR delle 17 ascolteremo anche la voce di un vostro grande connazionale che risponde al nome di Beniamino Gigli, ti va?
1: Ah, Beniamino Gigli, certamente.
2: Ok,
1: certamente.
2: Allora, rimani all'ascolto, rimani in linea per favore.
1: D'accordo, grazie Ivana.
2: Grazie.
3: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.
4: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
5: Gamberi Black Tiger 12,99 la libbra, rondelle di calamari a 7,99 la libbra, scaloppini di vitello da latte a 26,99 la libbra, olive italiane Bella 960 ml a 7,99, asparagi 2,99.
4: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
6: Sono Sonia Benedetto. Ogni venerdì dalle 10 alle 11 vi aspetto con un appuntamento speciale.

Allora, come già annunciato, eccoci con un brano interpretato da uno dei più grandi tenori del XX secolo, Beniamino Gigli. Conquistò il pubblico di tutto il mondo grazie alla sua voce calda, potente e ricca di emozione. Ricordiamo un marchigiano doc nato a Recanati nel 1890 e fu l'erede artistico di Enrico Caruso. Per voi abbiamo scelto la canzone Non ti scordar di me.

0: Ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Il notiziario che segue è un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele memore custode di chi vive nei nostri cuori.
3: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
4: GR1.
5: Buonasera da Alice Andreoli a Roma. L'assemblea di Confcommercio, il ruolo delle parti sociali è fondamentale per contribuire all'affermazione della coesione sociale, ha scritto in un messaggio il presidente Mattarella. Nel suo intervento Giorgia Meloni ha difeso il paese, l'Italia non è la Repubblica delle banane, le regole si rispettano, poi la rassicurazione, non ci saranno patrimoniali e sulle tasse ha aggiunto.
6: Vogliamo fare di più particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio, perché il taglio delle tasse è uno dei grandi obiettivi di questo governo.
5: La guerra in Medio Oriente, il parroco di Taibevil. La guerra in Medio Oriente, il parroco di Taibè, villaggio cristiano in Cisgiordania, denuncia nuove violenze e chiede aiuto alla comunità internazionale. Mentre resta alta la tensione tra Iran e Stati Uniti dopo gli attacchi incrociati di stanotte.
7: Il portavoce delle forze armate iraniane avverte che l'Iran ha dimostrato di poter rispondere con decisione alle minacce statunitensi e anche stavolta non ci tireremo indietro, dice. Il riferimento è al fatto che Trump, spazientito per il temporeggiare di Teheran nei negoziati, ha affermato di essere sul punto di ordinare nuovi attacchi contro centrali elettriche e ponti iraniani. Se aggrediti, la nostra risposta sarà diretta e decisa, dichiara il presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore Ghalibaf. Sarebbe sconsiderato da parte dell'Iran continuare a sfidare gli Stati Uniti, afferma il segretario alla difesa americano Hegseth. Ma intanto dietro le quinte i colloqui continuano. Secondo la CNN sarebbero arrivati a Teheran i mediatori del Qatar dopo essersi consultati con gli statunitensi per spingere l'Iran a un accordo. Sul fronte libanese ancora pesanti attacchi israeliani nella regione di e di impegnarsi per una soluzione diplomatica. Cecilia Rinaldini, GR1.
5: Regno Unito, tensione in Irlanda del Nord ma anche in Scozia, trasporti pubblici sospesi a Belfast in vista di nuove proteste contro l'immigrazione dopo le rivolte seguite ieri all'aggressione commessa da un rifugiato sudanese ai danni di un residente che ha subito gravi ferite da taglio e ha perso un occhio. Negli scontri feriti due poliziotti, il premier Starmer ha bollato come inaccettabile la caccia allo straniero. La procura di Rimini presenterà ricorso in appello contro l'assoluzione di Luis da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. Intanto il 35enne senegalese, dopo la sentenza nella notte, è uscito dal carcere.
8: Sono passate le 4 di notte quando

0: Allora, ci scusiamo per questa interruzione, abbiamo avuto un piccolo problema, quindi passiamo subito ai cambi valutari. Dollaro americano 1,39, euro 1,61. Scusate, ma stiamo cercando di capire da dove proviene, c'è un rumore. Comunque, vabbè, abbiamo avuto questa allerta. Per quanto riguarda invece il bollettino meteorologico, ebbene, nuvoloso oggi, cielo coperto con una massima di 29 gradi, abbiamo 27 all'esterno dei nostri studi, il tasso di umidità è del 62%, domani cielo variabile con 40% di probabilità di precipitazioni, una massima di 26. Questa notte ci saranno possibilità di temporali in serata, mentre la temperatura minima questa notte sarà di 21 gradi. Il tramonto avverrà questa sera alle 20:42.
1: Il notiziario che avete ascoltato è stato un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele e memore custode di chi vive nei nostri cuori. Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
0: CFMB. Allora, riprendiamo la nostra chiacchierata con Fausta Polidori, un nome che voi tutti conoscete molto bene. Fausta è ormai da una vita con l'associazione ALMA, fa parte del comitato esecutivo dei marchigiani nel mondo. Come stai? Allora, riprendiamo, scusa per questa interruzione, ma abbiamo delle esigenze sia pubblicitarie che di notizie.
2: Ecco, sono qui, Ivana.
0: Allora, una cosa che non abbiamo detto mentre parlavamo con Anna Perrotti, il presidente di Alma Canada, è l'omaggio che avete fatto, un omaggio speciale ai marchigiani che fanno parte della vostra associazione e che hanno compiuto quest'anno un compleanno molto importante, un traguardo davvero di tutto riguardo. Gli ottantenni.
2: Non si sente bene, non so che cosa sia.
0: Non mi senti? Vediamo un attimo. On a des petits problèmes, Océane. Est-ce que
2: sì, mi senti mi meglio
0: adesso? Io ti ho sempre sentito bene, sei tu che non mi sentivi. Mi senti adesso?
2: Ho cambiato il telefono forse.
0: Ah, eccoci qua.
2: Sì.
0: Allora, no, dicevo che durante la chiacchierata con la presidente Anna Perrotti non abbiamo menzionato l'omaggio speciale che avete fatto ai vostri marchigiani che quest'anno appartengono ad Alma Canada e che quest'anno hanno raggiunto un traguardo importante, ossia hanno festeggiato il loro 80° compleanno.
2: Questo è una delle belle cose che facciamo, onorare i nostri membri che hanno raggiunto una certa età e che sono membri dell'associazione da tantissimi anni. Vogliamo ringraziarli per continuare a stare con noi e continueranno, che Dio lo voglia. E allora, come ogni anno, quest'anno abbiamo colto l'occasione di questo incontro con i nostri connazionali all'estero, marchigiani, dar loro una certa riconoscenza. Ed è bello perché la riconoscenza la apprezzano, ma soprattutto sentirsi amati ed accolti, perché noi accogliamo molto i giovani, ma assolutamente rispettiamo e amiamo anche i nostri più anziani. E in questa occasione l'omaggio anche del bel violino di Marco Santini, insomma, era qualcosa di speciale per loro.
0: Quindi ha intonato una canzone per loro, un
2: sì,
0: brano, non
2: certo,
0: una canzone, ma un brano
2: tante,
0: musicale.
2: Ma per loro ha fatto al violino la mamma, sono tanto felice, e tante altre, quindi era parte un po' del...
0: Bene.
2: Ecco, hanno fatto parte della conferenza.
0: E chi sono questi ottantenni? Vogliamo dare i loro nomi?
2: e gli ottantenni
0: quanti ne erano?
2: Aspetta, sono,
0: perché io ho due,
2: no,
0: nomi,
2: meglio di no, perché non li ho davanti a me.
0: Non li hai tutti? No, bisogna darli o tutti o nessuno,
2: o
0: comunque
2: nessuno,
0: tutti
2: appunto,
0: coloro lo sanno e
2: loro
0: quindi
2: lo sanno.
0: Ecco, ci congratuliamo,
2: ecco,
0: con loro.
2: La cosa più bella in questi giorni è stato appunto questo Marco Santini, che ha incantato, perché sia durante tutti i 7 giorni che è stato qui, è andato un po' dappertutto, è stato con noi e ha terminato ieri sera con un bellissimo, bellissimo concerto in una residenza per persone un po' anziane, non malate, ma quelle, e ce n'erano tantissimi, io ero con loro e li ha serenati a tutti, uno si è alzato e ha suonato il violino di Marco mentre Marco suonava il piano, un altro è venuto, ha suonato il piano mentre Marco suonava il violino, ce ne sono veramente stati tanto contenti di questo, perché li ha veramente fatti sentire vivi e vivaci. Ecco, parlando di anziani, è stata quella lì una cosa bellissima, e poi il suo spettacolo, quando lo fa tipo spettacolo con immagini e suoni aggiunti al suo violino, al suo modo di suonare il violino, molto snodato, molto spassoso, e tutti lo vogliono adesso, tutti lo vogliono far ritornare a Montreal e probabilmente tornerà a novembre.
0: Bene, è stata una piacevolissima sorpresa. Quindi
2: sì,
0: Fausta,
2: sì.
0: C'è un messaggio che vuoi rivolgere a tutti i marchigiani che appartengono ad Alma Canada e non?
2: I marchigiani, bene, io sono qui per rappresentare loro, e che se hanno qualche questione possono rivolgersi a Alma o a me personalmente, che sono la consultrice presso la Regione Marche e faccio parte del comitato esecutivo nella Regione Marche, e quindi volevo dire questo. In più dico di partecipare, perché noi ecco, ci sono sempre delle ottime, belle sorprese che li fa sentire a casa.
0: Benissimo, ma comunque, come ho già detto anche Anna, voi siete le benvenute sulle onde di CFMB per raccontare tutto ciò che fate, i vostri progetti stupendi a favore di tutti i marchigiani che risiedono e che hanno così il privilegio di appartenere a questa bellissima associazione e risiedono qui a Montreal. Allora, io ti saluto e ti dico subito che fra poco facciamo ascoltare il discorso pronunciato da Franco Nicoletti, presidente del comitato esecutivo degli italiani.
2: Che bello!
0: Ecco,
2: e l'ha detto.
0: Sì.
2: Proprio adesso ci ha salutato un'ora fa, che andava all'aeroporto, e mi ha detto appunto che ha registrato pure me.
0: Sì,
2: esatto. Non lo sapevo.
0: Sì, quindi abbiamo il suo discorso e poi abbiamo la chiacchierata con Javier Lucca, e con lui concluderemo questo omaggio che abbiamo voluto fare all'associazione Alma Canada, perché
2: grazie,
0: ve lo meritate.
2: Cara, ma tanto cara,
0: molto volentieri. Vi vogliamo bene. Un grande abbraccio, Fausta. Adesso ascoltiamo insieme Franco Nicoletti. A presto.
3: Dunque, il Consiglio dei Marchigiani all'estero, che ho l'onore di rappresentare, è la voce della comunità marchigiani emigrati nel mondo. È composto da delegati delle associazioni marchigiani presenti in diversi paesi e rappresenta un legame vivo, concreto, profondo con la nostra terra. La rete dei marchigiani nel mondo è composta da circa una 60 di associazioni, dinamiche e vivaci. Ben 45 si trovano nelle Americhe e le altre sono distribuite negli altri continenti. Una presenza ampia, radicata e generosa. I marchigiani che vivono nel mondo sono circa 1,5 milioni, se consideriamo anche le seconde e terze generazioni. È un numero che parla da sé. Possiamo dire, senza esagerare, che esiste un'altra regione al di fuori della regione. Secondo le statistiche, occupiamo il 10° posto tra le regioni italiane con la più alta densità di migrazioni. Gli iscritti all'AIRE sono attualmente 191.000. In Canada ce ne sono circa 3.300, pari all'1,7%, però nell'intero continente americano sono 110.000. La nostra comunità è in continua crescita. Negli ultimi 15 anni ha registrato un incremento del 92%. L'indagine sull'immigrazione giovanile marchigiana ci dice con chiarezza che il fenomeno delle nuove migrazioni continua ad avanzare con ritmi sostenuti e ci dice anche un'altra cosa importante: a partire sono sempre soprattutto i giovani, ma spesso insieme a loro partono intere famiglie. Oggi siamo qui a Montreal per ritrovarci, per confrontarci sui prossimi obiettivi, ma siamo venuti anche in Canada, qui a Montreal, per rendere omaggio a una storia importante, il 50° anniversario della fondazione dell'associazione ALMA.
0: Allora, noi ringraziamo il nostro ospite, che è il presidente appunto del Consiglio dei Marchigiani all'estero, Franco Nicoletti. Il tempo di ascoltare una canzone, una breve pausa pubblicitaria, e dopo vi faremo ascoltare la nostra chiacchierata con Javier Lucca.

0: per fare acquisti.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
2: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate Transcanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di Transcanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.
3: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarì? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari Decarì, 8128 Decarì, nel Decarì Carré Union. Per informazioni 514 654 4630.
4: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.

0: adesso ascoltiamo il simpaticissimo Javier Luca. Salve Javier.
1: Allora, piacere e grazie di questa intervista. Sono Javier Luca da Rosario, Argentina, una bella città con tanti marchigiani e che sono in Sud America, e con piacere da 6 anni intendo avvicinarmi a voi in questo bel programma Voce alla Radio, programma tipicamente marchigiano.
0: Allora, tu sei un avvocato prestato alla radio?
1: Sì, io sono un avvocato che lavoro, faccio il mio lavoro al comune, però come ovvi sabato mattina allora mi trovo con la marchigianità del mondo.
0: Sei marchigiano? Sei nato in Argentina oppure nelle Marche?
1: No, sono nato in Argentina, però mia madre è di origine marchigiana. Allora da piccolo, pensa a casa, si doveva parlare italiano.
0: Bene.
1: E si doveva sapere tutto delle Marche.
0: Però,
1: che è un po' l'obbligo, però è un piacere alla fine, mi sono innamorato finalmente.
0: Ma questo è bello perché sei rimasto italianissimo, giusto?
1: Sì, sì, veramente amo l'Italia, amo le Marche, e sempre dico che in un domani e gli ultimi anni della vita, quelli più preziosi perché hai l'esperienza, no? Mi piacerebbe essere là in Ancona e nelle Marche in generale, anzi perché ho dei parenti, i miei cugini, perché mamma aveva lasciato la sorella. Okay. Allora sono là.
0: Bene, allora parlaci un pochino di questo programma. Hai detto che è nato così.
1: Guarda,
0: per
1: è nato
0: Ovi.
1: Così per Ovi, insieme a un altro marchigiano di Rosario, mio figlio anche era nel programma, e una bellissima cara amica, Silvia Tamburriello, e una marchigiana di Ancona che ho conosciuto a New York.
0: Però,
1: e 15 anni fa a New York abbiamo detto: guarda, se ci piace la radio facciamo un programma. Allora è passato il tempo, ci siamo ritrovati, la CNN ci ha dato la possibilità a Rosario, che in quel momento si trovava, adesso non c'è più. Abbiamo iniziato proprio con la pandemia un programma, un magazine che parla delle Marche e dei marchigiani sparsi in tutto il mondo, come qua in Canada.
0: Quindi, per quanto riguarda la musica, che cosa proponete?
1: Guarda, la musica mettiamo quello che sceglie l'ospite, perché tipicamente il programma è un programma di intervista, abbiamo 2 o 3 ospiti ogni programma, un talk show, e invece la musica. E se no mettiamo un po' di musica anche argentina, così gli italiani godano questo, il tango, il folklore argentino, che è bellissimo. Però un po' facciamo scegliere all'ospite e perché scelgono questa canzone.
0: Molto interessante. Quanto dura il programma?
1: Prima un'ora. E però prima ovviamente nella settimana tutta la produzione con lo staff,
0: la ricerca, quello, bisogna prepararsi.
1: Quello è prezioso, perché uno dalla produzione inizia a godere il programma, che finalmente il prodotto che arriva sabato. E come dico sempre, noi ci dobbiamo divertire, perché se non ci divertiamo noi, la gente che ci ascolta non si diverte.
0: Assolutamente d'accordo con te. Senti, e comunque per quanto riguarda la diffusione, voi vi possiamo ascoltare in streaming?
1: Sì, noi siamo in streaming nel nostro canale di YouTube Voce alla Radio, lo trovate là, su Instagram, anche su Facebook. Dopo ovviamente dipende dove vi trovate nel mondo, nelle diverse radio, perché abbiamo fatto un accordo che sicuramente la faremo anche con voi, con la vostra radio, e un accordo di collaborazione per mandare il programma in diretta o in replica.
0: Molto volentieri.
1: Come no?
0: Allora, che cosa te ne pare di questa Montreal? Hai avuto modo di visitarla un pochino?
1: Sì, guarda, sono appena arrivato 2 giorni fa, però ho fatto un po', a me mi piace girare, interagire un po' con la gente. Mi ha fatto una bella impressione, una città molto curata, molto pulita, e anche che si pensa a un futuro, perché stanno costruendo tutto. Dove vai? Stanno costruendo, riparando. La gente è molto calida, devo dire. Mi piace, è una bella città.
0: È la prima volta che
1: è la prima volta, è la prima volta che sì, sono venuto, perché questi amici canadesi, marchigiani, li dovevo. Dovevo essere con loro in questi 50 anni di vita.
0: È un anniversario assolutamente importante, ma tu li avevi già incontrati a New York, se non erro.
1: Sì, io sono stato a New York con loro, però anche frequento insieme a Fausta Polidori, siamo membri del comitato esecutivo nella regione Marche, che adesso finiamo la carica e vediamo se ci ricandidiamo. Sicuramente da 20 anni che
0: sono,
1: diciamo,
0: sicura
1: lo stesso,
0: che vi riconfermeranno.
1: Certo. Soltanto vorrei anche sottolineare che appartengo alla famiglia marchigiana di Rosario, un'associazione fondata 60 anni indietro. Adesso facciamo a ottobre il 60 anniversario, dai nostri, questi marchigiani che non volevano lasciare il ricordo delle Marche, allora hanno detto dai, facciamo una bella sede, ci riuniamo, noi abbiamo corsi di lingua, abbiamo un gruppo di folk marchigiano, Saltarello, abbiamo un coro. Allora,
0: e siete ben organizzati. Sì, quanti sono i marchigiani a Rosario?
1: Noi soci nostri abbiamo 1300 più o meno, però sappiamo che i marchigiani nel mondo, tra quelli iscritti e quelli non iscritti, siamo 1,5 milioni. Allora siamo come la popolazione nelle Marche. Allora, se vogliamo ritornare tutti, non entriamo.
0: Bisognerebbe organizzarsi. Sì, loro vengono dove siamo noi e voi andate lì. Per fare una prova anche.
1: Sempre è un piacere, anche ovviamente questo uno lo prende da casa, no?
0: Certo.
1: Che io sentivo mamma come le Marche, come sono le Marche? Ma le Marche sono belle, mi diceva lei. E dopo c'è un'altra frase che sempre diceva, io la dico e la gente si emoziona, perché l'italiano, qualsiasi, anche di tutte le regioni, mamma sempre diceva, avanti, sempre avanti, perché indietro non si può andare. Anche mi emoziono, certo, ti dico, perché ogni volta che lo dico un italiano mi dice, è così. L'abbiamo fatto così.
0: Esatto.
1: Per questo stimolo di avere una nuova terra, un nuovo futuro, una nuova possibilità.
0: Certo. Ma i tuoi genitori si trasferirono in Argentina in che anno?
1: No, mamma è andata nel 50, si aveva sposato, è andata a fare viaggio di nozze. E dopo il marito è morto, allora ha trovato mio padre che già era in Argentina, lui frullano del Friuli, del Pavia di Udine, e allora niente, sono rimasti là e dopo 35 anni è ritornata per prima volta nelle Marche, pensa un po'.
0: Ha aspettato 35 anni?
1: 35 anni, però. Sì, perché uno, che fa l'italiano? Faceva film di figli che dovevano studiare per forza, dovevano arrivare all'università.
0: Corretto.
1: Dopo la terra, la casa, l'appartamento, la macchina, tutta questa roba, e dopo quando già ci siamo sistemati ha detto allora mi organizzo il ritorno. Dopo ha iniziato a ritornare a vedere la sorella e è andato spesso. Dopo è arrivato un momento che già con 80 anni non si sentiva, perché come diceva sempre, è bello l'andata, però il ritorno, lasciare la sorella e non sapere se
0: la rivedeva,
1: allora un po' era un po' triste. Però ti dico che lei è morta a 90 anni, sempre diceva lo stesso, ho avuto una bella vita in Argentina. La ringraziava sempre al paese.
0: Sì, il paese di adozione.
1: Di adozione, eh? Sì, sempre.
0: Sempre con le Marche e l'Italia nel cuore, ovviamente.
1: Certamente,
0: certo,
1: certamente.
0: Come tutti noi.
1: Sì.
0: A prescindere dalla regione in cui si è nati.
1: Certo.
0: Javier, è stato davvero un piacere immenso, ci risentiremo senz'altro.
1: Sì, perché adesso tocca a te venire, mi piacerebbe averti a raccontare la tua storia, che è una storia meravigliosa, perché te, sì, sai fare radio. Lavori tanto, già mi hanno dato un po' di dati su di
0: davvero?
1: Te qua, allora no, veramente è un onore per me e mi piacerebbe averti nel programma e sicuramente, perché no, a pensare di andare sulla vostra radio, vediamo.
0: Ci organizzeremo.
1: Guarda, sempre l'aiuto e la possibilità di fare delle belle cose c'è sempre.
0: Sempre, basta la volontà. Allora,
1: un saluto a tutta la tua audienza, che sarò sicuramente, so che è immensa e ti segue da tanto, e allora è un programma bellissimo su questo che mi hai detto.
0: Senti, però devi salutare in modo particolare i marchigiani, perché questa nostra chiacchierata andrà in onda in un programma speciale dedicato ai marchigiani.
1: No, certo, saluto tutti i marchigiani, in speciale alla mia cara amica Fausta Polidori, che fa tanto, ma no, mettiamo anche alla presidente, Anita Pierotti, che ovviamente Anna Pierotti, che lei porta avanti l'associazione, in questo momento tocca a lei, però devo dire che il cuore con Fausta, che mi accompagna nel comitato esecutivo, ce l'ho molto grande.
0: Sono due Wonder Woman.
1: Due Wonder Woman. E dopo un gruppo dei giovani qua, bellissimi, giovani con esperienza, questi di più di 60 anni, però che hanno tanta esperienza dietro.
0: E che porteranno avanti naturalmente le origini e le tradizioni marchigiane.
1: Sicuramente, grazie.
0: Grazie infinite, a presto.
1: No, grazie
0: Hasta
1: mille.
0: Hasta la prossima vez.
1: Hasta la prossima, in Argentina, perché no?
0: Perché no? Ciao.
1: Ciao, grazie.

0: Allora, diamo il benvenuto al dottor Claudio Tomella, il quale ci suggerisce di fare il test della tiroide se si hanno questi tre sintomi specifici. Allora, dottor Tomella, quali sono questi sintomi?
1: Primo, stanchezza cronica e in particolare stanchezza al mattino. Questo perché gli ormoni tiroidei, gli ormoni T3 e T4, entrano in gioco nel metabolismo energetico, nella produzione di energia e di ATP a livello cellulare, a livello mitocondriale, e quindi sono fondamentali per tutto il nostro metabolismo energetico. Quando gli ormoni tiroidei diminuiscono, quindi si può verificare stanchezza cronica e, per gli effetti anche a livello mitocondriale, mialgie, quindi dolori e difficoltà a livello muscolare. Attenzione, la stanchezza è un sintomo che non è banale, non è neanche sempre riconosciuto così facilmente dalle persone che ne soffrono, perché da un certo punto di vista, soprattutto in malattie insidiose come può essere l'ipotiroidismo e la tiroidite di Hashimoto, che si insinuano nel tempo, nel giro di mesi, anni, da parte della persona, tra virgolette, del paziente, ci può essere una sorta di adattamento a quella situazione, quindi è abituato ad essere stanco e quindi di fatto non lo riconosce come sintomo. Secondo aspetto, le persone che vivono vicino alla persona che lamenta questa stanchezza tendono a confonderla con l'apatia piuttosto che la pigrizia, con il non voglia di fare le cose, e tendono a minimizzare, quindi il marito, gli amici, i colleghi talvolta non capiscono. Quindi, stante il fatto che nelle persone i pigri ci stanno e le persone che non hanno voglia di regolare pure esistono, però è vero che esiste un tipo di stanchezza che è veramente molto forte. Per quanto riguarda la stanchezza di tipo tiroideo, le stanchezze possono essere diverse a seconda degli ormoni diciamo implicati. Nel caso della tiroide è soprattutto una stanchezza al risveglio, che vuol dire alla mattina, al carburare al mattina presto. Quindi questa può essere anche una caratteristica personale, quindi non è che tutti si devono allarmare, però sicuramente la stanchezza cronica al mattino associata alle mialgie, quindi a dolori ai muscoli e anche magari talvolta alle articolazioni, può essere un sintomo di ipotiroidismo, talvolta anche di ipertiroidismo, e quindi necessita di un approfondimento diagnostico. 2. Aumento o perdita di peso ingiustificato. Questo perché, come ho detto, gli ormoni tiroidei rientrano a governare in modo assolutamente dominante tutto il metabolismo, tutte le reazioni chimiche, energetiche più importanti del nostro organismo. Quindi quando funziona poco, quindi se in condizioni di ipotiroidismo può verificarsi un aumento di peso, quando si è in condizione di ipertiroidismo può verificarsi una diminuzione di peso. Ho parlato di può perché poi c'è la tendenza a generalizzare che anche in questo contesto non è applicabile. Quindi non è vero che tutte le persone ipotiroidee sono in sovrappeso o obese e le persone ipertiroidee sono magre, perché gioca un ruolo molto importante anche la costituzione della persona, quindi potrà verificarsi anche il contrario. Certo è che a livello metabolico il rallentamento del metabolismo della maggior parte delle persone farà sì che si può verificare un aumento di peso in un periodo ristretto non giustificato. Attenzione, ad essere onesti, non giustificato vuol dire non giustificato chiaramente dalle abitudini alimentari o di vita che sono variate, e lo stesso è per quanto riguarda l'ipertiroidismo. Quindi non giustificato, e chiaramente deve essere anche l'entità considerevole. Quindi se una persona in 2 mesi mette 10 kg, 20 kg, vuol dire che un problema c'è. Lo stesso se ne perde in 2 settimane 5, 7, un problema evidentemente c'è. Magari esagero, ma per farvi capire, non si tratta di mettere 2 kg in 6 mesi, che non c'entra con questa situazione, può essere legato ad altro, ma generalmente in questo caso la variazione di peso è considerevole e ci se ne accorge. Secondo, tendenza a perdere i capelli, pelle secca e unghie fragili. Sono sintomi che possono verificarsi in condizioni di ipotiroidismo. Questo perché gli ormoni tiroidei normalmente regolano la proliferazione delle cellule di questi tessuti e quindi quando funzionano di meno, quando sono alterati, possono verificarsi anche questi sintomi. Quindi attenzione, va bene andare dal dermatologo, ma capelli, pelle e unghie possono essere, diciamo così, condizionati fortemente dagli ormoni tiroidei. Quindi può essere utile fare un approfondimento. Qualora si presentino quindi questi tre sintomi, può essere indicato andare dal medico per fare un eventuale ulteriore approfondimento, che può essere fatto con la ricerca prima del TSH reflex e poi, vabbè, io vi racconto un approccio più globale e più completo che prevede anche la misurazione degli ormoni tiroidei FT3-FT4, perché non sempre la conversione FT3-FT4 è efficace in tutte le persone. Ricordo che l'ormone tiroideo metabolicamente attivo è l'FT3. Andranno valutati gli autoanticorpi, antieteroperossidasi, anti-TPO e anti-TSH. Può essere poi necessario fare anche un'ecografia della tiroide o ulteriori approfondimenti se si vuole fare proprio un approccio a 360 gradi. Solo un cenno al fatto che vanno valutati, dal mio punto di vista, i valori ormonali tenendo conto dei valori ormonali ottimali, quindi non è sufficiente essere all'interno del range, ma per ciascun ormone, in particolare per quanto riguarda gli ormoni tiroidei, è importante che la situazione venga valutata nell'ambito di valori ormonali ottimali, non solo di range, perché range è ampio e non tiene conto di alcune condizioni come l'ipotiroidismo subclinico, che però può sottendere anche diversi sintomi anche invalidanti sulla persona, sindromi meno noti come la thyroid sick syndrome o alterazioni nella conversione di T3 e T4. E poi una nota, anche sapete che io studio molto all'estero, molto spesso in condizioni di sospetto ipotiroidismo subclinico, io anche i miei colleghi americani chiediamo gli autoanticorpi come esami, anche non dico in prima battuta ma quasi. Questo perché può esserci, soprattutto in presenza di una familiarità o con un test genetico ad hoc sulla tiroide che può essere fatto nella pratica clinica, può essere, diciamo così, un ipotiroidismo subclinico e un TSH più o meno nei valori della norma essere sotteso dalla presenza di autoanticorpi contro la tiroide. Sappiamo che questi possono essere favoriti da un'alterazione della barriera intestinale e da una leaky gut syndrome, da altre condizioni, e quindi se si vuole lavorare veramente bene si può intervenire precocemente. Quindi questo non con l'obiettivo di dare necessariamente ormoni tiroidei a tutti, ma in modo tale da fare prima una diagnosi, poi un intervento che parte dallo stile di vita, in questo caso dall'alimentazione, da un lavoro sul microbiota intestinale, dall'integrazione di precisione in casi selezionati, anche con l'utilizzo di terapie fra virgolette sostitutive con gli ormoni tiroidei, che possono essere levotiroxina, tiroide secca, derivati sintetici di T3 e T4 o altre, diciamo così, formulazioni, sempre personalizzate e sulla persona.

0: Siamo in onda con il programma Buon pomeriggio all'antenna di CFMB 1280 sul vostro quadrante radio. Oggi è il 10 giugno 2026, 161esimo giorno dell'anno. Vi ricordiamo i cambi valutari: dollaro americano 1,39, euro 1,61, mentre il prezzo dell'oro, ebbene, oggi è sceso di parecchio, di $140. In effetti il prezzo è di $5,712,90 per essere precisi, $5,712,90 canadesi, l'oncia.
1: Adesso la pubblicità. Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Ciliegie rosse $5,99 da libra, falso filetto di manzo $12,99 da libra, birra Peroni 12 da 330 ml $21,99.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
3: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron, 6020 Jean Talon Est, a Saint-Léonard. Arrivederci.
1: Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
0: E ora ascoltiamo Saif, che è arrivato secondo a Sanremo con Tu mi piaci tanto.

Grandi. Anche per oggi il nostro buon pomeriggio è terminato. Grazie a tutti per essere stati con noi. Un grazie va a Océane Brisbois-Baudry per l'assistenza tecnica, che ritroverete domani mattina con Silvia a partire dalle 6. I programmi in lingua italiana, come ben sapete, inizieranno alle 5 con Italianissimo e Roberto Rantucci. Seguirà alle 10 Vittoria e noi ci diamo appuntamento alle ore 15. Ci lasciamo questa sera con un pensiero di Mahatma Gandhi, che dice: il giorno in cui il potere dell'amore supererà l'amore per il potere, il mondo potrà scoprire la pace. Buon proseguimento di serata, buon ritorno a casa e buon appetito da Ivana. Ciao ciao a tutti.